0: Buongiorno, procediamo. Buongiorno Fernando, buongiorno a tutto il tuo team. Oggi sono io in ritardo, mi ha accettato lo stesso.
1: Con calma.
2: Ma è tornato il caporedattore che sono disinformato già da qualche giorno.
3: È tornato e siamo per cominciare la puntata. Se è stata una brutta idea venire stamattina, adesso vediamo, dai.

0: perché il dubbio ti viene, ci sarebbe stato meglio stare a letto. Bah, se siete d'accordo su questo, pigiate uno. Se invece siete contenti di quello che state facendo, pigiate due. Al nuovo codice 331 80 90
1: 101.
2: Speriamo che oggi ci sia Aldo Preda.
0: Beh, Aldo Preda c'è, si ricompone il gruppo al completo. Vabbè, comunque non è che stavamo così tanto male. Abbiamo sbilanciato tanto sul varietà, però insomma è andata. Io e Marcello ci eravamo quasi abituati. Scusa Aldo,
3: no, ma figuratevi.
0: Sai, un attimo.
3: Capisco, capisco.
0: Poi sai, non mancano mai le sorprese. Cioè, hai salutato bene Regina. Rischiavi di non vederla.
3: Mi senti, Regina?
1: Mi sento.
0: Rischiavi di
1: Preda.
0: Non vederla più.
3: Ho saputo, l'ho saputo.
0: Vabbè. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
4: Venuto mercoledì, canzoni, chiacchiere, risate colorate in libertà. Procediamo, R101, canale 67 TV.
0: Tutti pigiano uno, quindi è stata una brutta idea alzarsi stamattina.
1: No, dai, due.
0: Allora, affrontiamo sto 14 di ottobre, Aldo. Apriamo la bocca. Come stai?
3: Bene, grazie, bene, abbastanza bene.
0: Bene, felice di trovarti stamattina, felice di trovare tutti di straordinario come ti sei vestito.
1: Ma posso dire che
0: lavora,
1: ogni giorno mi notifichi il mio abbigliamento?
0: Ma sei arbitro di calcio, ti manca, cioè, chi lavora?
1: Giugioli.
0: Andate su Fernando, 67.
5: Vai. Oggi qui nella zona di Barletta non si sente Radio 101 in FM.
0: Il mercoledì chiudiamo per 20 minuti a quest'ora.
1: Ah, okay.
0: È normale, tutto sotto controllo. Beh, apriamo sta borsa.
3: La borsa è in leggero rialzo, più 0,26%.
0: Ballerina, succede un disastro, cioè non succede nulla, diciamo, di permane questa situazione interlocutoria.
1: Direi flessione positiva, seppur debole.
0: L'apertura della borsa
3: coniato
0: della signora...
3: nuovi termini.
0: Mamma mia. Senti, il resto cosa succede? Sto pallone, non serviamo a nulla in campo internazionale.
3: Era stata
0: questo
3: una
0: calcio
3: disfatta
0: italiano.
3: Italiana in Champions League, la prima giornata settimanale di Champions League, sconfitte sia l'Inter che il Napoli. Stasera speriamo nel riscatto di Como e Roma.
0: Como e Roma, ancora Champions League. Ma Regina arriva stamattina.
1: Sono qui,
0: ma
1: amici che... miei.
0: Ah, sì?
1: C'ho anche un cos'è.
0: Ma sei
1: subito.
0: Mi sembri mummificato.
1: Ma dai, sono una bella mummia. Mummia.
0: Sei un sas. Sei un sas.
1: Mummia.
0: Beh, dai una botta, va, dai una botta che cominciamo. Dai, botta. Botta. Marcello deve ancora arrivare.
1: Serve prima lui.
0: I primi 10 minuti del programma, cioè, prendere le misure. Oh, dai, che ce la facciamo anche stamattina. Ma dice nuovo per interagire con il programma che rompe la nicchia in radio e in televisione. Il codice nuovo di stamattina è questo:
1: 331 80 90 101.
2: Bentornato Aldo.
0: Sei mancato.
1: Ma certo che è mancato.
0: Sto scherzando.

0: che stedenazzo! Ma voi vi paghereste per quello che fate?
1: No, assolutamente,
0: cioè,
1: no, figurati.
0: Abbiate rispetto, un minimo d'orgoglio, dire mi guadagno il pane, faccio qualcosa, mi impegno, non star sedute così a far nulla.
1: Aspetta, io guadagno per la brioche quotidiana.
0: Basta,
1: ragazzi,
0: dai, per favore, dai, adesso seriamente, voi non fate nulla. Aldo.
2: Beh, ma lo facciamo bene però.
1: Esatto. Sì, professionista.
3: È un'arte anche,
0: cioè,
3: quella.
0: Certo che trovate, cioè, avete dovuto un culo a trovare chi vi paga per far nulla, veramente incredibile.
2: Beh, grazie, fallo tu, nulla è così male.
0: Che miseria, vi parla uno che ne sa di ste robe. Vabbè, fate, dai una botta, fate col.
2: Dai, dai una botta,
0: facciamo la scaletta. 10-10, facciamo un mini show serio. Per gli imparagonabili, per favore, tirate fuori delle canzoni, per la canzone ti fa stare bene, ma belle, perché proprio stamattina, cioè, abbiamo bisogno di voi. 331 80 90 101. Allora, cosa facciamo cantare alla signora?
2: Adesso...
0: Ah, manco quello fa.
2: No, niente. Sapevo che tornava, cioè... Aldo. Pensavo riprendesse, cioè, in mano, cioè... i suoi incarichi.
0: Io non lo so.
2: Cioè, volete che continui, Aldo, io a fare questa ricerca delle hit?
0: Ma fai due robe, cioè, non hai a fine mese dire, vabbè, cosa ho fatto questo mese per guadagnarmi questi soldi? Lo fate.
2: Ma guarda che quello che io faccio, pensate, meglio è fuori onda.
0: No, vengono qua, stanno lì, se le tiri dentro, se non vabbè, ancora. Cioè, guarda che si cambia.
3: Fate un esame di
0: guarda
3: coscienza.
0: Che un attimo è che tagliano la corrente qua. Cioè, non adagia, cosa vuoi?
1: C'è un cos'è.
0: Allora sentiamo, cos'è?

0: sono io che sento trascinate, morte.
1: Cos'è?
0: Se non è buono, ok, guarda che stai togliendo
2: è una minaccia.
0: Spazio all'informazione, a cose serie. Sentiamo, cos'è? Test psicoattitudinale della signora.
1: Cos'è? 2026.
0: È tornato Aldo. Virgola.
1: Chi è che vede lontano?
0: Uno che ha una buona vista, cioè, proprio domani mi devo anche operare per l'ennesima volta. Chi vede lontano?
3: Riaggomitolamelo.
0: Chi vede lontano? Sentiamo, il lungimirante, no? Il saggio.
1: No.
0: Un
2: bambino, perché magari inizia la sua vita
0: sogna,
2: e va avanti.
0: Esatto, sogna.
3: Che metafora.
0: Futurista.
4: Che avete detto, il testicolo attitudinale?
0: Quello lì. È un test psicoattitudinale per capire se siamo pronti. Noi no, si capisce subito. Se voi siete lucidi e centrati per affrontare questo scampolo della vostra unica e ripetibile esistenza. Allora, chi è che vede lontano?
3: Ma può essere anche un oggetto, tipo il telescopio.
0: Con le domande.
5: Lontano Superman.
1: No,
0: dai, siate seri, per favore, impegnatevi.
3: No, Superman vede lontanissimo.
0: Ma si vedeva, è un pupazzo.
6: Riagomitolamelo, il falco pellegrino.
0: Il falco pellegrino.
1: No.
0: Chi è che vede lontano?
6: Un binocolo.
0: Chi?
1: Binocolo.
0: Beh, l'occhiale, chi è che vede lontano? Il saggio l'abbiamo detto.
4: Il faro?
0: No, non è il faro. Allora, vabbè, iniziamo con un piccolo aiuto o no?
1: No, è troppo presto.
0: Va bene, allora lo teniamo lì. Allora, 3-3-1.
4: Secondo me è l'ipermetrope.
0: Esatto. Chi ha questa è una patologia, l'ipermetropia. L'ipermetropia. Allora 331 Allora, chi è che vede lontano? Lo frizziamo per un attimo. Abbiamo un secondo. Com'è la condizione, la situazione del Papa?
3: Ha trascorso una notte tranquilla. Questo è un comunicato di poco fa della Santa Sede. Papa, che ricordiamo, è stato operato al polmone destro, per un adenocarcinoma, cioè un tumore maligno al polmone. Gli è stato asportato un piccolo lobo del polmone destro.
0: Adesso, appena si rimette, lo aspetta il Perù, dove stanno facendo un'immagine, una statua del Papa, la più grande mai realizzata per un pontefice. Piglia e porta a casa. 9:19, andiamo.
1: Procediamo.
7: Salida del vuelo con destino a la

0: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Buongiorno, procediamo. Riaggomitolamelo. La lince.
1: Ma quale lince? Ma quale lince? Non si, si astenga dal parlare ancora di test psicoattitudinali, perché è impossibile. Siamo qua dei deficienti, ma per chi ci hai preso?
2: Amore, io vi rispetto tantissimo.
1: Cioè, stai a casa un po' se ci rispetti veramente. Va bene, 9:30, straordinari, meravigliosi, ma

0: codice della strada, caporedattore. Da oggi cambiano un po' di cose per voi che siete alla guida, cambiano un po' di cose abbastanza sostanziali, anche importanti, no?
1: Sì, intanto diciamo che non cambiano proprio da oggi, perché è un'approvazione in via preliminare, insomma, deve essere, però cambieranno. Una novità importante, forse quella anche più curiosa: quando ci fermeranno le forze dell'ordine per chiederci se tutto va a posto, i documenti, non sentiremo più chiederci patente e libretto, perché non sarà più obbligatorio portarli con noi, perché gli agenti controlleranno attraverso i loro terminali se i nostri documenti sono tutti a posto. Le multe poi saranno più leggere, le sanzioni in particolare per il superamento dei limiti di velocità saranno proporzionate allo sforamento dei limiti stessi, e sulle autostrade saranno...
0: Hai capito cosa vuol dire?
2: Allora, il limite stesso, se tu vai a 80 km...
0: Paghi?
2: Non paghi niente, perché sta andando giustamente bene, no?
1: Sulle autostrade, se vai a 80 km orari nei centri abitati...
0: Cosa capisci come proporzione?
2: La proporzione da quello che vi viene dato è quello che deve essere fatto.
1: Ma lei
2: fatto.
1: Non ha la patente, quindi può anche non capire.
3: Non farà danni, non guida.
0: Questo è veramente un testo psichiatrico. Cosa hai detto?
2: La proporzione di chi viene dato è esattamente a quello che non deve essere superato. Però suona benissimo, no?
1: Pensa se scrivessero così le regole del codice della strada.
0: Questa è veramente bella: la proporzione di chi viene dato non deve essere superato. Bene, a posto siamo.
1: Sostanzialmente la multa sarà di 10 euro per ogni chilometro orario sforato oltre il limite.
0: Ah.
1: Esatto. E però si teme che queste multe più leggere sfumi anche un po' l'effetto deterrenza, e quindi le persone siano invogliate a correre un po' troppo.
0: Ma si parte da una base, no?
1: La base è il limite di velocità.
0: Okay.
1: Il rinnovo della patente sarà decennale fino ai 65 anni di età anziché 50 anni. Gli autisti di camion, tir e autobus potranno rimanere al volante fino a 70 anni. E arriveranno casco e contrassegno obbligatori per le biciclette a propulsione. Sono le biciclette elettriche utilizzate dai rider per le consegne.
0: Un bel malloppo di novità. Ma poi, tra l'altro, la storia delle multe: oggi le multe te le fanno anche con i laser, non con quelle robe lì.
1: Gli autovelox, sì.
0: Mettertele al tergicristallo, non ti danno nemmeno la soddisfazione di strapparle più. Ma...

0: ma soprattutto imparagonabili.
1: È vero, però c'è neanche il gusto di strapparle, sì. Tanto ti arrivava lo stesso, però il gusto era quello.
2: Ma adesso il fatto di non sapere che hai ricevuto una multa, che hai commesso un'infrazione, beh, è un po' è contestabile, secondo me. Io contesterei fino alla morte tutto.
3: Intanto adesso a Milano stanno pensando, deciderà il Consiglio Comunale, di reintrodurre le multe cartacee sul parabrezza.
4: Ok.
2: Perché per adesso non so se in tutto il paese, ma non le trovi più.
3: A Milano non le mettono più,
2: va bene, ci stanno togliendo tutte le soddisfazioni. Allora, se sei appena arrivato, si parlava di novità di codice della strada, ora invece si parla di novità, una delle più belle uscite nuove, no?
4: Sì, un artista che non ha bisogno di presentazioni, ma lo presentiamo, Marco Mengoni. Il suo ultimo singolo è Giornate Perse, tutto per voi.
2: Come le tue, insomma, no?
5: Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: come se fosse inversamente proporzionale. Procediamo.
1: Sono quasi le 10 di mattina. Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Meno male che arriva la canzone che ti fa stare bene, perché abbiamo bisogno veramente di una bella botta. Allora, 7 canzoni individuate tra le tante dei nostri imparagonabili. Sono belle finalmente. Dai, sentiamo qualcosa di carino, eh? Ci sollazziamo. Sì. Giro, no, sentiamole.
3: Sì. Canzone verde.
4: La canzone che questa mattina mi farebbe star bene di Gianluca Grignani, La mia storia fra le dita.
1: Allora, facciamo una cosa diversa stamattina. Io giro già.
5: Facciamo uscire il colore in anteprima, esatto, rispetto alla canzone.
1: Facciamo una roba di sto tipo. Aspetta, dai, che non ha capito Belletri.
2: Vabbè, non vedo l'utilità, ma va bene, dai.
1: E se non vedi l'utilità, rimaniamo come stiamo.
6: Canzone, dai. Viola.
7: Buongiorno inimitabili, Giulia. Per la canzone che ci fa star bene, mi piacerebbe ascoltare One Step dei Kissing the Pink.
8: Canzone blu.
9: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene, Juliet, Robin Gibb.
10: Canzone azzurra.
11: Ciao ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene, mi fareste ascoltare In Excess, Need You Tonight. Grazie, buona giornata a tutti.
12: Canzone rossa.
13: Sono Bea dalla provincia di Varese. Oggi la canzone che mi fa stare molto bene è I Soppaz di Pino Daniele.
14: Canzone fucsia.
15: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene oggi è di Gabrielle, Out of Reach.
16: Canzone gialla.
17: Buongiorno intoccabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene potremmo ascoltare un bellissimo brano di Patrick Jouet.
1: No,
17: I Love America.
1: America. È mia.
2: Sì, sì, sì, anche mia.
1: Hai capito cosa volevo fare?
2: Se volevi prima girare la ruota, uh-huh, dipendendo dai colori che viene fuori, quella canzone era quella che era per suonare.
18: Allora, bastava dire volevi girare la ruota prima, poi sul resto
1: si
18: è perso.
1: Basta. Viola,
2: fucsia.
14: Canzone fucsia.
15: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene oggi è di Gabrielle, Out of Reach.
1: No, volevo sentire.
18: Dai, è dolcissima questa.
1: È bella. Hai ragione. La canzone che ti fa stare bene su R101 verso le 10 di mattina, Gabrielle.

0: Insuperabile Gabriella.
1: La canzone che ti va a stare bene la prima di stamattina. E la sorte ha scelto Gabriel. Grazie per le vostre indicazioni. Ora ci occupiamo invece
2: del live.
1: Ma che del live?
2: Pensavo del live di Regina.
1: Della canzone che ti va a stare bene. La canzone d'amore, la canzone con dedica. E stamattina la signora ha da lanciare un messaggio importante. Perché sai Cupido ogni tanto lancia delle frecce. Che ha colpito sto giro?
3: Cupido questa mattina ha colpito una frase bellissima.
1: Cosa c'entra la frase? Cioè, ha colpito una persona, ti è successa qualcosa? Mi rivolgo a voi straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Il 14 ottobre vi riporta alla memoria qualcosa? C'è qualcuno che magari un tempo lontano era con voi, vi è tornato alla memoria? Volete ricordarlo con una canzone d'amore? Volete dedicare e esprimere la vostra gratitudine nei confronti di qualcuno? Insomma, va bene, a dedica dovete fare d'amore e scegliere una bella canzone d'amore, perché tra un'ora daremo spazio un po' ai nostri sentimenti ed è anche il caso di farlo. Un vocale ora a questo numero
4: 331 80 90 101.

0: non ci crederai mai, ma anche mai. Oggi è arrivata la conferma che questa è già una puntata da uno.
1: Comunque non è che puoi avere una cotta per uno e non sapere come si chiama. Dai, regina.
2: Prima o poi arriverà anche
1: suo nonno. È un parrucchiere cinese, poi di 25 anni.
2: Sì,
1: cioè, potrebbe essere tuo nipote. Datti un limite, va bene sto Cupido.
3: L'amore non ha età.
2: L'amore non ha l'età e Cupido non guarda in faccia a nessuno.
1: Vabbè, ma non sai nemmeno come si chiama. C'è un parrucchiere.
2: No, non lo so.
1: Dov'è il negozio? Dai che lo individuiamo.
2: In via Lomellina, Milano.
1: Andiamo a prenderlo. Allora, parrucchiere cinese. 25 anni di via Lomellina a Milano e ti è scoppiato l'amore.
2: Sì, anche lui mi ha sorriso.
1: Da un sorriso. Che belle queste robe. A voi sono capitate cose di questo tipo? Dai, fatecele sapere per una canzone d'amore.
3: A me sorridono tutti.
1: Oppure se vi siete comportati male con qualcuno.
3: Bravo.
1: Cercate di farvi scusare con una bella canzone d'amore. 10.45 ci occuperemo della canzone d'amore che ti fa stare bene con dedica. Mandate il vostro vocale 331 80 90 101. Facciamo un bel benvenuto ad Aldo con una canzone, con un gingolino d'apertura, sì, per l'informazione. Prego, è il momento.
3: È il momento di Aldo.
1: La solita cazzata, insomma.
4: È il momento di Aldo Preda.
1: Allora, Aldo, di cosa parliamo?
5: Sono in corso al Senato in questi minuti le comunicazioni della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo e sta parlando su vari aspetti della questione internazionale. Riportiamo alcune sue dichiarazioni. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo, serve una risposta coordinata e rapida. Sulla situazione in Ucraina nessuno mi convincerà, dice la Premier, che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace. Solo una pace giusta può durare e mette al sicuro l'Europa e i nostri interessi. Dunque, la posizione del governo italiano non cambia. Sostegno a Kiev con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri dell'azione italiana. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso da Trump è una scelta che considero molto rischiosa. L'impennata dei prezzi del carburante dovuta alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina, una legittimazione per Mosca, contraddice quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi, per spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Infine, dice la Meloni, davanti all'escalation degli attacchi ibridi della Russia, è richiesta una risposta europea e l'Italia porterà a Bruxelles alcune priorità che considera fondamentali, come proteggere le nostre infrastrutture critiche.
1: E intanto ci siamo abituati a questi prezzi ormai dei carburanti.
5: Dei carburanti, anche degli alimentari, rincari un po' su tutti i fronti.
1: Vabbè, poi magari più tardi, se ne hai voglia, parliamo di questo allarme che ha lanciato Anthropic, no? Che è una società che si occupa di intelligenza artificiale. Ieri abbiamo parlato di questo attacco in Francia ai frigoriferi dei supermercati, causando insomma danni per tanti milioni. Lo mette in guardia Anthropic sulle possibilità che l'intelligenza artificiale autonomamente entri anche in televisione, capito? Mentre stai guardando Jerry Scott, capito?
3: Vabbè, aspettiamo, se accadrà, accadrà.
1: Sì, scusa, avrebbe risposto così mia mamma, ma quello che vuole il Signore. Andiamo che tanto.

0: ciao Fernando, ciao Sabri, ciao Regi, ciao. E ciao a tutto il Cucuzzaro. Ma domanda, magnifici, ma l'FB3 non lo fate più? No, perché oggi è il compleanno della mia grandissima mogliettina Nicole, vorrei fargli gli auguri. Potete farglieli?
1: Non lo facciamo più perché è svogliata.
2: Dai.
1: Non è nel periodo, probabilmente perché le manca quello che, scusate se vi raccontiamo le cose nostre, perché la signora c'ha proprio questo impasse nei confronti di questo cinesino di 25 anni.
3: Vai regina, spolpalo come il salmone per il sushi.
2: Dai.
1: Spolpalo come
4: che immagini.
1: Non aver paura di buttarti, non stare ancora lì là, male che vada, cosa può succedere?
2: Ma sì, vai, due colpi, no? Da spazzolo.
1: Spolpalo come un salmone per il sushi. Dai, si scherza. 10 minuti, questa è Radio 101 e procediamo in radio e in televisione su canale 67.
2: TV!
1: Dai.
2: C'è il live di Regina.
1: C'è il live di Regina, perché è un varietà, il varietà anche il live, c'è un mini show di 1 minuto e 45 secondi oggi.
2: Sempre meno.
1: E quello è, ragazzo mio, cosa vuoi fare?
2: Non è tempo.
5: Ragazzi, ma oggi è il giorno della scoperta dell'America e nessuno se l'è ricordato, o sbaglio?
1: Era il 12
2: era l'altro ottobre, ieri, era il 12 ottobre.
6: Il 12, sì.
4: Allora, ragazzi, non facciamo figuracce.
1: Era il 12 ottobre 1492. Almeno quelle robe ci sono rimaste impresse.
2: Ora, diamo le chance per Regina.
1: Anche perché oggi c'è Cristina di Apostrofo.
2: Avena!
1: E allora non c'è tempo per il live.
7: Ma sì, no? Regina. Su, dai, una cosa così passeggera, non è,
1: dai,
7: che devi fare chissà che.
1: Palo come un salmone.
6: No, ragazzi, preferisco no.
1: Allora voglio farla cantare, però subito,
6: Va bene.
1: Allora, che
2: allora le proposte che do dei primi numeri 1 in classifica italiana negli anni 1973, Patti Bravo, Pazza Idea. Hai capito? Era un po' confuso.
1: Non si capisce come articolo. Vabbè, quindi 1973, la canzone prima classifica era Pazza Idea e Patti Bravo.
2: 1970, In the Summertime, Mango Jerry,
1: tanta roba.
2: Però aspetta, perché l'ultima proposta potrebbe sorprendere. Attenzione. 1997, Acqua, Barbie Girl.
6: Lì cantano in due, però.
4: Ma tu fai
2: tutte e due.
6: Va bene. Ho fatto i pull anche, che sono in cinque.
1: I pull ha fatto. Facciamo quale vuoi? Una delle tre. Dai, veloce.
6: Dai, ragazzi, no, Pazza Idea, Patti Bravo, la diva.
1: Pazza idea. Mango Jerry, dicono di là.
6: Sì, allora Mango Jerry.
1: Mango Jerry in the summertime. Subito, subito.
2: Ma adesso?
4: Siamo ancora qui, sono.
1: Adesso perdiamo tempo, dai.
4: Da qui, non fuori.
1: Adesso diciamo, facciamo
4: indoor.
1: Fuori. Dai, vai sul testo, dai.
7: In the summertime, in the summertime,
4: qualche parola me la ricordavo, però.
1: Basta. No, facciamo il live allora con Pazza Idea, no? Ok, vada fuori, vada dai musicisti. Vado. Intanto noi andiamo, prepariamoci.
4: Ma tutto all'improvviso, così?
1: E quello che, come diceva la signora lì, ci piace quando cantate all'improvviso, che siete troppo bravissimi. Così,
4: Sabrina sta ancora stampando il testo, deve fare le riprese.
1: Siamo un paio di minuti e facciamo sto live largo Stati Uniti d'America. Se volete prendervi una pausa, se siete nei paraggi, vi aspettiamo tra un po' dal vivo. Ale!
2: Procediamo!

0: 17 minuti, buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Comunque lasciamola stare, non può essere parlo con lei, Regina, lasciamo stare, non può essere oggetto sempre di chiacchiere, di commenti. Si sentono tutti autorizzati a intervenire sulla tua vita, probabilmente perché vengono affascinati. Uno ha detto una roba: che ti poni troppo da stare, non troverai mai qualcosa.
1: Non è vero.
0: Perché metti in soggezione il cinese, in questo caso.
1: Comunque parliamo sempre della sua vita perché ne parli tu in onda.
0: No, sì. Parlo io, ma non è nelle mie intenzioni.
1: No.
0: È lei che viene fuori con ste robe e si innamora di un parrucchiere cinese di 25 anni.
1: E tu dici, perché non dirlo a milioni di ascoltatori?
0: L'ascoltatore si sente autorizzato a dire spolpalo come un salmone per il sushi. Cioè, voglio dire, un pochino. Però qualcuno entra seriamente perché tiene a cuore la situazione, perché si immedesima
1: nella mia situazione.
0: A qualcuno si immedesima, che vive la tua stessa situazione, che in attesa ancora di un grande
1: di
0: amore,
1: una piega.
0: E guardandoti, anche perché tu in televisione sei sempre lì alla telecamera, se tu ti poni in questa maniera nei confronti del cinese, il cinese scappa.
1: Ma io non
2: dai, Regina, spolpalo come il salmone per il sushi.
1: No, dai,
0: devi essere un pochino più normale.
1: Ma io sono normale.
0: Ma
3: procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Sediamo.
1: Regina, ma era un cinese vero o era una cinesacca?
2: Allora, mettiamo un po' di polpa nel programma, nella puntata di oggi. C'è tanta roba, invece tutti si sono inchiavardati su sta roba del cinese. Poi anche lei ci mette delle altre cose. Ha detto che ha sempre avuto storie con orientali, con un coreano.
3: Lei ha avuto una storia con un coreano che si chiamava Lee.
4: E gli assomigliava a Mick Jagger.
2: Poi altri dicono che non ti perdi nulla con i cinesi. Scusate, adesso
4: non... Dai, non è vero.
2: Cioè, nel
4: ragazzi.
2: Senso, dicono che non siano dei grandi amatori, dei grandi.
4: No, guarda.
2: Fanno delle performance cinesi. Anzi, si dice.
3: Beh, Regina, però, che... ha trovato l'eccezione perché ha detto che era un grande amatore servizio completo.
2: Dotato, infatti, super dotato.
3: Anche dotato, sì,
4: coreano.
5: Oh, beh, coreano, non vabbè, cinese.
2: Ma io di ste robe devo parlare. Cioè, ma per favore, siamo nel cuore. Come? Informazione. Cosa ne frega la gente che sei stato con un coreano che ti faceva il servizio completo
3: e si chiamava Lì.
2: Che schifo, poi immaginare una roba del genere.
4: Amiche, provate
2: questa fagiana spelacchiata.
4: Ma dai, aspetta,
2: è un'immagine veramente vomitevole.
3: Ma aspetta, ma magari quanti anni fa è successo?
2: Questa fagiana putrida.
4: Dai, smettila.
2: È il coreano che si mette lì, che non si vede, si nasconde.
4: Dai, è stato nell'87 quando sono stato in Giappone.
3: Beh, parliamo di 40 anni fa,
4: allora, infatti.
5: È vero.
2: Facciamo 40 anni fa. Aldo, ma sai che abbiamo fatto più informazione ieri e l'altro ieri che tu non c'eri? Rispetto a oggi sul cazzo.
5: Ogni tanto si prende una deriva.
6: Ciao Legina, sto lì. Guarda che sto lì.
2: Sto lì. Allora, basta! Porca miseria, questo è un varietà e il varietà è in buono.
4: Variato.
2: No, ha variato questo. Facciamo il live, vai. Vada, Regina, amiche. va fuori. E facciamo un pezzo dal vivo. 1973, dicevi, Velletri, sì. La canzone prima in classifica è un capolavoro di Patti Pravo. Oggi lo canta la signora Cicolina. Ma sigla. Regina di fuori.
7: Regina di fuori. Forza. Regina vai fuori.
3: No, cioè Regina non ha né il microfono.
2: Allora lo faccio. Fermi tutti.
3: Né il radiotrasmettitore.
2: Vedete sta faccia qui? Non la vedrete mai più. Me ne vado.
8: Procediamo.
9: You

0: questo punto vogliamo venire a sapere tutti i particolari, ogni particolare, anche il più piccolo.
1: No, guarda, sono inquietanti i particolari. Io mi fermo qui, tra l'altro si trattava di un coreano di colore.
2: No, non era di colore, assomigliava a Mick Jagger.
1: Ma Mick Jagger. Andiamo, stiamo sul pezzo, facciamo le cose che sappiamo fare. La vuoi smettere, per favore?
2: No, allora, mi fanno ridere queste dichiarazioni.
1: La signora va fuori? Va
2: sì.

0: hit della televisione italiana. Adesso vi mandiamo una cartolina, un'immagine di questa Milano che dicono sempre essere meno sicura. È un complotto questo.
1: Beh, però dai, si sa che secondo gli ultimi dati Istat Milano rimane la città meno sicura
0: la capitale d'Italia. Del crimine, diciamo.
1: Dove vengono denunciati più reati.
0: Va bene, poi ne parliamo dopo perché c'è una classifica particolare. Altre grandi città italiane insomma vedono ridursi i crimini. Allora, l'immagine di Regina dal vivo fuori largo Stato di... guardate com'è sicurissimo, non c'è un cane. Guarda lì, che bella immagine, quasi bucolica, con la nostra siepe attorno alla fontana di Cioponti. Sei pronta, Regina?
2: Sono sempre bucolica e pronta.
0: È bucolichissima stamattina, canta una canzone che nel 1973 era prima in classifica, una delle canzoni più belle della signora Patti Pravo, dal vivo stamattina con i Lesto Fanti, il gruppo di Regina, e Pazza Idea. Sentiamo, dai.
2: Se immagino che tu sei qui con me,
0: l'hai presa alta,
2: sto male, lo sai.
0: Però
1: vabbè,
2: voglio di riaverti ancora.
0: È cristallina la voce, no?
2: Come
0: cristallina.
2: Era un'anno fa.
0: Che miseria.

0: scala.
1: Oh, no, tu
2: è risalita, è risalita.
0: Risali.
3: Ma sai te, io che sono il tuo
0: amico.
3: Sognato di stare

0: brava.
1: Come brava?
0: No, vabbè, per, devi, nel contesto.
1: Un po' le montagne russe.
0: Totale, dai, raggiungi gli studi. Nel contesto totale era bella. Non ti annoiava sicuramente, no, perché cambiava, no, continuamente tonalità, su e giù. Insomma, era abbastanza.
1: Ma movimentata.
0: Era riccia, riccia.
2: Tutta colpa del cinese.
3: No. Procediamo! Che nome dai ad un sogno? Sono

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Procediamo!
2: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: l'involtino primavera.
1: La volete smettere con la vita privata di questa cantante, per favore? Ah. Mamma mia, sta andando a ravanare di tutto. Va bene, siamo reduci da live, che pare, perché noi è arrivato un po' così, ma l'hanno presa bene, Aldo, no? Cioè, gli ascoltatori.
2: Non passa un camion per metterla sotto?
1: No, no, addirittura ste robe, dai. Abbiamo fatto, per chi l'avesse persa, c'è la replica, l'abbiamo fatta alle 10.40 in live dedicato a Patty Pravo. Quindi chi lo vuole ascoltare in replica, che ora deve sintonizzare?
3: Alle 3.46, amici.
4: Brava, giusto.
1: Brava, giusto, alle 3.46. Ora, amore, amore, amore, amore, amore,
5: te la dedichiamo.
1: Il momento nel procediamo dedicato ai sentimenti, all'intimità, insomma, a quello che vi ispira il corazon, il cuore. Una bella canzone d'amore e il vostro pensiero d'amore. Li sentiamo.
6: Ciao, prego. Fernando, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Io, se era possibile, volevo ascoltare per la canzone che mi fa stare bene, Be My Baby del The Ronettes, e la dedico a tutti i miei bambini pelosi. Molti purtroppo sono venuti a mancare negli ultimi 2 anni, ma ne ho ancora qualcuno, ringraziando al cielo. E sì, la dedico a tutti loro. Un bacio, grazie.
7: Buongiorno, procediamo.
1: Buongiorno.
7: Bobby da Milano, vorrei dedicare questa canzone alla mia mogliettina, I Will Always Love You, di Whitney Houston, che mi sopporta da 30 anni e mi supporta da 30 anni, nonché neo-nonna. Gli faccio tanti auguri e gli dico ti amo, amore mio.
8: Buongiorno Fernando, buongiorno, procediamo. Volevo dedicare una canzone che è la Si può fare di Branduardi alla mia maestra delle elementari, che ho praticamente incontrato dopo 40 anni, mi ha riconosciuta lei con mio nome e cognome, quindi yeah. Io mi sono emozionata tantissimo, ed è stata la prima maestra, l'unica, che si era accorta che io avevo un problema di dislessia e discalcunia, e che quindi all'epoca non si conoscevano ancora bene questi argomenti, però lei aveva capito già questo tipo di mio problema. Dunque l'ho rincontrata, io adesso faccio tutt'altro nella vita, sono appunto un artista, e lei, ricordandosi, mi ha detto: vedi perché tu avevi questo tipo di problema, perché avevi altro dentro la tua testa.
9: Ciao ragazzi, oggi è il compleanno della mia mamma Sabina e abbiamo attraversato un periodo molto difficile ultimamente, ma lei non ha mai mollato, è una forza della natura. Vorrei dedicarle per questo giorno speciale Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Mamma, tanti auguri, ti voglio bene. Grazie di tutto.
10: Dunque, la canzone che vorrei dedicare d'amore è a mio marito, con il quale da 22 anni ne abbiamo passate di tutti i colori, ce l'abbiamo sempre fatta, lui è la mia forza, 22 anni dopo ho lo stesso amore, e so per certo anche da parte sua. È stato un po' un principe azzurro per me, perché mi ha trovato appunto 22 anni fa in una situazione dove ero davvero, chiamiamola, col culo per terra a livello amoroso, e è stata un po' una fiaba. A Verona mi ha chiesto di sposarlo dopo un mese. Dopo 3 mesi abbiamo cominciato a programmare il matrimonio e siamo sposati da 22 con un bellissimo figlio meraviglioso di 17. Vorrei dedicargli quella che è la nostra canzone, perché appunto all'inizio era abbastanza dura per quanto mi riguarda in quel periodo. E la canzone è Dust in the Wind dei Kansas. Grazie, ciao.

0: una bella canzone per una bellissima dedica.
1: Oh, vi siete riempiti il cuore un po', vi ha scaldato qualche messaggio in particolare, qualche... A me ha colpito quella della maestra, sai, questi ricordi.
2: Singolare,
1: incontrare la propria maestra delle elementari, non riconoscere, farsi riconoscere da lei, cioè, voi ragazzi, ricordate, tu ti ricordi il tuo maestro, maestra?
2: Io la ricordo, però era già anziana quando io ero alle elementari, quindi...
1: Tu le hai fatte le elementari, Regina?
3: Certo che ho fatto, caro.
1: Fino a quanto?
3: Beh, fino a quanto è durata comunque, ma non mi ricordo i miei insegnanti.
2: Perché dici che è stata bocciata più volte?
1: Insomma, dove eravate? In Amazzonia? In mezzo...
3: Sì, sì, in Amazzonia, con i coccodrilli, con i leoni, che... era bellissimo.
1: Sai che manca una situazione del genere?
3: Eh sì, eh.
1: Va bene, va bene, domani torniamo di nuovo, dai, torniamo, si scherza. Domani ancora la canzone d'amore che ti fa stare bene, con un pensiero, quello che volete, quello che sentite di condividere, voler condividere. Dividere con noi. Allora mandate un vocale, scegliete una bella canzone d'amore, mandate un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
1: Aldo, giochiamo con la ruota e per la prossima canzone che ti fa stare bene scegliamo un termine contenuto da questa canzone che abbiamo sentito. Cosa cantavano?
5: Chiudo gli occhi solo per un attimo e il momento è andato. Tutti i miei sogni passano davanti ai miei occhi, una curiosità, polvere nel vento.
1: Ce l'abbiamo. L'hai detto due volte, occhi. Allora, la prossima canzone d'amore che ti fa stare bene deve contenere il termine occhi o eyes. Ce ne sono almeno un miliardo, ma noi vogliamo le più belle, tipo...
3: The eye of the tiger.
1: Tipo
5: occhi di ragazza.
1: Occhi di ragazza. Altro, Aldo.
2: Eyes without a face.
3: Hola.
1: Quale?
3: Occhi di gatto. Occhi di gatto.
1: Vabbè, tanto arriva tra un attimo Cristina D'Avena. Allora, una canzone con il termine occhi nel testo o nel titolo, con un vocale al 331 80 90 101.
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
7: Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa per respirare. Il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa,

0: Baby.
1: Tu dici che Renata Vena sarebbe in grado di fare uno scazzo? No.
0: No, lei, possiamo provare.
1: Cristina?
0: Ci sei, baby?
1: Allora, arriva Cristina D'Avena. Buongiorno, se siete appena arrivati. Siete benvenuti, questa era il 101, il Procediamo in radio, in televisione, sul canale 67.
2: TV!
1: Quanta roba col termine occhi. Mamma mia, quante. La dura sceglierne 7, ma saranno le più belle. Tra una, parlo della canzone che ti fa stare bene, che deve contenere nel testo, nel titolo, la parola occhi.
0: Virgola!
1: Finalmente un po' di punteggiatura, sta puntata. Vi ricordo, in replica si può anche leggere. Andiamo ad Aldo, gli vogliamo fare un tre?
0: Ma magari anche dopo, no?
3: Tutta sta che entusiasmo!
1: Mamma mia, andiamo ad Aldo. Allora, c'è una breaking news che riguarda episodi che si sono verificati nella capitale. Anche ai danni di un attore, no? Con queste,
3: esatto,
1: macchine silenziose,
3: con le minicar,
1: piccoline,
3: esatto.
1: Un divertimento becero, veramente
3: stupido e pericoloso. E di poco fa la notizia che sono stati individuati i due passeggeri di questa minicar nera, accusati di 6 aggressioni nella capitale, tra cui quella che ricordava Fernando, che ha provocato il grave ferimento di un attore che si chiama Davide Jacopini e che tuttora è ricoverato in prognosi riservata. I due hanno ammesso i fatti, si tratta di due minorenni, uno di 16 e uno di 17 anni, che dovranno ora rispondere di un'accusa grave di tentato omicidio. Cambiando argomento, torniamo a parlare dell'intelligenza artificiale, perché c'è un nuovo allarme lanciato da Anthropic, questa azienda americana del settore, che ha pubblicato sul suo blog nuovi potenziali rischi legati a questa evoluzione tecnologica. Cosa dice Anthropic? Dice che tra pochi mesi nuovi modelli di intelligenza artificiale di piccole dimensioni potrebbero essere in grado di replicarsi autonomamente negli elettrodomestici che noi teniamo in casa e che sono connessi alla rete wifi
1: ormai
3: della
1: tutti,
3: nostra
1: anche
3: abitazione.
1: Le lavatrici,
3: esatto,
1: non solo la
3: le smart TV, i microforni a microonde.
1: Sì, sì. E in che maniera?
3: Autonomamente. Questi test di Anthropic hanno dimostrato che l'intelligenza artificiale è in grado di autoreplicarsi e di prendere in maniera autonoma il controllo di questi dispositivi che noi abbiamo in casa, perché l'intelligenza artificiale sfugge, è come se fossero degli hacker, autonomamente si impossessano,
1: si potrebbero
3: impossessare di questi dispositivi. Nel corso di alcuni esperimenti l'azienda Anthropic ha verificato che questi modelli di intelligenza artificiale sono in grado di copiarsi e diffondersi senza alcun intervento umano.
1: Guarda che faccia che ha lei, è inquietata.
0: Guarda, non no, sono rimasta a bocca aperta.
1: Non ce l'hai la lavatrice? No, che
0: no, quella no, però cioè, il frigo piccolino, però la TV.
1: Ma mica sì. Cioè, mica
3: anche
1: dai,
3: gli assistenti vocali sono a rischio. Quello potrebbe essere un ulteriore pericolo, perché tu chiedi delle cose e ti potrebbe rispondere l'intelligenza artificiale che ha preso il controllo del dispositivo e dirti chissà cosa.
1: Hai soldi in banca?
0: Pochissimo, ragazzi, solo quando arriva lo stipendio,
1: tu sei al sicuro di tutte
0: allora
1: queste,
0: va bene, dai.
1: Queste insidie non ti toccano. Chiusura classica.

0: Che capolavoro, ragazzi, questo brano. Anche fra 100 anni sarà sempre attuale e bellissimo.
1: Ma davvero?
2: Ma che puntata!
3: Ladies and gentlemen, yes, Super DJ Eddie Parker, and of course, I'm here to introduce to you the most and the best cartoon singer in Italy, Cristina Davera!
2: Ti è piaciuto? Cosa dice?
4: Io non ho capito.
1: Ma cosa ha detto?
2: Signore,
1: però?
2: Signore e signori, molto così, Cristina Davera! Gli occhi dell'allegria, gli occhi della spensieratezza.
0: È vero.
2: Hai capito? Questo aspetto sempre primaverile che rinasce di puntata. Cosa ridi?
1: Rido. Beh,
2: disgrazie.
1: Ma no, la vedo bene.
2: La vedi bene, gira, ti fare vedere.
1: Fatti
2: le ferite.
1: Cosa ha fatto?
5: Sono caduta in casa, Cri.
1: Sei caduta?
5: Sì, sì, ma sto bene.
2: Ha sbattuto.
1: Ma legati la sciarpa.
2: Quell'altra è scivolata in metropolitana.
1: Meno ma male. Tu come hai fatto, scusa, come hai fatto a cadere?
5: Dai, poi ti racconto in privato.
6: Quando arriverai, quando arriverai alla sua età.
5: Sono giovane.
1: Dai,
2: a un certo punto il femore va.
4: Capita.
1: Sarà scivolata.
2: E quando va il femore, arrivederci. Vabbè, non parliamo di disgrazie, ma parliamo di cose positive, di cose allegre.
1: Dostano.
2: C'ho una ricerca di Aldo Preda. Preda per te, proprio te la sbatto.
1: Ah, wow.
2: Lì. E hai voglia?
1: Certo.
2: Lo stai dicendo, sbatti. Ma ti ho letto nel pensiero. Vabbè.
1: Ma certo.
2: Allora,
1: che
2: le ricerche
1: felice
2: di Aldo Preda in un momento, in cui vorresti altro.
1: Sigla.
2: Ecco.
7: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti altro.
2: Le ricette avete detto.
1: Vabbè, se parli di femore,
2: allora,
1: malattia,
2: cosa
1: infatti.
2: Cosa abbiamo oggi, Marcello? Riso, mamma, grana, colera, carnaroli con besciamella. No, le ricerche di Aldo Preda è una roba che interessa.
1: Seria,
2: tutti.
1: Lo so.
2: Va bene?
1: Lo so.
2: Prego, la fonte.
4: La
1: Prego.
4: Fonte è una mental coach che si chiama Lig Noren.
5: Wow.
4: È una teoria che spopola sui social e la cosiddetta regola delle 72 ore, cioè un trend che suggerisce di pianificare in anda con il proprio partner un appuntamento d'amore o un semplice momento di contatto fisico almeno una volta ogni 3 giorni per preservare la durata della coppia e l'amore tra i partner. Quindi fare sesso ogni 72 ore, ma pianificandolo, proprio mettendolo in agenda come fosse un appuntamento.
2: Beh,
4: di lavoro.
2: Molti lo fanno.
1: Ma un momento assieme non è detto che sia esclusivamente sesso, magari è uscire, andare al cinema, prendere un caffè. Si parla solo di sesso.
4: Si parla di contatto fisico.
2: Di contatto fisico ci sono quelli abitudinari la domenica sotto la doccia quando i bambini.
4: Però è una teoria che divide un po' il web tra chi dice che effettivamente è un'ancora di salvezza per riaccendere la passione e chi invece dice che è una pratica troppo fredda e calcolata che non può funzionare. Quindi, e invece questa sessuologa dice che potrebbe funzionare perché il sesso, l'amore, il contatto richiede l'impegno costante e quindi proprio come fosse un appuntamento di lavoro o un appuntamento di tutti i giorni.
2: Questo per salvare la coppia, per
8: le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti vedere la fagiana spellacchiata.
4: Lascia perdere, Cristina.
2: Tu non sai cosa sta succedendo in questa famiglia.
5: No.
2: Lasciamo stare. Ma entriamo nella vita privata di Cristina di apostrofo.
7: Ecco. Avena.
2: Allora, 72 ore. Tu ogni 72 ore hai. Non abbiamo mai parlato del.
1: Ma scusa, cosa te ne frega? Cosa te ne frega se allora, sono 72 ore?
2: Allora,
1: Regina, tu.
2: Regina è passata proprio al setaccio la sua vita, è resa pubblica, messa lì su un banco di macelleria.
1: Ah.
2: E di te non possiamo sapere nulla.
4: Beh, io dico una cosa, però, la butto lì. Un personaggio come Cristina, che ha tantissimi impegni, deve pianificare anche quello, perché altrimenti.
1: Questo è vero.
2: Ma nel camerino succede delle cose, no? Con i fan.
1: No,
4: con i gruppi.
2: No.
5: Dai,
1: ma con i fan.
9: Ah, no.
6: Di te si può dire tutto. Sono saputo della nuova storia che c'è con un parrucchiere cinese di 25
9: anni. Ma dai,
6: anni.
9: Davvero?
5: Sì, ho preso una cotta.
6: Ha preso la cotta.
9: Ha preso la cotta?
6: Lei lo dice.
1: Sì. Ma non con la piastra dei capelli.
6: Ah. Tu che hai capito? Cioè dovresti...
9: Dove l'hai conosciuto?
6: Questo è un programma senza filtri.
9: Mi state
1: è
9: frequentando?
1: Un parrucchiere.
6: No, assolutamente sì, continuate a raccontarmi i casi vostri.
9: No, nel senso non volevo capire perché... la cotta.
6: Ha preso la cotta. Ha preso la cotta. Solo non sa come si chiama.
9: Ah, non sai neanche come si chiama?
5: No, però è molto carino, l'ho guardato, lui mi ha guardato e mi ha sorriso.
10: Capito, vai, regina! Spolpalo come il salmone per il sushi!
5: Procediamo!
11: Procediamo!

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: ti piace.
1: E sei uguale.
0: Ma che uguale? C'è chi lo fa bene veramente. Tu non
1: ma
0: sai.
1: Chi?
0: No, vabbè, non lo sai.
1: No.
0: Senti,
2: l'amore contro.
0: Tu riesci a trovare la differenza tra Ligabue e lei?
1: Aspetta.
2: L'amore conta.
3: Beh, l'extension già. Così per
4: beh,
3: dire.
4: Ma, però.
0: No, guarda che
4: anche
0: lo fa,
4: quello.
0: Guarda che lo
3: lui
0: fa
3: la pipì in piedi, lei no.
0: Davena, vuoi sentirlo? Faglielo bene.
1: Sentire?
0: Dai, non disturbate.
2: L'amore conta.
0: Uguale.
1: No, brava.
0: Ah, c'era, scherzi, a 370 gradi. Allora, le 11:30. Sì. Siccome abbiamo qualche secondino, ci dedichiamo in maniera istituzionale ad un appuntamento della Davena al quale ci tiene tanto. Che
1: certo.
0: Questo campionato mondiale.
1: Mondiale.
0: Aldo, delle sigle dei cartoon.
1: In un momento in cui ti aspetteresti altro, no. Ma in realtà, no. In realtà è così. Allora.
0: Ci si è lasciati l'anno scorso, Aldo, che tu seguivi appassionatamente,
4: esatto,
0: queste
4: certo
0: sfide, no? Sempre più importanti tra cartoon, ed eravamo alle semifinali.
4: Allora,
0: come mai ora siamo ai preliminari?
1: Siamo alla fase eliminatoria. Allora, attenzione, guarda che qua non si scherza, hanno votato in tantissimi, sia sui social di R101.
0: Siccome è una cosa importante, ci facciamo un jingle, abbiamo dei jingle viventi qua. Allora, le sfide dei cartoon, prego.
5: Le sfide dei cartoon.
0: Capito, tu chiedi e fai.
1: Che bello, allora, sfide dei cartoon. Dunque, dicevo che hanno votato in tantissimi, sia sui social di R101, sia su Cristina D'Avena Official. Allora, la sfida era tra Pollon e Mila e Shiro.
0: Mila e Shiro, quelli,
1: e allora,
0: sono quelli
1: allora,
0: della pallavolo, no?
1: Cosa c'hanno? Certo. Allora, tra Pollon e Mila e Shiro, ragazzi, ha vinto, attenzione.
0: Attenzione.

0: Shiro! Oh,
1: wow. Finalmente una vittoria del Milan.
2: Milan e Shiro.
0: Milan e Shiro, e io direi di far partire subito. Quindi, ragazzi, ascoltatemi bene.
3: Ah, c'è la sfida nuova.
0: E cominciate a votare sin da ora. Perché qua sono sconti tra generazioni. Allora, facciamo sfidare Occhi di Gatto.
4: Ha vinto.
0: Contro Rossana.
5: Però.
0: Attenzione. No, io so già che qua.
2: Come fa Rossana?
6: Rossana, dai, pensaci un po' su, perché così non se ne può più.
1: Come invece fa? Occhi di Gatto, come fa?
0: Occhi di Gatto.
2: Basta.
0: Cosa?
2: Allora, votate.
0: Votate sui social di R101 tra Occhi di Gatto e Rossana.
2: C'era già scordato,
0: No, perché volevo dire che
2: l'età avanza.

0: anche Tina Awena scazzo babe. Ci ha preso il momento anche Tina Turner.
1: Awena scazzo babe.
0: Vuoi farlo con noi?
1: Com'è? I win a scazzo, baby.
0: La vedi giù. Cos'è che diceva Rossana? No, c'è la sfida tra i cartoon Rossana
1: e Occhi di Gatto.
0: E Occhi di Gatto, ma va, vince Occhi di Gatto. Comunque,
1: aspetta,
0: votate sui social.
1: Votate, votate, votate.
0: Della signora D'Avena su quello di R101. Ora fermi, perché arriva un pezzo grosso. Probabilmente la cantante più famosa negli Stati Uniti, quella che fa più cassa, dicono.
2: La più ricca.
0: Anche se è un pochino in downetto, un pochino in calo per via di queste prese di posizione contro Trump, no Aldo? Un pochino...
3: Però dal punto di vista musicale rimane la numero uno
0: assoluta. Prego, lei, la sua collega.
4: Sono onorata di presentare il nuovissimo
0: di pacca
4: Taylor Swift Version Zero.
1: Procediamo.

0: dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: comunicazione con il termine occhi nel testo, nel titolo, 1.426.300.004 indicazioni, ne abbiamo scelte 7. C'è un lavoro che non potete nemmeno immaginare. E tu dici con quale criterio? Il criterio, insomma, di rappresentare un po' i vari periodi. C'era anche la tua.
1: Ah, certo.
0: Occhi di gatto, però non era il caso. Interesse privato in atto d'ufficio, capisci? Quanti
1: certo.
0: Ti arrestano per nulla.
1: È ovvio.
0: Allora, 7, le volete sentire? Eccole là.
2: Colore verde!
3: Ciao, sono Daniela. La canzone che contiene la parola occhi, che mi piacerebbe sentire, Dancing or Tears in My Eyes, degli Altro Vox.
4: Canzone viola!
5: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna. Per la canzone a tema con la parola occhi, mi piacerebbe ascoltare Occhi che sanno parlare di Pino Daniele.
6: Canzone blu!
7: Buongiorno paragonabili, per la canzone col termine occhi propongo Bette Davis Eye. Buongiorno a tutti.
8: Ciao, canzone caro. Azzurra!
9: Behind Blue Eyes degli Who.
10: Canzone rossa!
11: Buongiorno, procediamo. Pierda Potenza, per la canzone che ti fa stare bene, Occhi di Zucchero.
12: Canzone fucsia!
13: Buongiorno, stratosferici, bellissimi, stupendi, sì, fantastici, grazie, number one. La canzone che vorrei ascoltare è quella di Tina Turner, Golden Ace.
14: Canzone gialla!
15: Ciao, buongiorno a tutti. Allora, per la canzone con la parola occhi, volevo sentire Fotografie di Claudio
0: Baglioni. Bellissima Fotografia. Mi tiri bella. Fuori, non tirar fuori di U. Vabbè, gira la ruota, Cristina. Pronti, dai. Allora, colore. Verde.
2: Colore verde.
3: Ciao, sono Daniela. La canzone che contiene la parola occhi, che mi piacerebbe sentire, Dancing or Tears in My Eyes, degli Altro Vox.
0: Beh, tu sei una fan degli Ultravox, no?
1: Molto, sì.
0: Ultravox tutta la vita.

0: porca miseria, i Kansas, gli Ultravox, era ora, finalmente si comincia a ragionare un po' di musica decente.
1: Questi radical chic qua, basta, quella è schifata.
2: Beh, direi che la signora ha avuto un'infanzia difficile per scegliere questa canzone.
3: Un pezzone,
4: è chic.
3: No, scherzi a parte, un pezzo.
5: Io vorrei ritornare indietro e riavere i miei 4 minuti. Per averlo ascoltato.
3: Sei talmente tanto schifata che adesso per metterti a posto ti spari un massimo di cataldo in cuffia.
5: In endovena, proprio.
3: Che gente di cui mi circondo. Meno male che c'è la Davena. Male che c'è la Davena. Intanto, era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora, se volete una bella.
6: Era bella.
3: Con un vocale a questo numero:
7: 331 80 90 101.
3: Lasciatemi qualche secondo con Cristina, che è pronta per un altro weekend. Va nella mia città, va nella mia terra, Lecce. E poi, no, quando cerchi una cosa, quando pensi di poter contare sugli amici, spariscono. Perché gli ho detto, siccome lei non prende l'aereo, va in macchina, ho detto, visto che vai a Lecce, avrei una lavatrice da
8: portare la lavatrice, no, ma secondo
3: te? Ma perché
8: te?
3: Non può portarmi la lavatrice giù?
8: A parte il fatto che vado prima a Como, come vai a Como con la lavatrice?
3: Quando passi da Como ci troviamo, ma l'agenziale, ti carico la lavatrice e me la... Cioè, devo pagare? C'è un favore, ti rendi
8: ma
3: conto?
8: Ma non ci sta, c'ho troppa roba.
3: Ma scusa,
9: con tutte
3: furgone,
9: le attrezzature qua che non ci stia la lavatrice.
4: Infatti.
3: Non, non vai col gruppo, vai da sola.
8: Certo, ma c'ho il tecnico.
3: Clarissa, mi rivolgo a sua sorella. Clarissa, portami sta lavatrice.
8: Clari, lascia perdere.
3: La metti sulle ginocchia. E di quelle schiaccia con la carica.
8: Non ci posso credere.
3: Non puoi contare mai sugli amici.
8: Non ci portano la

0: una bella puntata oggi, super divertente. A domani, Proce.
1: No, Proce.
2: Ma smetti, no.
3: Dico, fate pure.
2: Ha detto Proce.
1: Vabbè, a parte che non è un insulto.
3: È scappato un po' la F.
4: Guarda, me lo cambio sulla carta di identità.
1: Col PH magari.
2: Ma non è vero, non l'ha detto così.
4: Ma guarda, sul citofono di casa, Maurizio. Cambiamo, signor Frocio.
2: No, ma non è vero.
4: No, dai, si scherza, grazie a tutti. Vabbè, ci sono rimasto male per la lavatrice.
2: Ma smettila.
4: No, vabbè, cioè, tu vai a Lecce, ti chiedo di portare.
2: Ho detto che vado prima a Como.
4: Che...
2: Ma vado a Como sabato, poi
4: cioè,
2: vado a Lecce.
4: Se avessi chiesto a Regina, lei anche sulla schiena portava la
2: lavatrice.
4: Con tutti i soldi che hai, compramela quando vai giù.
2: Certo.
4: Che poi arrivo e la proviamo.
2: Ragazzi, non è possibile.
4: Che centro
2: infughiamo. Non è possibile.
4: Vabbè, chiudiamo la puntata. Vi siete divertiti?
1: Abbastanza.
2: Oh, tantissimo.
4: Meno male.
2: Abbastanza.
4: Grazie, è tornato Aldo oggi ad essere dei nostri. Poi quella d'Avena sempre
1: meno male.
4: È speciale, bella. Grazie,
2: grazie.
4: Allora, chi ha lavorato per la TVX?
1: Giorgio.
4: Per la radio?
1: Marcello Zoara.
3: Non lo so. Basta cambiare.
4: Basta
3: una virgola.
4: Sì, come i bambini, c'è poco da fare. Il caporedattore
1: Aldo Brera.
4: Bambini.
1: Buon mercoledì.
0: Chi mangia il sushi?
4: Regina Santina. E Cristina di Apostrofo
1: Avena.
2: Grazie a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: E allora diamoci giù di buongiornissimo, come ogni alba di ogni mattino che si rispetti, dal lunedì al venerdì, chiaramente su R101. Buongiornissimo, come va là fuori? Qui tutto bene per il momento, perché dobbiamo ancora iniziare. Riccardo Russo al microfono, c'è il buon Giuseppino Milano in regia al 331 80 90 101. Tutti quanti voi,
2: andiamo. R101.
0: Buongiornissimo.

0: il grido di battaglia dei OneRepublic sul finale della loro I Lived, ad aprire però il buongiornissimo di oggi. Allora, come detto, come sempre, dal vostro Riccardo Russo, bello riposato. Sì. Oh, capita poche volte di farsi tutta una tirata, per modo di dire, insomma, quelle poche ore che si dormono tranquille, ecco, per dirvi, no? Visto che abbiamo toccato l'argomento in settimana sulle sveglie, eccetera, eccetera, oggi devo ragguagliarvi sul fatto che, boh, a posto, lucido, c'ho un sonno pazzesco, ma siamo qui, pronti a tirare la carretta, a prendere le redini di R101 in diretta fino alle 7, poi fino alle 9 con la banda di R101. Oggi a vincere il gettone in regia c'è Giuseppe Milano. Grazie, ma non è colpa mia. Grazie di questo entusiasmo, non è colpa né merito mio, cioè vincono il gettone di presenza in regia alle 5 i registi di R101 a giro. Ieri c'era Paride, l'altro giorno c'era di nuovo Giuseppe, che ha rivinto, quindi è fortunatissimo in questo periodo, anche perché il nostro titolare è ancora ai box. Niente, non rientra più dai box, si fa tutta la settimana, anche perché oggi, allora andiamo con ordine, 5.06 del mattino, è giovedì, quindi è già giovedì, molto bene, 15 di ottobre.
1: È un giorno fantasioso.
0: Lo sarà anche oggi.
1: L'autunno

0: Allora, vediamo un po' come far giocare, come far palesare qui in diretta i più svegli d'Italia. Il 331 80 90 101, come li stimoliamo quelli là fuori, pronti ad affrontare questa giornata o magari a concludere la nottata di lavoro. Ho detto lavoro? Ho detto lavoro, ragazzi. Ho detto lavoro, mi sa che se dico lavoro si va a impostare la sfida. Su che cosa?
1: Il barista, il parrucchiere, il salumiere, il calzolaio, l'elettrauto, rivenditore di bici, di moto, l'estetista, il negozio di abbigliamento, di mobili.
0: Uomo! No, allora, questo è l'elenco dei mestieri lanciato da quel personaggio che ormai conosciamo tutti. Io vorrei elencare da qui alle 6 del mattino tutti i vostri di mestieri, ma con la modalità nuova, quel meccanismo per il quale io devo arrivare a scoprire, in questo caso, il lavoro, il mestiere che fate. Quindi mi date qualche indizio del vostro lavoro? Cosa utilizzate per il vostro mestiere, in quale ambito si trova, insomma, vabbè, qualcosa che mi riconduca al vostro lavoro e io cercherò di arrivarci con la mia intelligenza sopraffina delle 5 del mattino. Il numero è sempre quello, 331 80 90 101, cerchiamo il mestiere più sveglio attraverso piccoli indizi. Mettetemi in difficoltà, però lo so che non dovrei dirvelo perché lo fate comunque. Però io lo ribadisco così per essere ancora più preciso. Siamo pronti? E allora vai.
2: Lavoro in un bar.
0: Sì. Vabbè, questo è facile. Lavoro in un... Bell'indizio. Secondo me fa il barista. Abbiamo il barista. Che tra l'altro è il primo dell'elenco di Salvini. Ripetimelo un po', mi pare che parta proprio dal barista.
1: Barista, il parrucchiere.
2: Sì, lavoro in un bar.
0: Quale bar? Vabbè, siate anche allora un po' più specifici. Ecco, voglio dire, oltre a un po' più criptici, anche un po' più specifici, se siete baristi o se siete, insomma, quello che siete, dove e come lo svolgete. Vabbè, insomma, si parla di questo. Vai di mestieri, il numero l'ho dato, diamo anche il benvenuto a categoria cantanti artisti. Fabi Friba è gentile, gentile, molto gentile. Il tuo cuore

0: No baby, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato alle 5.12, siamo appena partiti, bisogna rodare qua la situazione, bisogna capire quello che vi ho chiesto, e alle 6 del mattino chiuderemo la prima ora con il mestiere più sveglio attraverso gli indizi, lo so, potevamo andare su altri argomenti anche tipo calcio, tipo le italiane in Champions League, ma abbiamo preferito lasciar perdere. Grazie. In regia c'è un romanista che insomma non ha chiuso occhio, insomma, ieri sera per la sua partita, per la gara dei giallorossi. Niente, 0 su 4 di italiane hanno portato a casa punti 0. Vabbè, quindi categoria calciatori non presenti, tifosi neanche, vogliamo i mestieranti, i lavoratori, che lavoro fate e soprattutto datemi degli indizi, io cercherò di arrivarci. Chi c'è che vuole iniziare?
1: Riccardo, anch'io ho un amico che fa il barista, ma non sì. Indovineresti mai, cioè il barista nel senso che fa le bare, le casse da morto. Beh, il barista.
0: Allora, se iniziamo così, iniziamo malissimo. Questa è roba da tortorella ciale. Però se fa quell'altro mestiere, come ci sarebbe arrivato? Non lo so, dovete inventarvi qualcosa per farmici arrivare. L'amico che fa bare, mamma mia, va bene, andiamo avanti. Prossimo, un po' più spiritoso.
2: Buongiornissimo Riccardo dal Lupo d'Aosta. Il mio lavoro è, diciamo che la gente mi invidia durante l'anno perché dice che sono sempre fuori all'aria, sono abbronzato e tutto, e se qualcuno vuole, se il tempo permette, riesco a portare la pagnotta a casa. Buona giornata a tutti.
0: No, così è troppo poco però, ragazzi, cioè un mestiere fatto fuori, in esterno, potrebbero essercene almeno 15 categorie, dammi un po' più di ciccia, un po' più di roba, perché sennò potrei dire muratore, potrei dire giardiniere, potrei dire, ma non lo so, non mi hai dato un indizio preciso per arrivarci, troppo vago. Dalla regia mi dicono che ha la soluzione, sentiamo.
2: Agricoltore, Lupo di Aosta.
0: Agricoltore, vabbè, uno di quelli, ci stavo per arrivare, a elencarli tutti l'avrei detto, è stato lui stesso a autodefinirsi. Va bene, altri indizi, altri mestieri, la metodologia l'avete capita, il concetto anche, cerchiamo il mestiere più sveglio al 331 80 90 101, sveglia,
3: andiamo. Enjoy the music.

0: via grandi artisti Miley Cyrus su R101 alle 5:19. Altre grandi categorie stanno arrivando, quelle vostre, dei vostri ambiti, i vostri mestieri, raccontati attraverso degli indizi che mi porteranno a scoprire quale lavoro fate stamattina. E allora, stamattina, in generale, nella vita. 331 80 90 101, questo è solo l'unico original. Buongiornissimo, tra poco.
1: R101.
2: Buongiorno.
1: Buongiornissimo.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
3: Da lunedì a venerdì, dalle 5 alle 7, su R101.
1: R101.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
15: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ascolta R101 dal tuo

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99€ e non perditi le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99€. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
4: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Ester Roletto dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola innocua su Levante, Ligure, Alta Toscana. Temperature massime in aumento al nord-ovest, sul medio versante adriatico, sud e isole. Clima mite di giorno con picchi di 25 gradi su Toscana e Lazio. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: miei 20 anni, 19 per la precisione, perché uscì nel 2001 questa boy band dei Velvet e poi finirono lì la carriera, cioè nel senso questa era la massima, no? Quella che ebbe più successo, poi vabbè, vabbè, comunque li salutiamo, li ritroviamo con piacere in questa nostra mattinata di giovedì 15 di ottobre, 5:28, siamo partiti da una mezz'oretta qua nel Buongiornissimo, stiamo cercando di coinvolgere tutti nel gioco al mestiere più sveglio, però mi dovete far capire che mestiere fate, in quale ambito lavorate, attraverso tutti gli indizi che potrebbero portarmi dritti dritti a scoprirlo. Al 331 80 90 101, modalità di gioco molto facile, molto semplice, tutti l'hanno capito, no? Vai, prego.
1: Buongiorno, signor Ricky.
0: Wey.
1: Sono Santino, il mungitore da Cremona.
0: Non devi dirlo.
1: Sveglio
0: subito.
1: Dal 1:30, perché miseria. Alle 2 si inizia a mungere le mucche bianco-nere, latte
0: belle.
1: Italiano, solo
0: belle.
1: Prodotto italiano.
0: Italiano.
1: Ciao ragazzi!
0: Hey.
1: Da Cremona!
0: Da Cremona, chissà che mestiere farà questo. Allora, fammi capire, dunque, aspetta, ci devo mettere un po' a pensare. Ma porca miseria! Potevi farmici arrivare, no? In qualche modo, in maniera anche un po' così bizzarra, l'ha detta, in modo suo, in maniera bizzarra, saluti. Oh, c'è qualcosa che non mi torna di sta mattinata qua. Prima quello che vende le bare, questo munge le vacche. Oh, ma che mestieri facciamo stamattina? Prego, avanti.
2: Ciao Ricky, allora io inizio molto molto presto, sveglio alle 4:10,
0: okay.
2: Inizio alle 5:15.
0: Sì.
2: E prima di iniziare, la prima cosa che si fa è mettersi i guanti. Ciao Gabriella da Como, precisamente da Bulgaro Grasso.
0: Sì.
2: Ciao Ricky.
0: C'è un bulgaro grasso lì vicino a te, poverino, mandiamolo a fare una dieta. Ma comunque, no, allora torniamo. No, aspetta. Si mette i guanti prima di iniziare a lavorare. Quanti mestieri? In quanti mestieri si indossano i guanti? Mi viene così. Allora, lei a quest'ora qui, con i guanti in mano, mi fa le pulizie in giro, addetta le pulizie da qualche parte, ascolta la radio in cuffia, va così? Non lo, mi dicono
2: un altro indizio può essere che io arrivo quando gli altri non ci sono.
0: Sì, sì, beh,
2: e
0: certo,
2: vado via,
0: certo.
2: E gli altri arrivano praticamente.
0: Vai, pulizia, pulizia. Secondo me è come tutto il nostro staff all'interno del building delle radio, dalle quali io vi dovrei parlare. In realtà lo sapete, sono in smart working, però quando capita che vado a Milano per le dirette del Buongiornissimo, bisogna sempre salutare tutto lo staff degli addetti
2: alle pulizie. E prima
0: di
2: iniziare, la prima cosa che si fa è mettersi i guanti.
0: Lo so, appunto, loro fanno quello, e ogni tanto entrano anche in diretta a svuotare i cestini, che, senza accorgersi che io sia in diretta. Comunque, fa quello o no? Lo possiamo scoprire? L'ha detto?
2: E non... vabbè, comunque il mio lavoro è pulizie.
0: E allora? Salutiamo tutti quelli che lavorano per davvero in radio, appunto il nostro staff, il nostro LAL soprattutto, conosciutissimo in tutto il building, perché fa morire da ridere. Poi tra l'altro arriva da anche degli spunti sui programmi dicendo ciao dottore, così basta, due frasi fatte, prende, porta via tutto e pulisce, capito, per far trovare tutto in ordine. Quindi grazie anche a questa categoria sempre presente in questo gioco qui. Adesso ne voglio altre, però altri indizi, altri mestieri. 331 80 90 101. Dai.

0: Sei su R101, il 5.35 si cerca il mestiere più sveglio attraverso indizi e non solo, perché in mezzo a tutti i messaggi che stanno arrivando c'è lui che mi propone anche argomenti nuovi. Questo io prendo come spunto, sentiamo cosa dice, prego.
1: Buongiornissimo Ricky, vorrei dare un mio umile consiglio su un nuovo gioco.
0: Dai, prego.
1: Se magari da domani, la prossima settimana, far sapere magari dove siamo nati noi, più ecco, i paesi di origine dei nostri genitori.
0: Ah, pure, cioè dove siete nati voi e i vostri genitori. Vabbè, metto lì, potrebbe essere da spunto per qualche altra ricerca, qualche altra sfida da proporre alle 5 del mattino. Però mi piace sta cosa, che anche voi vi svegliate e proponete argomenti interessanti. Tutto da tenere, qua non si butta niente, come il prossimo che mi dà degli indizi sul suo mestiere, vero? Dai.
2: Faccio il mestiere più bello del mondo.
0: Qual è?
2: Si fa una certa età, mi sveglio all'orario che mi pare.
0: Ho già capito.
2: Vado a funghi, vado a pesca.
0: Certo, fai niente.
2: Faccio tutto quello che mi pare.
0: A spese dello Stato, a spese nostre. È un pensionato, applauso, è già sveglio. Dove va il pensionato alle 5 del mattino? Ma tu che puoi dormire, ma porco, io non vedo l'ora di prenderla, che non la prenderò mai, chiaramente, proprio per farmi una tirata unica ogni tanto di sonno. E invece andrà funghi a questo punto, l'ha pure detto. 331 80 90 101, lei categoria cantante, che cantante, Giorgia.

0: Parafulmini, il titolo del brano, l'ultimo singolo di Giorgia, che ormai già ascoltiamo da diverso tempo. Ci piace, come ci piacerà la prossima canzone scelta da voi. Arriva il primo momento della canzone che vi fa star bene, quindi su proponetela, lasciatela lì sempre alla nostra messaggeria, al nostro numero 331 80 90 101, e tra poco verrete accontentati.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
1: Da lunedì a venerdì, dalle 5 alle 7, su R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro. Prova anche le linee Sunsilk Luminous, Keratin e la novità Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro, e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa, e per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
11: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
10: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
12: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
14: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
15: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
14: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina.
13: Dracula.
14: Ascoltalo ora su Audible.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
18: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
19: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
20: Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!

0: soprattutto cosa ci fa stare bene e chi richiede quale canzone, perché lo sapete, questa è l'opportunità che solo R101 vi dà ogni ora, 3 minuti 40 e 45, entrate nel palinsesto e piazzate lì una canzone che io vedo già da monitor. Bella questa, lo dice già nel titolo, I feel good. Vabbè, sentiamo chi la richiede.
1: Ciao R101, sono Massimiliano dalla provincia di Catania. La canzone che mi fa star bene è I feel good.

0: finale. Che pezzaccio, che pezzaccio. Bello, bello. Adesso stiamo bene tutti. Sì, grazie alla richiesta del amico anonimo, però anonimo, mannaggia. Firmatevi, quando richiedete le canzoni, ma poi quando partecipate in generale con i vostri messaggi, con i vostri audio al 331 80 90 101, così possiamo anche salutarvi meglio, capire un po' i gusti musicali in questo caso, e soprattutto capire che mestiere fate. Il primo gioco di oggi, la prima sfida, capire il mestiere più sveglio da qui alle 6, quindi stiamo per chiudere la prima ora del buongiornissimo. Dai con gli indizi, vediamo di risalire al vostro mestiere. Come? Con chi?
1: Buongiornissimo Ricky, Monica da Rovereto, provincia Trento.
0: Buongiorno.
1: Il mio lavoro è un lavoro di precisione, sì, di dolcezza e, sì, ed è anche molto appagante e creativo.
0: Ammazza. Allora, belli indizi comunque, eh? Brava, brava, lei ha capito il gioco. Dolcezza, appagante, roba per precisione, precisione, precisione, precisione, dolcezza, appagante. Che lavoro farà? In ambito di roba di cibo, secondo me, roba di cibo, roba che se magna, fa i cornetti freschi al mattino, non lo so, sentiamo, boh, io ci arrivo così.
1: Lavoro mi dà la soluzione. In pasticceria.
0: E allora, in pasticceria, poi sai che mi viene subito da fare l'imitazione del pasticcere, vado. Andiamo avanti, presa comunque.
2: Buongiorno a tutti. Abbastanza. Io consegno le terapie tumorali ai nostri piccoli guerrieri.
0: Vabbè, hai già detto tutto te, questo va solo un applauso grande, grandissimo. Consegna medicinali particolari per bimbi speciali meravigliosi, meravigliosi. Bravo, bel mestiere, grazie per esserci e buon lavoro. E salutaceli tanto, i tuoi pazienti. Ancora uno, dai.
3: Ciao,
0: dai un qualche
3: Ricky,
0: indizio.
3: Buongiornissimo, sì, da Marco. Salve. Milano, sì. Il mio lavoro consiste nel leggere i numeri, però che sia chiaro, non li do i numeri, eh. Ciao.
0: No, se no avrei detto speaker radiofonico. Se mi avessi detto io do i numeri, noi li diamo tutte le mattine. Io per essere qui alle 5, se non dessi i numeri, tu li leggi, cosa fai? Quello lì che legge i contatori del gas, cioè ci sono ancora quelli che leggono i contatori del gas? Una volta venivano, ti leggevano i numeri. Non lo so, sai che non riesco ad arrivarci, chiedo l'aiuto del pubblico, chi è che legge i numeri per mestiere? Ce ne sono tanti secondo me anche di ambiti qua dove si possono leggere i numeri, dalla regia mi dicono il cartomante, ma che c'entra il cartomante? Legge i numeri cartomante, il cartomante ti gira lì l'appeso, il gufo, l'innominato, che numeri dà? No, legge, oppure quello al bingo, quello che legge i numeri al bingo. Però è elettronica ormai la cosa, cioè ai tempi in cui funzionavano i bingo c'era proprio la vocina preregistrata. Niente, vabbè, non ci arriveremo mai, almeno con qualche aiuto forse, al 331 80 90 101, aiutatemi voi, chi è?
4: Buongiornissimo, lavoro da 10 anni con un gobbo, chi sono?
0: con me, lavora con me, che ne so, fa parte dello staff mio? Non lo so.
5: Da quant'è che non sbagli senza più

0: niente, questi viaggiano ancora per il mondo ormai da tempo, lo sappiamo, Carol G e Manu Chao. Noi abbiamo viaggiato nei vostri mestieri, i vostri ambiti. Direi che oggi chiudiamo la prima ora con tutti i vincitori. Applauso, applauso, applauso, applauso, applauso, applauso. Oh, a sottolineare tutti coloro che hanno partecipato e continueranno a partecipare tra poco, dopo le news, nella seconda ora di Buongiornissimo Vaspetto.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ciao.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 5 alle 7, su R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Meloni ribadisce il sostegno all'Ucraina e critica Trump. L'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente americano è una scelta molto rischiosa che potrebbe legittimare Putin. La premier ha parlato così nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo. La replica di Mosca: non sono fatti suoi. Zelensky ringrazia, Salvini invece si smarca. Non possiamo sostenere Kiev all'infinito, dice. Intanto nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso la capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone, ieri, ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone, avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato, sono accusati di tentato omicidio. In Iran, una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Nakmeh Amini, è stata accusata di blasfemia, arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative, dal carcere dice: «Non voglio fare l'eroina, ma la mia voce si è ascoltata». Calcio, incredibile Roma, prima domina il Real e poi crolla in 7 minuti. La partita del secondo turno di Champions League è finita 4-3 per gli spagnoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
13: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ebbene sì, è proprio il grido di battaglia dei più svegli d'Italia, il buongiornissimo, tutti i giorni dalle 5 alle 7, allora sono le 6.04, inizia la seconda parte di questo giovedì 15 di ottobre. Su cosa ci sfideremo, su cosa farò sfidare i più svegli d'Italia, lo scopriremo tra poco. Tempo al tempo, il numero è quello, 331 80 90 101, arriviamo.
0: Buongiorno. Buongiornissimo.

ola, voglia far la ola alle 6 del mattino. Qua bisogna svegliare tutto il pubblico, ma con calma, con tranquillità. Ma era un saluto, tipo un saluto, quello di Marco Mengoni insieme a Tom Walker, ritrovati qui su R101 nel buongiornissimo. Da Riccardo Russo al microfono, il buon Peppe Niello, Giuseppe Milano in regia. Ha vinto di nuovo il gettone, il turno, quello bello, quello dove ci si sente carichi a In regia dorme, ma invece sono svegli, più svegli d'Italia al 331 80 90 101, pronti a partecipare come da qui alle 7, con quale sfida. Abbiamo aperto un torneo la scorsa settimana per il mese di ottobre che cade proprio benissimo, perché è un torneo da paure, vai! Beh, vabbè, oh ragazzi, mese di ottobre che culminerà, lo sappiamo, con la festa più paurosa dell'anno, e noi ci vogliamo arrivare con questo nuovo torneo ad hoc in cui mettiamo in sfida tutte le nostre, anzi le vostre paure, fobie, quelle che sono, insomma, con le quali chi più chi meno dobbiamo averne a che fare molto spesso. Oggi altre due tra le paure più presenti negli italiani. Vado subito a presentare le due squadre. Da una parte abbiamo il team aracnofobici. Non ho trovato nient'altro che potesse rappresentare chi ha paura dei ragni con Spider-Man. Mi è piaciuta la sigletta, tra l'altro proprio di quelle anni 70-80, anche registrata male. Fammela sentire di nuovo, perché proprio ha quel suonino lì di vecchio, sapeva di vecchio. Fa sentire. Vabbè, insomma, da una parte quelli che solo a pensare alla parola ragno svengono, insomma, paura, fobia, fa abbastanza brutta la roba lì, tanti hanno paura, giustamente, e infatti è anche uno dei simboli più rappresentativi della festa di Halloween, cioè non c'è festa di Halloween senza l'allestimento con qualche ragno, ragnatela finta che cade giù. C'è chi fa festa in casa e non pulisce casa per mesi proprio per avere vera, senza comprare quelle finte. Dall'altra parte, con chi giochiamo? Con chi si sfida? Chi si sfida? La squadra di chi ha paura, pensate, dei film horror. Tanta gente ha provato ad avvicinarsi a questo genere di film. Ne abbiamo parlato anche ieri di film, quindi vi ho sentiti belli sul pezzo, belli carichi. Voglio capire quanti di voi, che ne so, magari sono stati traumatizzati da piccoli con un film di questo genere qua, e qual era il titolo e quale trauma vi è rimasto dentro, se vi siete riapprocciati al genere horror, se proprio non vi piacciono, o se avete amici invece che vanno pazzi, perché poi dall'altra parte c'è un sacco di gente che proprio trova quel brivido, quel friccicore nell'horror. Io no, zero. Io in questo caso, in questa sfida, non saprei dove giocare, perché effettivamente sto lontano dai ragni più possibile, cioè non è che mi piaccia proprio, assolutamente, e dall'altra pure dai film horror, quindi io le idee non ce l'ho chiarissime come sempre. Spero voi le abbiate più chiare. 331 80 90 101 per partecipare qui alla sfida di oggi, proprio da brivido. Voglio elenco di film horror adesso, vediamo.

0: Allora, aspetta che sono già immerso nella sfida, stavo sentendo tutti i vocali e non mi sono accorto che Sabrina Carpenter ha finito il suo espresso. Ci starebbe bene anche un bel caffettino, che ancora non ho preso perché mi date da lavorare, meno male. Al 331 80 90 101 abbiamo lanciato la sfida del giorno 15 di ottobre, mese da paura, con salito su. Si sente anche la Roma. Non si vede la Roma, perché in campo non si è vista sul finale ieri, ma dal caffè si sente. Ma torniamo noi alla sfida, non distraiamoci su altre questioni, perché da una parte, tra due paure degli italiani, ci sono sicuramente gli aracnofobici, quelli che, insomma, gli ragni proprio non li possono vedere, né sentì, né nominà, niente, 000. Dall'altra, chi invece, dall'altra parte, chi non riesce ad approcciarsi ai film genere horror. Che nella notte di Halloween c'è qualcuno che si preparerà con le sue belle cassettine, magari di vecchi VHS, ma parlo d'anziano, adesso ci sono le piattaforme, puoi trovare qualsiasi genere di film, anche questo chiaramente. Allora sentiamo i primi concorrenti, prego, venite avanti.
1: Purtroppo da tutta la vita team aracnofobici.
0: Eccola.
1: Sono anche svenuta una volta e non riesco a guardare neanche quelli in televisione.
0: No,
1: Simona dalla Spezia.
0: Allora Simona, sei insieme a 2,5 milioni di italiani che dichiarano di soffrire di aracnofobia, la paura dei ragni, grandi e piccini che siano. Ti consiglio come film di vedere Aracnofobia del 1990 oppure Tarantula, un film del 1955. Pensate quanto deve essere vecchio questo film qua, però storico, dicono, cult della fantascienza horror, in cui protagonista sono centinaia di tarantole. Bello, apprezzatissimo. Ancora vai, prossimo.
2: Buongiornissimo Ricky. Ciao. Barbara Torino. Allora, i ragni mi fanno schifo, ma non mi fanno paura.
0: Anche a me, sì, effettivamente.
2: Mentre invece i film dell'orrore mi scuotono lo stomaco, ecco. Mi fanno avere paura di quello che normalmente non ho paura. Quindi evito di guardarli, però con la sigla di Profondo Rosso mi hai portato proprio indietro nel tempo, quando a casa mia guardavano, era appena uscito, insomma, erano le prime volte che lo davano in TV. Io mi sono messa sul balcone, c'era buio fuori con quella musica che sentivo da dentro casa. Madonna, ho detto, ma perché? Dario Argento è stato proprio l'orrore della mia adolescenza. No. Diciamo che, se proprio devo dire, paura, fin dell'orrore.
0: Va bene, insieme a te dicono 3 milioni che dichiarano di avere paura dei film horror, comunque non si approcciano più di tanto, ecco, a questo genere di film, di aver avuto seri traumi fin dall'infanzia. Io ne ho avuti alcuni, magari spiegherò nel corso di questa ora, vi racconterò anche quali film in particolare, e ho trovato anche un escamotage, una metodologia tutta mia, per cercare di superare il trauma e di vedere il film horror sotto un'altra veste. Ma non è tempo, perché abbiamo già superato, insomma, il tempo di questo intervento. C'è Elisa che incombe a cantare. Lei canta da paura, meno male, lo fa bene, lo fa anche con il suo ultimo singolo che spacca di brutto, funziona alla grande, si intitola Kintsugi, e la ritroviamo qui nel buongiornissimo.

0: dimentica.
1: No, come fai, Elisa, a sapere che ho problemi di memoria? E quindi mi ricordo di non dimenticare di dire cosa a quest'ora? Che siamo R101, è il buongiornissimo, sono le 6:21 e c'è una sfida in corsa. Una sfida da paure da una parte, chi insomma non può vedere ragni e robe simili, aracnofobici, contro quelli che non riescono a vedere film horror. 331 80 90 101 tra poco.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Ciao.
2: Da lunedì a venerdì dalle 5 alle 7 su R101. Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
1: Su R101 ci si sveglia dandosi del buongiornissimo tra i più svegli d'Italia, pronti e messi alla prova davanti alle loro sfide al 331 80 90 101. Vi aspetto.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe dal nord al sud appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
8: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
11: Che fai il 24 ottobre? A Milano corriamo per la prevenzione. Iscriviti alla Vittoria for Women Run, la corsa non competitiva di Vittoria Assicurazioni, e corri con Jill Cooper e Chiara Tortorella. Le quote saranno devolute all'ILT e sul Vittoria Bus potrai fare una visita senologica gratuita con il patrocinio del Comune di Milano. Iscrizioni su vittoriaassicurazioni.com.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
15: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
0: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
0: E di interessi?
3: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
21: R101 Meteo.
22: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Al mattino cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio velature in transito al nord, più nuvole sulle Alpi Lombarde, su Liguria centrale e in Friuli Venezia Giulia, soleggiato invece nel resto del paese. Temperature massime in generale aumento, più evidente sul versante adriatico e al sud. Insistono venti moderati settentrionali in Puglia, sul basso adriatico e

0: dai, dai, dai. Plin plin, l'albero di trimoni, di limoni, cantato da Fool's Garden alle 6.31 su R101 in piena sfida qua nel buongiornissimo tra i più svegli d'Italia, che si raccontano attraverso le loro paure del mese, di paura, più paura di tutto l'anno. Quindi da una parte gli aracnofobici, paura di ragni, brutta bestia. E dall'altra parte chi ha paura dei film horror, che è un'altra patologia di cui soffrono in tanti, vero? Sentiamovi, vai, continuiamo la gara.
1: Ciao Ricky, sono Cristina dalla provincia di Padova.
0: Ciao.
1: Allora, i ragni mi terrorizzano, proprio sì, nel vero senso della parola.
0: Anche
1: se ce l'ho in macchina. Mi fermo, la lascio là e scappo.
0: È brutto.
1: Invece amo i film horror tantissimo. Sono cresciuta con loro, da Psycho a Halloween, la saga di Venerdì 13.
0: Tutti li ha visti, tutti.
1: Nightmare,
0: certo.
1: L'esorcista.
0: Ciccio.
1: Ma ero piccolina e tutt'oggi continuo a guardarli perché li adoro. Un bacio.
0: Allora, perfetta per la nostra sfida, si va a posizionare nella squadra degli aracnofobici, mentre per quanto riguarda i film lei piacciono, invece no, traumi da film, sentiamo, prego.
2: Buongiorno, sono Linda da Prato.
0: Ciao.
2: Io quando ero adolescente li guardavo volentieri i film d'orrore, non mi facevano più di tanta paura.
0: E poi che è successo?
2: Poi quando ero incinta mio marito ha avuto la brillante idea di portarmi a vedere al cinema L'alba dei morti viventi.
0: Ottimo,
2: dove
0: romantico.
2: Uno dei protagonisti partoriva un bambino zombie.
0: Bello.
2: Da allora io odio tutti i film horror. Cioè,
0: siete matti voi.
2: Ho una repulsione vera e propria.
0: Ma ti credo.
2: Fate voi. Furbo lui. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ma tu pensa, questa è in dolce attesa, lo porti a vedere. Tra l'altro un titolo che potrebbe essere il sottotitolo del buongiornissimo L'alba dei morti viventi per noi. Bellissimo, ancora.
3: Buongiornissimo. Ciao. Sono Davide da Montepulciano, direzione Cecina.
0: Salve,
3: buongiorno. Il trasportatore di porchette,
0: buone
3: prosciutti, salame, insomma alimentari.
0: Buone.
3: Sagittario.
0: Sì, domani
3: allora,
0: questo.
3: Io da adolescente guardavo film horror e
0: sì,
3: quelli che erano più pesanti,
0: sì,
3: ad esempio generi come demoni,

0: roba così di queste
1: roba. Sì, cosa facevi tu? Come lo guardavi? Ci dai un metodo?
0: Abbassavo il volume. La mia forza era abbassare il volume, non mi facevano paura come
1: grazie.
0: Un volume basso e le guardavo le scene più tremende. Ciao, ciao.
1: Io cambiavo canale, e allora a sto punto lì non guardare se hai paura. No, io ho trovato un metodo ancora più efficace: abbinare ai film horror un film comico. Cioè, io avete presente The Ring, quello in cui suonava il telefono mentre vedevi un film, suonava il telefono, ti dicevi che dovevi morire dopo 7 giorni. Insomma, c'è il trailer che è uscito con... Io lo vedevo in questo modo qua. Sentiamo l'audio, prego.
2: Hai sentito parlare di quella videocassetta che se la guardi muore?
1: Brutto, brutto.
2: La mandi in play e sei dentro un vero incubo. Appena finisce, il tuo telefono squilla.
1: Sì, mica squilla
2: e
1: adesso.
2: E qualcuno dice questa frase.
1: Sì, ma non squilla.
2: Morirai fra 7 giorni.
1: Sì, ma non squilla, no? Aia. Chi è?
3: Muovi! Padozzi, è lei?
1: Oh.
3: Contento?
1: Ecco.
3: Vede?
1: Mi ha rovinato
3: tutto.
1: Accento svedese. 331 80 90 101 è un metodo per cercare di vedere e apprezzare i film horror, abbinarci un film comico. Ne facciamo anche con questi esperimenti con altri, se riusciamo entro le 7, se riesco.

0: signorita di Shawn Mendes Camila Cabello. E sì, sono tante le signorite che si raccontano stamattina attraverso la nostra sfida tra paure di ragni e paura di film horror, ma ci sono anche gli ometti lì che non si nascondono e hanno paura. Anche loro hanno paura di cosa? Vai,
1: buongiornissimo Riccardo, Marco dalla Liguria, 20 miglia.
0: Ciao.
1: Guarda, io sono ancora traumatizzato, ho da 56 che? Anni.
0: Sì.
1: Con mio fratello gemello abbiamo visto L'Esorcista.
0: Ah,
1: non abbiamo dormito per tre giorni, eravamo ragazzini, avevamo avuto 12-13 anni,
0: fa,
1: ti giuro, abbiamo ancora il trauma adesso, io non riesco a vedere nessun film horror, ma qualsiasi, io cambio subito canale, qualsiasi,
0: ci credo.
1: Non si vede violenza, io cambio canale, poi quelle cose lì, poi, no, anche no. Contro il film horror e Uiwa Marco la Liguria.
0: C'è il metodo mio, sai qual è? L'hanno fatto proprio già all'epoca, ci aveva già pensato qualcuno negli anni 70 a creare l'esorciccio, eccolo qua.
2: Io sono nella mia villa e come ogni uomo a un certo ore della notte io sento una certa esigenza per via di certi esclamenti dolorifici che ho da un po' di anno per via di un ulcere tuotenelle che mi porta appresso, diciamo.
0: Epoca pitere.
2: Quando all'improvviso vedo un omino con la barba nel frigorifero, poi ho pensato a uno scherzo di grandezza che sarebbe quello che mi ha fatto venire l'ulcere, invece c'era scritto occupato. Fuori di corsi, che succede qua? Richiuto di nuovo un'altra volta perché, in questi casi c'è da cacarsi addosso, come si dice in poche parole, con rispetto parlando.
0: Sempre con rispetto parlando. 331 80 90 101. Voi ascoltatevi Antonacci, Saif. Io vado a vedermi tutto l'esorciccio, mi spiace.

0: che cambiare il mondo.
1: Spirituele, spirituele, questa canzone di Saif e Biagio Antonacci su R101 alle 6.41. Vi ricordo che tra poco torna il momento delle canzoni vostre che vi fanno star bene al 331 80 90 101.
2: R101. Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
4: È arrivata la banda.
3: Dalle 7 alle 9 non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
8: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
9: Vi siete svegliati con quella canzone che vi fa stare bene, eh? Allora, per dedicarla a qualcuno c'è la grande opportunità che R101 vi regala tra poco al 331 80 90 101.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Frequenziamoci con Iren.
19: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
20: Perché sono già cliente Iren per due case.
21: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
22: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
18: Frequenziamoci con Iren.
23: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
24: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
25: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
24: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
25: Mina.
23: Dracula.
24: Ascoltalo ora su Audible.
26: Bollettino Deghiversario numero 2.
27: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
26: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
28: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!

0: 101, l'appuntamento che tutti aspettano, perché entrano nel palinsesto e piazzano lì la canzone loro preferita, quella che la fa star bene soprattutto a quest'ora. 6:48, chi c'è, cosa richiede, sentiamo.
1: La canzone che mi fa star bene è Fiore di Maggio di Fabio Concato.

0: Capitolo 2 delle imitazioni malfatte, Fabio Concato. Lo si fa facile, lo so, ma abbiamo già fatto la sfida sulle imitazioni qualche giorno fa. Oggi siamo concentrati sulle vostre paure nel mese di ottobre. È un classico, di fronte abbiamo due squadre, quelli aracnofobici, paura di ragni, robe bruttine, con Spider-Man che c'entra quasi nulla, dall'altra parte abbiamo paura di film horror, quelle invece, oh, ne sto sentendo tanti traumatizzati. Prego, venghino gli ultimi.
1: Ciao Ricky, buongiorno a tutti. Raffaella dalla provincia di Piacenza. Sì. Allora, io ho il terrore dei ragni, cioè se ne vedo uno sto lontana, ma chilometri. Film di terrore non riesco a guardarne uno.
0: E allora?
1: Quindi, tutte e due.
0: Tutte e due, dai, un punto a testa, non c'è problema. Oggi va così, è una sfida nelle quali si può giocare in entrambe le squadre, effettivamente. Ancora?
2: Buongiornissimo Ricky, io sono stata traumatizzata dallo squalo 1, 2, 3, 4, 5, 20, tutti, ma l'hanno fatto vedere tutti per forza, in casa, mentre ero vicina, e sono stata traumatizzata, io riesco ad andare in mare e fare il bagno se non c'è qualcuno in acqua, che non sia più avanti di me rispetto alla riva.
0: Questo è un vero e proprio trauma, da piccina gliel'hanno fatto vedere tutti, cioè dopo il primo in cui lei piangeva a vedere sto squalaccio, ma lei gli ha fatto vedere il 2, il 3, il 4, il 5, niente. Allora il metodo mio per togliersi sto trauma è vedere qualche film horror abbinato a un film comico e farli intersecare uno nell'altro. Avete presente uno dei più grandi film di paura, Shining, no? Il pezzo cult in cui spacca la porta, entra, cerca di Wendy. Ecco, sentiamo come l'abbiamo abbinato. Vai.
3: Wendy, sono a casa, amore.
4: Disgraziato maledetto, tu sei. Date le chiappe per entrare qua.
3: Su, apri la porta.
4: Ma perché tu chi sei? Che vuoi tu? Che vuoi?
3: Sono il lupo cattivo.
4: No, tu sei casinista.
0: Sei casinista.
4: E la prossima volta che vieni dentro al bagno di mia figlia, mi dici permesso, capito?
0: Capito? Oh, è così. Non fa più paura, ragazzi. Il trauma è passato. Via, andiamo. È passata anche l'altra ora di buongiornissimo e siamo diretti verso il verdetto finale. Ma come, abbiamo appena iniziato? Già abbiamo concluso? Porca miseria maledetta.

0: Doggy, Lady Ciccone qua, Madonna. Chiudiamo l'appuntamento con il buongiornissimo di oggi, con il solito verdetto finale. Ci siamo, pochi minuti all'arrivo della banda di R101. Una puntata da paura, com'è che dicono quelli di Proce? Da urlo e da paura. È stata anche la sfida di questa mattina tra due compagini, due squadre ben distinte. In tanti, soprattutto tante, hanno voluto partecipare e raccontare, insomma, le proprie fobie, tra le aracnofobiche da una parte, fobici insomma, da una parte, quelli che pongono dai ragni dall'altra, e film horror ai quali in molti di voi non ci si avvicinano proprio. E vincono Profondo Rosso, i film horror hanno vinto la grande, un elenco di film che hanno traumatizzato i più svegli d'Italia, tipo lei, che conferma.
1: Un grande buongiorno da tutti da Marina da Roma. Allora, ho 59 anni, sì. A breve 60 ovviamente, e non ho visto in vita mia un solo film dell'horror.
0: Quale?
1: Del grande Dario Argento, sì. Sospiria, e da quel giorno panico assoluto.
0: Non ho mai più visto
1: un film pauroso. Aiuto!
0: Va bene, torneremo su questo genere di paure nel mese di ottobre, come giusto che sia, con altre sfide, sempre qui nel buongiornissimo. Domani l'appuntamento come sempre alle 5. Grazie a Giuseppe Milano in regia. Proseguiamo la mattinata fino alle 9 con la banda da paura sempre.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
3: Da lunedì a venerdì dalle 5 alle 7 su R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice europeo, Giorgia Meloni critica l'accordo sul gasolio russo e si smarca da Trump. L'intesa con Putin è rischiosa, dice la Premier. Mosca replica, si faccia i fatti suoi, Zelensky invece la ringrazia. Intanto nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci del presidente americano, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone XIV ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato. Sono accusati di tentato omicidio. In Iran, una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Nakhmeh Amini, è stata accusata di blasfemia. Arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative, dal carcere dice: «Non voglio fare l'eroina, ma la mia voce sia ascoltata». Calcio, sconfitta amara per la Roma all'Olimpico nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere ieri sera dagli spagnoli in 8 minuti. È finita 4-3. Queste le break news di TGCOM 24.
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 €. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Poppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
10: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
11: Denaro è tempo il?
12: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: R101. Traffico e mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Bologna-Firenze si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra la variante Calenzano in direzione Firenze. Il traffico è congestionato sulla A7 Milano-Genova, con incolonamenti tra il bivio per la 10 dei Fiori e Genova-Bolzaneto procedendo in direzione Milano. Sulla A4 Milano-Brescia code tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Sulla A26 dei Trafori è un veicolo in panne a causare code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, per un veicolo in avaria si procede a rilento in prossimità del bivio per Canili in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: La banda di R101 con Iren, offerte luce e gas, internet wifi, fotovoltaico e assicurazioni. È bello avere sempre qualcuno su cui contare. Scopri di più in store o su irenlucegas.it.

0: Trovate qui la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 in diretta qui su R101 con tanta bella gente là fuori ma anche qua dentro, un po' decimata c'è da dire, perché oggi ci siamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stiamo perdendo un pezzo alla volta.
0: Abbiamo però recuperato Cristiano Militello,
1: sì, esatto.
0: Buongiorno,
2: mi sembra poco come bilancio.
1: No vabbè, certo, Pesci per uno che va c'è uno che viene, però c'è questa, non so se è una forma di influenza. È una cosa che ti piglia la gola, poi ti passa su per la narice, ti esce dall'orecchio e ti rientra da sotto. Bene. È un casino.
2: Ma questo perché state per annunciarmi la defezione di
0: Matteo Torre. Ecco. Edoardo Mondino Undino. E Farid Ausili, che avrebbe dovuto sostituire Edoardo Mondino.
1: Ah, ok. Anche è come se il carrattrezzi che deve venire a prenderti la macchina rimane a piedi lui, hai capito?
0: Esatto. Salute comunque, buongiorno.
3: Salute.
2: Buongiorno. Tutti e tre iscritti sulla lavagna della Isoardi, come come tu mi insegni,
0: mamma mia, che figuraccia, ragazzi!
2: Non l'abbiamo mai fatto. Infatti, io ho fatto questa cosa. Detto nella redazione dei Soardi sono 20 anni indietro.
1: Tu hai fatto
2: noi
1: di peggio.
2: Facevamo in radio.
1: Lui chiamava gli artisti, magari un po' in là con gli anni, o magari gente che era tutto sommato scomparsa dai riflettori da qualche periodo.
0: Ma sei ancora vivo?
1: Sì, no. L'intervistava, ok, un'intervista con tutti i crismi, e alla fine partiva una sigla e abbiamo scoperto che nome e cognome è ancora vivo.
4: Ma questo in radio lo faceva.
1: Sì, certo che lo faceva.
2: Diciamo che la Isoardi l'ho presa di tacco, insomma, diciamo.
0: Raccontiamolo per i pochi distratti che non hanno saputo che nella redazione, un po' probabilmente goliardicamente, era stata stilata la lista dei prossimi che potrebbero, insomma, lasciare questa terra.
2: Ora non dico mica che uno ci deve puntare dei quattrini, ma insomma, può essere un passatempo, sicuramente un po' macabro.
1: Voi dite quello che volete. È comunque sempre pronto un coccodrillo per tutti, sappiatelo.
0: Probabilmente anche per preparare quelli. Il problema è che è uscita la foto di tutti i nomi. Sì. Tra l'altro c'erano almeno 4-5 personaggi di Leonardo Fiaschi,
4: almeno.
0: Di quelli che imita.
4: Grazie, buongiorno. Buongiorno.
2: Chi è?
4: Mamma. Lucifero.
1: Porco Lucifero.
0: Come si è svegliato stamattina?
2: Male, direi.
1: Lucifero, stai male anche tu.
0: Esatto, se allora, il mal di gola.
5: Per avere Cristiano Militello ho dovuto prenderne tre.
4: Ah, sì.
5: Paride.
4: Sì. Esatto.
5: Matteo.
0: Mamma mia.
5: E quell'altro.
4: Com'è quell'altro? Su. Quell'altro. Poi si offende.
5: Sì, sì. Mi ricordo una cosa.
0: Ma è Riccardo Russo, dove l'ha messo?
1: Senti, è quell'altro.
5: Riccardo Russo, sto bene. Nella stanza del direttore.
2: Sì.
5: C'è il nome di uno di voi nella lista del Toto morto.
1: Non ci credo. Penso il direttore. Aiuto, andremo presto a visitarlo.
0: Dai, cerchiamo di uscire da questo black humor. Tra l'altro c'è anche del buio in studio sul canale 67.
4: Dai, vabbè,
0: una luce. Non preoccupatevi, adesso accendiamo le luci.
2: Anche una lampada col mal di gola.
1: Il diavolo dovrebbe incuterti timore, non voglia di dirgli smetti la pirla.
2: Sì. Oltre a vestire Prada, dici.
5: Ho usato la stessa voce di Babbo Natale.
4: È vero.
2: Sì, questa cosa
0: è riciclata così.
2: Inquietante, devo dire.
0: Le luci soffuse erano per il nostro Giuseppe Milano in regia, l'unico rimasto.
2: Le luci sono fuse, è diverso.
1: L'unico rimasto oggi festeggia la Roma. Ah no?
4: Mamma
2: mia. No,
4: ma a proposito di paure e di morte calcistica.
2: No, dai Peppino, non fare così.
4: Hanno
6: belle figure,
4: ragazzi.
1: 3 gol in 7 minuti, è vero.
0: Chi ha lasciato, chi ha spento la TV 7 minuti prima della fine non sa ancora che ne hanno fatti 3, quindi sono finiti 4-3
4: per il Real
0: Madrid. Da 4 a...
2: Bene, mi sembra
4: da 3-1 per la Roma.
2: Turno lusinghiero, su 4 squadre hanno rimediato tutte e 4, sì. 14 gol in 4, tutto, quindi anche
1: il pro capite.
2: Il pallottoliere. Vabbè, non era mai successo. Almeno la gazzetta recita che 4 su 4 in Champions italiane.
4: Devi vedere con l'Europa League stasera come concludiamo il quadro.
2: La gazzetta dice Milan e Juve, pensateci voi. Ma quindi a questo punto
0: dopo il secondo ti tiri su un muro a secco con i primi sassolini che trovi in giro per bloccare tutto. Andata così. Ma infatti stamattina la domanda è molto affine a questa notizia. Vogliamo sapere come fate il tifo?
2: Sì.
0: Al 331 80 90 101. Siete personaggi da stadio, da curva, raccontateci i cori che cantate, ma vale anche il campionato di basket dell'oratorio,
4: cioè, con i dovuti beep e censure, con sì, i cori.
0: No, non metteremo niente di offensivo, cioè sappiatelo già, vogliamo il tifo goliardico, quei cori da stadio,
2: riti, scaramanzie assurde.
1: Sì, vale anche la persona che non vorrete mai sul divano insieme a voi mentre guardate la partita.
0: Ce n'è vale una anche serie. Il tifo dal divano per guardare le Olimpiadi, l'atletica leggera.
2: A casa mia non vogliono me sul divano.
3: Vale. Siete pronti a fare il tifo?
4: No. Sì, caressa.
0: Siamo pronti a fare il tifo allora... con i nostri amici al 331 80 90 101.
3: E allora, Beppe.
6: Sì, Fabio.
3: Siamo pronti? Stamani siamo prontissimi. Sarà una bella mattinata, ci scateniamo. Pronti a fare il tifo, vai!
0: Dai, dai, raccontatecelo. Sono le 7.011 e partiamo già con un pezzone che ci sveglia al meglio. David Guetta e Sia.

0: David Guetta e Sia Flames su R101 alle 7:14, mentre stiamo parlando proprio di quel fuoco che ti prende quando devi tifare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana. Perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato. Sì. Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter, sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente, no, in tutte queste dinamiche. C'è da dire che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto. Loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: Che è un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire: dai, dai, che ce la facciamo anche stavolta. Sta banana, sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: ma
1: io so che tu sei,
0: vai,
1: tu fai collezione. E quindi hai capito: è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera. Ha solo due colori, è quella rosso-nera. E quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto.
0: Non
1: sì,
0: si vergogna. Fa sentire in
2: anche
0: giro.
2: Raffreddato.
1: Si vergogna.
0: Però sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao.
5: Allora, noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi, sì, a un certo punto lancia reggiseni, è vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare. Mi chiedo se se ne portino alcuni ricambio o proprio quello ufficiale.
1: Poi, in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro. Sì.
2: Esatto. Ne ha tirata uno, ha detto: posso cambiarlo con quello? Una volta è andato a fare una serata a Rapallo, mi hanno tirato un Tampax. Cosa volesse dire?
3: Così.
2: Vabbè,
0: io comunque ho un coro per tifare.
2: Per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai,
0: vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda. Ciao. Matteo da Ronco Scrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter. Sì. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la
3: andata
6: gente
3: la linea.
6: Che ma soltanto te.
0: È per par condicio. Avevamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non
2: e l'Alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: ok.
0: Piacerebbe
1: esatto,
0: sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi. Certo.
2: Specie se vostro figlio è bastone.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
3: Nigeria.
4: Storia di un grande
1: diventa un
3: karaoke. Questa l'avete tolta subito, però.
2: Avevamo capito, dai.
1: La rimettiamo domani ridendoci. Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva. Non esattamente quello che volevamo, ma va bene anche così. Okay.
0: 331-8090-101 per le vostre voci. Mentre qui, serenamente, ripartiamo con la musica della banda di R101.
2: Il ministro della cultura, Giuli, insieme a
7: Bea. Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao banda, ciao. Il classico utile per ogni competizione . Salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta,
1: quello è voi. Chi non sa, ho capito. Aspetta, chi non salta tiene la ternana.
2: Sì.
3: Chi non salta la banana, come fanno quelli del Manchester City.
4: E lavora una settimana.
1: Porta la bandana.
4: Beh, oddio. Certo.
1: Armeggia una katana.
3: Beh, visto che vale per tutti gli sport e per tutti i tifi, provate a finire voi la frase senza parolacce.
2: Ah, che bella idea.
3: Non valgono le parolacce. Dai. Terremo fuori tutti i messaggi scurrili.
1: L'incipit, me lo fai risentire?
3: Vai.
1: Sì.
0: Ciao banda, il classico utile per ogni competizione. Salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta?
3: 3-3-1 siete voi. 90-101.
4: Oppure il tuo numero privato?
1: È quello.
3: È lo stesso. Sì,
4: esatto.
1: È lo stesso.
3: Sì, sì, io rispondo
4: a tua utenza. Questa,
1: allora, chi non salta cosa fa? Basta che ci sia la rima. 3-3-1-80-90-101.
5: La banda di R101. Il morning show più divertente d'Italia. Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9. Su R101. Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
3: Siete persi qualche minuto della banda di R101, non preoccupatevi, ritrovate ogni giorno la puntata intera sulla sezione repliche del nostro sito r101.it.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
13: E di interessi?
12: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
17: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
23: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
24: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
25: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il

0: se non salvi suona, se non salti suona anche Santana su R101.
1: Brava, vedi.
0: Colmana, Corazon e Spinato alle 7.33. Buongiornissimo dalla banda di R101. Ididi ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
2: Ididi. La parola del giorno è ididi.
0: Ididi.
3: Ciao Misello, oh, grande Mili.
2: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
2: Passate il mio cugino.
4: Passato Mili dalla radio.
1: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
4: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta?
1: Chi non salta? Chi

0: siete voi.
1: Ciao. Chi salta qua è R101, non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
2: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
1: Non stai saltando effettivamente.
5: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
4: Anche mi piace.
6: Sì. Per cantare alle poste.
1: Poi... è vero.
5: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
6: È così. Così alto a Tesina, diciamo.
2: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime, secondo voi?
6: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
2: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
6: Questo comincia a funzionare.
7: Poi chi non salta ha la mamma anziana.
3: Ale.
5: Chi paura, non ragazzi. Salta sbuccia la banana.
6: Bene, questa a Manchester Sponda City. Poi
8: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana. Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
1: Ciao Paolo.
6: L'amica
3: stanno
6: di Tatiana.
3: Sì. Venendo i brividi comunque, a mettere sì, ste note.
2: Salta il rospo, salta anche la rana.
1: Chi non salta?
2: Chi non salta?
1: Cosa? Non ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
1: Lo possiamo immaginare cosa che c'è in testa.
6: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi!
4: Chi lo salta ti fa la Reggiana?
3: Ci stava!
4: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.
10: I biancorossi sono dei gran bevitori.
3: Eccolo là!
10: Bevono in casa, bevono fuori. E a tutti quanti noi daremo del vino,
4: sì,
10: e
4: certo,
10: anche stasera torneremo in sacchetta.
6: Accidenti,
1: torneranno dove?
4: Niente, ha trovato un guarrail.
2: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
3: Lo Sporting.
2: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
4: Sì,
2: ciao, ciao da Mimmo.
4: Ciao Mimmo.
2: Buona giornata a tutti.
4: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
3: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio, per caricarsi, si mettono lì in gruppo e c'è sempre il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
4: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: lei sa chi siamo noi?
3: Sa chi sono
1: noi,
3: io,
1: ragazzi?
4: La banda!
1: Chi siamo noi? E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.
6: Benissimo, adesso è il momento di Ernia con la sua hit Figlio di Luana, che risuoniamo volentieri qua a R101 alle 7.37.
11: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si percepisce che chi programma la musica su R101 è milanista. Questa dedica di Ernia,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: parla anche del Milan. Dice che gioca stasera ed effettivamente è così, contro il Red Bull Salzburg.
3: Ma l'ha messa anche ieri.
4: Ha giocato anche ieri.
1: Ieri diceva domani sera gioca il Milan.
4: Che carattere.
1: Siamo tra gli spalti, siamo sulle tribune dei vostri stadi, non solo quelli di Serie A, ma anche i campetti sportivi, a sentire che tifo fate.
4: Ma non passa più quello che porta da bere.
2: Sei lì che aspetta.
1: Vai, tu alza la mano, chiamalo. Nel frattempo i nostri amici li aspettiamo al 331 80 90 101.
5: La banda di R101, il morning show più divertente d'Italia. Da lunedì a venerdì dalle 7 alle 9 su R101. La banda di R101.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
11: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda, grazie a una capacità di spesa dedicata fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
12: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
13: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
14: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3-in-1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità, ben fatto.
1: Volta ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 80 90 101.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un Qashqai.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 €, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba.
15: Tranquilli, intendeva l'offerta.
17: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a 2,79 €. Da 3 pezzi in su, 2,49 € al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
11: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
11: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
8: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
21: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
22: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
23: Scelgo sempre la formazione più adatta.
24: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su Unipol.it.
25: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
26: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
27: E da oggi anche il mobile.
26: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
28: Ah, il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
29: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
30: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
31: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
32: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
33: CIF!
31: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
34: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: 8:48, buon giovedì dalla banda di R101. Due ore insieme, due opportunità per mettere la vostra musica, quella che vi fa stare bene, la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101. Stamattina qual è?
1: Ciao, sono Alice e la canzone che vi chiedo è Ring My Bell.
0: Eila!
2: A me piace bello. Sì, suonino tipico della library dei suoni degli anni 70.
3: È vero.
0: Tutti al citofono con Anita Ward, Ring My Bell.
2: Poi vi spiego.

0: Sale. È diventato anche questo Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di per guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il
1: vedete,
0: significato
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno insomma poi lì soddisfa le proprie curiosità. E quindi direi di andare avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
4: Sì, mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
5: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao
3: Samantha, sappiamo che ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
3: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
0: Vabbè. Cerchiamo, intanto continuano a cantare. Marche.
6: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
6: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
6: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
7: Certo, Rosario.
6: Ciao banda.
1: Ciao banda, Marcheno Valtrompia, davanti della geografia, della geolocalizzazione.
3: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
8: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è, per il Casoria.
3: Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
9: Ma quanto sono belle le frasi, le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti. E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
9: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
9: no, ma figurati se dico Messi. Ex Pisa, Diego Simeone,
0: un tifosissimo di Leo Messi, Ciolo. Ma che succede?
9: Quello coi capelli da dittatore, quello coi... Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona che cosa?
1: Che cosa?
9: I tifosi.
7: Calmati.
9: D'accordo? I tifosi.
0: Come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora. La trasmettere?
9: Io so.
10: Lei non ti fa più,
9: signora. No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale, quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
7: Cosa cantano?
9: E se ne va, e anche questo se ne va. Ma e poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce l'ha fatta.
7: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
1: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
9: Lo so Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita. I tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito, a mezzanotte. I tifosi che guardano quest'anno. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
1: Cosa fanno?
9: Infilata, fuori i colori, tirata fuori.
7: Questo è bruttissimo.
9: I tifosi di fronte a quello che fa cileca a letto.
0: Poraccio.
9: E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
11: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapore.
0: Bella.
9: Grande il nostro amico.
1: Grazie Lele.
0: Ma altro. Grazie che Leo Messi, caro Lele Adani. Il nostro preferito è Leonardo Fiaschi, con tutte le sue voci, l'imitatore della banda di R101. Noi.

0: Ecco, lo sapevo.
1: Cosa?
0: Anche questa mattina stavo correndo con le cuffie, la vostra app sotto, e ovviamente Madani mi ha fatto sbellicare da ridere. Adesso mi sono dovuta fermare. Mannaggia.
1: Vedi che fai anche gli addominali con la banda di R101 mentre corri la tartaruga.
2: Ti vogliamo così.
3: Non fermarti, torni su quella fascia. Non fermarti, vai verso l'area di rigore. Accentati, vai col colpo di testa. Vomita se non ce la fai più. Ma non mollare.
2: Ma smettila, anzi, no, si vomita forse adesso perché arriva la battuta di Chiara. È il momento del Tortorella Challenge. Sì, la sfida, la battuta più brutta del giorno con Chiara che vi provoca e voi che rispondete al 331 80 90 101.
1: Ho il mio amico Topo giornalista che ha scritto una fake news, ragazzi, sto aiutando a riscriverla, bisogna rettificare.
4: Benissimo, ci stavamo divertendo
2: tanto. Arriva
1: però
2: sempre lei.
1: Di tutto poi durante il Tortorella Challenge, tocca a voi. 331 80 90 101, partecipate con la più brutta mai sentita in vita vostra.
5: Cristiano Militello ha abbandonato il gruppo.
2: Davvero? Ma di già. Ma può spazientare un quarto d'ora come fanno tutti? No? Tra poco, dopo la redazione, il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Al via il Consiglio europeo di Bruxelles, una due giorni serrata di incontri su urgenze geopolitiche ed usi strutturali. Meloni torna a difendere l'Ucraina e si smarca da Trump, criticando l'accordo sul gasolio russo. Intanto Washington ha proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la sua supervisione, no, dai delegati europei. Nessuna tregua in Ucraina, nonostante gli annunci di Trump, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone XIV ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16-17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. «Ci siamo divertiti così», hanno confessato. Sono accusati di tentato omicidio. In Iran, una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Nakhmeh Amini, è stata accusata di blasfemia. Arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative, dice dal carcere: «Non voglio fare l'eroina, ma la mia voce si è ascoltata». Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Aglio, chilometro 255, e Calenzano in direzione Napoli. 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Capodichino tra l'allacciamento con la A1 Sud e l'inizio della tangenziale di Napoli procedendo verso quest'ultima. Sulla A14 1 chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Taranto. Sulla A24, 6 km di incolonnamenti per traffico intenso tra il grande raccordo anulare e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. 3 km di coda per traffico anche sulla complanare del tratto urbano dell'A24, tra il bivio per il grande raccordo anulare e la fine complanare, procedendo verso la tangenziale est. Infine, sulla statale 2 via Cassia, si segnalano rallentamenti, sempre per traffico intenso, tra gli incroci La Storta e via Trionfale, procedendo verso l'incrocio via Flaminia. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: di boa della banda di R101, dalle 8 alle 8 e un quarto qui succede di tutto col Tortorella Challenge.
1: Succede di tutto perché è Chiara a provocare e poi di tutto arriva anche da parte vostra al 331 80 90 101 quando volete risponderle e cercare di batterla nel non far ridere.
0: Oggi è passato anche Saif da queste parti e ha lasciato qua, in fondo a destra,
1: sì,
0: una sigla alternativa per il Tortorella Challenge.
1: In fondo a destra, hai capito, Cristiano?
2: Sa dove?
0: Sì, appoggiata, sì, lì.
3: Ora vado.
1: Dove di solito teniamo il tinello.
3: Dove sono, sì, DJ resident.
1: Certo che
0: la,
1: sì,
0: la sentiamo, vai Saif.
4: Bello il Tortorella la mattina, non piace solo a Paolo e a Cristiano.
0: Vedi? Sono voi.
4: Il pisano le insiste a propinare le sue sole, perché non ha più alcun senso del pudore. Mi manda invisibilio l'ascoltatore.
2: Wow. Bello. Puoi scaricare,
5: no,
2: essendo lì in fondo a destra. Lo sciacquone va usato.
0: Eh no, perché sono impegnata. Il mio amico Topo ieri ha scritto una fake news. Dobbiamo subito rattificare.
3: Allerta rossa, allerta rossa. Abbandonare la nave.
1: Allora, chi abbiamo come giudici?
0: Abbiamo Paolino Ruffini.
6: Oh, vabbè, io sono senza parole che mi chiamate. Sempre così, a
0: questa sei volta. Sempre felice, è tutto bello.
6: Sì, è un momento bellissimo e con me c'è...
0: Chi c'è?
6: Paferino.
7: Ehi, no!
0: Non c'era Topo Gigio e Topolino, si parla di Topi.
7: Per stare in tema, sono arrivato io.
0: Ciao Topolino.
7: Ciao a tutti.
6: Sei un cartone animato stupendo.
7: Grazie, ma finalmente una parola.
6: Di levarti la denomidi.
0: Vabbè, allora sarà facile giudicarvi per Paolo Ruffini, gli piacciono tutte.
6: Io volevo parlare con Paperino.
0: No, c'è anche Topo Gigio se vuoi.
6: Sì, Paperino.
2: Allora, un attimo, calma, che sono mica Leonardo io,
1: appunto, Paperino. Mi manca Stilton e poi li ha fatti tutti.
8: Qua. Ciao Chiara.
6: Sì,
0: Topo Gigio, Topolino, Paolino Ruffini, insomma, c'è un bel gruppacchione pronto a giudicarvi al 331 80 90 101. 8:07, giusto il tempo dei Maroon 5 con Cristina Aguilera. Dopo Moves Like Jagger sarà Tortorella Challenge. Preparatevi alla sfida, la battuta più brutta del

0: Moves Like Jagger, Manu 5 con Cristina Aguilera poco prima del Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno, invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,50 euro al litro, mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta, ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so.
3: L'ha ciucciata.
1: Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no.
0: Bene. Allora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il torneo.

0: esatto.
1: Si strappa i capelli.
2: Ma siamo anche molto le attenti orecchie. Alle notizie che evitiamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
1: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101. Ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo?
2: Joker.
1: Va bene così.
2: La gente sta bene.
1: La gente non sta bene. Basta Peppo, basta.
2: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
3: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
4: Dai, ancora.
3: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in corso e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
2: Credo di aver capito.
3: No. Ma cosa sta dicendo?
5: Spero di non aver capito bene.
2: Adesso, pazzo sei tu, credo. Una cosa del genere.
3: Fatti abbracciare forte.
1: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
2: E sappiamo qual è il la tempra di Paperino. È per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
4: Vai con gli sfidanti, forza! Dai.
2: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
6: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta.
2: Peccato.
6: Del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
2: Ciao, Jessica.
5: Questa va benissimo.
1: Mamma, ma smetti le risate finte.
2: Secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, ciao banda.
2: Ciao.
7: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
2: Bella.
1: Un'orata corrige.
2: Stefano da Lugo è uno dei...
5: Ci sale,
1: Lugo?
5: Si sale. Dai.
1: Lugo? Dov'è Lugo?
2: Lugo? Lugo Cotignola?
1: Dov'è Lugo?
3: Dov'è Lugo?
2: Lugo? Chi siamo noi?
1: Avanti.
2: Avanti.
8: Ieri sera una mia amica mi ha detto... Vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto?
2: Mm.
8: Io gli ho detto, ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, Ciao Gigi.
2: Ciao Gigi.
3: Veramente schifo.
1: Almeno ha chiesto scusa.
4: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
3: No, è una roba agghiacciante. Però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
4: Grazie.
3: È commovente il tuo sforzo.
2: La prima volta che ha una critica, Paolino.
3: Beh,
2: su questa non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
9: Ciao, sono Massimo.
2: Ciao Massimo.
9: Questa è la mia battuta.
1: Sì.
9: Polli arrosto.
2: Sì.
9: Un pollo dice all'altro pollo. Mm. Oh, qui è un inferno. Sai, mi spiedo.
2: Ora mi spiedo.
1: Ah, sì, qui è un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice a un altro.
5: Sì, sì, sì.
2: È piaciuta.
3: Ve lo fate intervistare questo bambino?
1: Sì.
2: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
5: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
1: Quale?
5: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
2: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia,
5: Beh,
2: no?
5: Sì, ottima.
2: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
3: Attenzione, perché c'è arrivato anche Pluto. Pluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
2: Si sta Pippo? Vendicando.
3: Credo. Scusate, ma Pippo non c'è.
2: Leonardo Piazza.
10: Lo dico io, the winner is.
3: Che orecchie meravigliose.
6: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo.
2: Jessica Bergamo, oggi sarà in festa, grazie.
5: Sarà
3: Paolo.
2: Questo trionfo.
5: Sarà infestata.
1: Bergamo,
5: no, in
1: Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè sarà a posto.
3: Paolo. Senti, sono io, ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
1: Beh, sì, sì.
3: I Badanti, vuoi venire?
1: I Badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
5: I Badanti di crema.
3: Badanti di crema.
5: La famosa fiaba dei Badanti.
1: Ma non me la ricordo, ma cosa dici?
5: Musicanti di crema. I Badanti
1: I
5: di crema.
1: I musicanti di crema.
5: Di Brema, dai, ben via.
1: Mamma mia, Badanti.
3: Ci per te, Paolino.
2: Per te. Che delirio. Vabbè, Paolino
3: Ruffini. Dindondini. Faccio Dindondini.
1: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
2: Che bellissimo. Mentre questo ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella
5: Challenge. Spero resusciti Bracardi tra 5 minuti.
3: Ah, mi regalo, vai.

0: R101 Golden Ticket.
1: Oh, il nostro biglietto d'oro, due biglietti d'oro, quelli per andare a vedere la mostra Jurassic World Experience, sono qui sul banco, li mettiamo in palio per voi.
2: Io l'ho vista molto ganza, sì, una bellina, molto divertente.
3: C'è ancora la mia foto lì?
4: Perché ormai mi piglio per il sedere da
3: solo,
4: no?
1: I dinosauri.
3: Esatto, c'è anche la foto del primo cucciolo, era un T-Rex, lo avevamo in famiglia da piccolo, portava sempre il giornale in bocca. Allora, quindi il mondo dei dinosauri.
1: Sì, la grandezza naturale. World.
3: Io non ci sono ancora stato. Dai, descrivimela un po', fammi venire voglia ad andarci, Cristiano.
2: È molto... Ok, grazie.
5: Beh, è immersiva.
2: Molto, brava. Adrenalinica è una parola che è appropriata, è molto, molto estesa. Ci sono tra l'altro delle guide molto giovani, simpaticissime, che ti coinvolgono proprio. Insomma, mi ricordo questa cosa. Mi ricordo anche il buffet dell'inaugurazione, ma questo è un altro discorso.
3: No, siete voi il buffet per i dinosauri.
1: Esatto.
3: Allora,
1: il rischio è quello. Siamo alla radio ufficiale, R101. È nell'area Milano Sesto.
2: Okay. Portate i vostri ragazzi, i vostri figlioli, perché loro l'apprezzeranno vieppiù.
3: Ci sono due biglietti per poter accedere gratuitamente a questo Jurassic World Experience.
1: Quindi più veloci che mandano un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World si accaparrano questi due biglietti. Il via ufficiale lo darà il T-Rex.
0: R101 Golden Ticket.
6: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
1: Alle 9 ci trovate sempre qui Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello, Riccardo Russo e le mille voci di Leonardo Fiaschi. La banda di R101 vi accompagna ogni mattina, ci svegliamo insieme, andiamo dove volete.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
9: Acqua in bocca.
8: Ah, non me lo vuoi dire?
9: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Sostituiscio.
19: Leo, si dice sostituiscilo.
18: Sostituiscio.
20: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0 ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
21: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
23: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
24: Ci sono 3 disgraziati che muovono dei burattini e delle maschere.
25: Vogliamo più pericoli! Dov'è?
26: Mi chiamo Frengo.
27: E di cognome?
26: Frengo è sto!
28: 800! Sì. Milioni!
29: L'assurda storia della Jalapas Band. Dal 22 ottobre e...
30: Chi non viene al cinema è un burfaldino!
31: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... La raccolta dell'indifferenziato?
32: No!
31: Del vetro?
32: No!
31: Di carta e cartone?
32: No, no!
31: Di plastica e metalli?
32: No!
31: Dell'organico?
32: Certo che sì!
31: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
32: Facile, no?
31: Scopri di più su biorepack.org.
33: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
34: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con Giorgia alle 8.31 qui alla banda di R101, tutti pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden. R101
2: Golden Ticket. The winner is...
0: E sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Oh, eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Gabriele.
0: Allora. Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto!
0: Allora sarete contenti di ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience!
3: Allora, Gabriele,
4: sì,
3: ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante? Qual
5: oltre,
3: è?
5: Oltre a Paolo Dini,
3: oltre a me, certo.
4: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura, effettivamente, certo. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
3: Il T-Rex.
6: Ci sta pensando. Oh.
0: Il triceratopo.
5: Beh,
0: il velociraptor.
5: Ma, anche voi, sta guidando.
4: No, siamo fermi davanti all'asilo.
3: Grande. Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
3: L'pterodattilo.
5: L'pterodattilo.
3: Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
5: Il patatosauro.
7: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini per voi.
7: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
3: L'ha detto prima.
6: L'ha detto così.
7: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
3: No.
0: Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
5: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
4: provincia di Milano.
5: Provincia di Milano. Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche troppa strada per raggiungere Sesto, dove è questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
4: Grazie mille.
0: Gabriele,
4: grazie,
0: cosa fai oggi all'asilo? Lo sai già?
4: Mm-hmm.
0: Sì.
4: Cosa fai?
8: Prima devo fare la
6: cacca. No,
5: oh,
6: bellissimo!
5: Ed è per
0: poi,
5: sì?
0: Poi
8: dopo con i miei amici.
0: Sì?
5: Sì.
8: Oddio. Poi facciamo le presenze.
5: Bene.
4: E poi si gioca.
0: Però mi raccomando, prima
6: se la fai in macchina, se lo teniamo
3: Gabriele, le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto,
7: fai come il volo che riempie le pareti.
4: Non sono così sinceri,
5: ma certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
3: agevola
5: facilitare, diciamo, la
6: stimola.
5: Sì. Va bene, grazie.
0: Gabriele ha 5 anni, giusto?
5: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: Sì, 5, sì.
0: Piccolo, grande, va bene.
5: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World
4: grazie.
0: Experience.
3: Ciao.
0: Ci urlate un bel wiwa.
8: E wiwa.
1: R101.

0: Come Sol con Bruno Mars. Si sono fatte le 8:37 in questo giovedì 15 ottobre, in cui stiamo scoprendo come fate il tifo al 331 80 90 101, e siamo rimasti sul coro della rana e dello stagno.
1: Chi non salta si sposa in settimana.
2: Ecco. Chi non salta è figlio di Adriana. Adriana
3: era Rocky,
4: certo.
0: Come fate il tifo? 331 80 90 101.

0: Amici della banda, frequenziamoci!
1: Sabato prossimo vi invitiamo a un evento IREN al quale sarà presente il nostro Cristiano Militello.
2: Sì, vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a una telecamera e un microfono.
0: E dove, dove?
2: Vi aspetto sabato 17 ottobre dalle 10.30 allo store IREN di Reggio Emilia, in piazza Duca d'Aosta.
3: In più ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce o gas con IREN potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
4: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026 con differenziazioni per regione. Condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
5: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12 non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
6: R101. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
8: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
10: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
11: Ehi, umano!
12: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
13: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
1: Una di quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
14: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
15: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
16: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
15: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
12: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Yakult Plus, pesca pesca pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca pesca pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca pesca pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca, buono.
22: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda grazie a una capacità di spesa dedicata fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. messaggio pubblicitario con finalità promozionale, verifica termini e condizioni.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG bolla 750 ml 3,74 euro. Da 4 pezzi in su 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
24: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
25: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
24: Ok.
25: Largo massimo 1,90 m.
24: Altro?
25: Da rivenditore verificato.
24: Trovato.
25: Wow!
24: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
26: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
27: Doppio Malto!
28: Birra, cucina e felicità.
26: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.

0: vuoi scegliere la musica da mettere in diretta su R101, alle 8.45 c'è la canzone che ti fa stare bene. Come funziona? Così.
1: La canzone che per oggi mi farebbe stare bene è Small Town Boys dei Bronski Beat. Grazie, ciao.
0: Bronski Beat, 331 80 90 101, anche per le prossime canzoni che ti fanno stare bene, che arriveranno nell'ambito del Procediamo tra poco qui su R101, dalle 9 alle 12. Prima Bronski Beat.

0: prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora al 331 80 90 101. Non è proprio una piccola città, ma andiamo ad Agrigento.
1: Sì, perché non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. Cinque medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui tre primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
0: E noi paghiamo.
1: Allora la protesi
2: sento
1: del pene,
2: anche Salvini che dice pene certe.
1: Esatto,
3: sì, pene certe.
1: Allora 100 protesi gratis, perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la muta non passa mai un...
4: Già, allora, è vero però.
1: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
0: E quindi Agrigento is on fire.
1: Agrigento.
0: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
5: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
6: Il sogno di un pisano è alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
7: Avete finito?
2: Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
4: ciao Leo.
2: Adesso
7: scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
0: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, sì, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
8: Prima devo fare la cacca.
1: Va bene.
0: Piccolo Gabriele.
2: Ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
0: Aia.
2: Ok? La domenica arriva il derby.
1: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, sua macchina. Ok? Entrano i pisani allo stadio, i livornesi misero lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
0: Questo
2: è come ci vogliamo bene.
0: La signora sta bene però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
1: Sì, aiuto.
2: Leghiamoci sempre a Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
4: Sì.
2: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva,
0: dov'è l'errore?
7: Dov'è l'errore?
2: Esatto.
7: Appunto, hai fatto bene.
2: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare ognuno dei cartelli, ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano.
4: Goliardia, sì.
2: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatorio delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse. Finite le multe,
0: moderatevi.
2: La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, due punti, tu sai.
0: Geniale.
2: Siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo Tito su un muro muro di Roma. Ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore, messaggio per Trump, Lotito è un dittatore, ha molto petrolio, nella speranza che lo bombardino,
0: lo prendano di mira.
2: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
4: eccolo
2: in Calciopoli nel 2006, Juventus,
4: non mi ricordo,
2: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter Juve i tifosi interisti usarono una sola parola: costituitevi. E chiudiamo invece.
4: Adesso noi ovviamente rispondiamo restituiteli, sì, gli scudetti.
2: Ok, no, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023, finale, visto che siamo partiti a Manchester City,
0: giusto,
2: chiudiamo il cerchio, finale Champions Manchester City-Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
4: Sì.
3: Ma se la... Saltelli paga Militello, se Saltelli paga Militello.
0: Chissà, fosse vero, lo scopriremo qui alla banda di R101. Ti ho chiamato

0: Va bene, sono Paolo Ruffini. Senti Gabriele, ora ci procediamo. Ma prima che cosa vuoi fare?
1: Prima devo fare la cacca.
2: La cacca, il nostro nuovo idolo.
0: E allora vai con la sigla e guiva.
3: È il maestro che è arrivato in classe.
2: Ma ora procediamo, signori. Tra poco con Fernando Proce, Regina Sabrina, Aldo Preda. La banda di R101 vi dà appuntamento domani mattina. Chiara Tortorella, Paolo Dini,
4: maledetti,
2: Cristiano Militello,
5: ciao amici,
2: Leonardo Fiaschi.
6: Ma sì, è bello domani ritrovarsi insieme, vale.
2: Con tutte le sue voci. Già dalle 5 Riccardo Rosso, il buongiornissimo.
3: A domani.
2: Il
3: ciao.
2: Nostro Giuseppe Milano in regia se ne va in Cina.
4: Ah,
0: no vabbè.
5: No, che poi ce lo copiano, cioè.
2: Domani no. Parte per la Cina.
0: Ma, scusate, cioè, va a mettersi la protesi, quella lì famosa.
5: Vada Grigento.
2: Lì vada Grigento.
7: Saltello paga Militello.
0: Sì, male.
7: Cristiano, ti aspetto a Padova per uno spritz.
5: Grande.

0: La banda di R101 ringrazia
1: Iren, offerte luce e gas, internet wifi, fotovoltaico e assicurazioni. È bello avere sempre qualcuno su cui contare. Scopri di più in store o su irenlucegas.it.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti propongono lo sblocco degli asset russi ai paesi europei che rispondono no. Zelensky annuncia la ripresa dei raid sulle raffinerie. L'amministrazione Trump respinge l'accusa di aver limitato l'accesso al servizio Starlink usato da Kiev per le proprie operazioni militari. E ora che Zelensky se ne vada, ha dichiarato Musk. Giorgia Meloni è giunta a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Consiglio europeo al via questa mattina. La Premier ieri ha criticato l'accordo di Trump sul gasolio russo. L'intesa con Putin è rischiosa, ha detto. Mosca replica, si faccia i fatti suoi. Seconda notte serena per il Papa al Gemelli di Roma. Leone XIV si è alzato e ha fatto colazione. Prosegue bene il decorso post-operatorio. Ieri il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, ha camminato e ha concelebrato una messa in ospedale. Sono accusati di tentato omicidio e lesioni i due minorenni fermati per le aggressioni fatte a bordo di una minicar a Roma tra il 4 e il 5 ottobre. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno confessato. Incubo in una RSA nel milanese, schiaffi, insulti e violenze sessuali su quattro donne anziane. Interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, inchiodati dalle riprese audio e video. Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
0: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Capriate e il bivio per la A58 in direzione Torino. Incolonnamenti per incidente anche sulla A13 per 1 km tra Occhiobello e Ferrara Nord viaggiando verso Bologna. 1 km di coda per lavori invece sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Sulla A24 4 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 113 settentrionale Sicula si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Capaci e quello del casello Carini dell'A29 Palermo Mazzara del Vallo procedendo verso l'incrocio Trapani. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ernando, mi siete mancati tantissimo nelle ultime 21 ore.
1: 21 ore, a schifo il bana, a schifo il base.
2: Ed anche questo giovedì è qui con noi il mentore della radiofonia mentore italiana, Fernando Proce.
3: Buongiorno Fernando, ti sto guardando nella TV comodamente nuda nel mio letto.
4: Bello comodamente nuda.
1: Oggi sono tanta roba.

0: meglio, non abbiamo fatto bene a Schifolvana, a Schifolvana. A Schifolvana, a Schifolvana. Inserisci, ti vedi, te li dai soffice.
1: A Schifolvana, a Schifolvana.
0: A lei piace interpretare le canzoni. Questi sono i prodromi della fine. Buongiorno, straordinari, meravigliosi. Ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: 15 di ottobre, buongiorno caporedattore.
3: Buongiorno Fernando.
0: Non gira bene stamattina la finanza. Apriamo subito la borsa. C'è anche un problema legato ai bitcoin che precipitano.
3: La borsa di Milano è in leggero calo, meno 0,31%.
0: Le asiatiche male, i futures, diciamo un problema per i bitcoin. Poi veniamo alle notizie,
4: certo.
0: Le cazzate. I bitcoin per via di un furto clamoroso, no? 100 milioni di bitcoin, come si frega?
3: La nuova rapina del secolo.
0: Non sono preparato su nulla, un tempo ero sul pezzo.
3: Violato, una banda ancora misteriosa, ha violato i codici sui ledger. I ledger sono le chiavette su cui i titolari di bitcoin tengono i codici per la cassaforte elettronica in cui custodiscono i bitcoin. Sono state violate in tutto il mondo,
0: spostati.
3: 100 milioni di bitcoin spostati in un solo giorno.
0: Saranno, ne siamo certi, ma è possibile anche per questo che siano in calo. Allora, buongiorno a tutti, chi lavora per la televisione stamattina?
2: Canepa!
0: Chi dirige l'orchestra della radio?
2: Marcello Zovara!
0: Si confondono. Le altre notizie più importanti, hai consultato Google?
4: Ho consultato Google?
0: Lei non ha Google, lei ha Google. Qual è la notizia più importante? Il Papa. Scusami, una notizia che si vede su tutti, sul TGCOM 24, su Repubblica, eccetera, eccetera. La Marcuzzi e la menopausa.
5: Sì,
0: ragazzi. È vero.
5: Perché ha detto che lei non l'ha accettata per molto tempo. Invece è fisiologica.
0: La notizia del giorno. Ciao Alessia, salutatela.
2: Ciao cara.
3: Mi piace che passate dal Papa alla Marcuzzi con questa disinvoltura.
0: Ma guarda, io faccio sta roba. Io esco da casa, passo dal bar e sento quello che chiacchierano.
5: E parlavano della menopausa della Marcuzzi.
0: Parlavano di riscaldamenti, se accenderli o no. Okay. C'erano due discorsi tra 50 anni. Uno diceva, sai quello che ho in bagno che appendi la cosa o non li veniva? Radiatore, un quarto d'ora, non era vecchio decrepito come me. Sì, poi non quel coso al coso, porca miseria. Vabbè, insomma, si parlava di quello. Poi ho visto, guardato di qua e di là, sento, poi ci consultiamo anche col caporedattore. La notizia, cioè, che riportate questa roba della Marcuzzi. Ma stiamo sul Papa.
3: È appena arrivato il comunicato della Santa Sede, ha trascorso anche la seconda notte al Policlinico Gemelli in maniera tranquilla, si è alzato e ha fatto colazione.
0: Ma lui fuma?
3: No.
4: No, non credo.
5: Io so pure che ha fatto con presenza una messa già.
0: Tutto attaccato?
5: Sì, perché c'era un altro prete e poi c'era anche lui a celebrare la messa. Sì.
4: Bravo.
5: Quindi è un segno che sta meglio.
0: Però ci sono stati tanti papi che fumavano.
3: Ma quel tipo di problema di salute che ha avuto Papa Leone
0: è
3: proprio tipico dei non fumatori.
0: Dei non fumatori.
4: Amore, io no.
0: È tipico dei non fumatori. Comunque papi che fumavano ce n'erano tanti.
4: Ah sì, non sapevo.
0: Sono esseri umani. San Giovanni XXIII, il Papa Bergamasco era un fumatore. Paolo VI fumava.
5: Forse anche Enrico Papi.
4: No, aspetta.
0: Queste battute vale a fare nella
5: metropolitana.
0: Nella sezione di rifondazione comunista da qualche parte. No, poi chi altro fumava? Pio IX, vabbè, indietro. L'altro che fumava, quello che è durato pochissimo. Come si chiamava?
3: Papa Luciani.
0: Papa Luciani, perché chiese la prima volta appena eletto.
3: Una Marlboro.
0: E poi ci sono altri che vanno più pesanti, adesso non che posso dire.
2: Procediamo!
6: Procediamo!

0: Procediamo!
1: Buongiorno ragazzi, comunque Aldo Preda dà dello spessore alla trasmissione.
2: Fernando, anche mio papà mi ha detto che ti sta guardando nudo comodamente sul letto.
3: Salutamelo tanto, che bell'uomo tuo papà. Sì, dà dello spessore, è come quei tavoli che ballano, metti
4: lo spessore
3: lì. Ragazzi, il record, cominciato a 7 minuti, già ufficiale puntata da...
5: Da Urlo!
3: Aggiungerei un prefestivo
5: da Urlo.
6: Benvenuto giovedì.
3: Canzoni.
6: Arcobaleno per tutte le soluzioni. Procediamo. R101 canale 67 TV.
3: Questi arcobaleni, però ormai sempre sull'arcobaleno, sai, Tancredi.
7: La ruota è colorata.
3: Come arcobaleni. Allora, però scrivono già di tutto, entrano perché è roba vostra qua. Anzi, a proposito, il codice, ricordiamolo, prego.
5: 331 80 90 101.
3: Ah, guarda, veramente avevamo deciso di glissarla sta notizia, di andare su tanto lo schifo. Sta roba in questa RSA milanese, no? Nella zona di Milano.
7: Sì, in provincia di Milano, in una residenza per anziani, sono state arrestate alcune persone per maltrattamenti su anziani, schiaffi, pugni.
3: Ma che violenza,
7: e si arriva alla violenza sessuale nei confronti di alcune ospiti di questa residenza per anziani.
5: Vergogna.
3: Orribile. Schifo totale. Cambiamo completamente registro. Bene, tributiamo un occhio alla scaletta. Cosa volete fare oggi? Abbiamo test psicatitudinale belli freschi, eh?
5: Sì. Cos'è?
3: Croccante. Abbiamo di tutto. Bene. È punta tazza oggi. Abbiamo dei live che dovremmo individuare. Che pezzi mi suggerisci stamattina?
5: Allora,
3: la storia.
5: Oggi attingo al 1968 con la canzone che era prima in classifica il 15 di ottobre, Simon 6, Semplicissimo.
3: No,
5: la conoscete?
3: Che
5: Fruit Gum Company era l'interprete.
3: Fruit Gum Company, no, non è roba sua. Avanti.
5: Poi c'è un Moonlight Shadow, Mike Oldfield.
3: Ancora, era primo ieri.
5: Non è che si spostavano di un giorno le classifiche. Poi c'è E tu di Claudio Baglioni 74.
3: Baglioni.
5: Ma forse ti sorprenderà Living on My Own, Freddie Mercury 1993.
4: Quasi mi farei un Freddie
7: on My Own.
5: Living on My Own. Canzone estiva. Living on My Own.
4: Living on My Own.
3: Vuoi fare leva del maglione?
4: Leva del maglione.
5: Brava.
3: Maglione.
5: Confrontati con i più grandi. Brava.
3: Ma basta.
7: C'è troppa euforia
3: Ma perché?
4: Perché siamo felici.
3: Ma che sei felice che stia cadendo a pezzi?
7: Io comunque...
3: ho sentito quella tosse che hai, bella. Quella ti schiaccia un pochino il petto.
4: Mi schiaccia altra cosa,
3: devi andare a farti vedere.
4: Ma io da un bravo però.
3: Da Davide delle Onoranze Funebri San Siro, che ha aperto vicino a casa mia.
4: Ciao Davide.
3: Ormai non si va dal medico, si va dritti di là.
8: Procediamo.
9: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
3: Che bello!

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
4: Perché sono già cliente Iren per due case.
5: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
6: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
7: Frequenziamoci con Iren.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
11: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: Sostituiscilo.
13: Leo, si dice sostituiscilo.
12: Sostituiscilo.
14: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Amore, quanto di anticipo?
20: Zero.
19: E di interessi?
20: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
20: Zero. La prendo.
21: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
24: E da oggi anche il mobile.
23: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
25: Che fai il 24 ottobre? A Milano corriamo per la prevenzione. Iscriviti alla Vittoria for Women Run, la corsa non competitiva di Vittoria Assicurazioni, e corri con Jill Cooper e Chiara Tortorella. Le quote saranno devolute all'ILT e sul Vittoria Bus potrai fare una visita senologica gratuita con il patrocinio del Comune di Milano. Iscrizioni su vittoriaassicurazioni.com.
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernando, visto l'età media che c'è lì in studio, se vi interessa un amico che fa il barista. Ma non il barista che lavora in un bar, fa le bare.
1: Dai, per favore,
2: un barista.
3: Un barista. Un barista, non fa la piega. Leggo. Cosa scrivo? Grazie a te e alla tua gang per rallegrarmi e alleggerirmi le giornate lavorative in officina metalmeccanica. Salutiamo la categoria.
2: Ciao ragazzi, buon lavoro.
3: Ora 9:30 notizia del cinese.
1: No, sta bene,
3: non
1: lo vedo domenica.
3: Non lo hai spolpato come un salmone per il sushi? Non
1: no.
3: Vabbè, facci
2: ma
3: sapere.
2: Ma quando torni?
3: Non ho tanto tempo.
1: Domenica.
3: Bella, torno dopo da te. Vado subito a parlare dell'altro scempio di ieri sera col calcio. Beh, non è roba nostra, non è articolo nostro. Dai.
4: La Champions
3: torna
4: League.
3: Sinner. Sinner torna.
2: Prossimo anno.
4: Champions. Altre due sconfitte per le italiane. Fanno 4-4.
3: Mai
4: dopo
3: successo,
4: quelle di Inter,
3: no?
4: E Napoli. La prima volta nella storia che le quattro italiane di Champions in un unico turno perdono tutte quante. Ieri la sconfitta,
3: no, quella della Roma è clamorosa.
4: Quella della Roma è clamorosa perché ha dominato il Real Madrid fino a portarsi sul 3-1 a 8 minuti dalla fine e ha preso tre gol in sette minuti e ha perso 4-3.
3: Come si fa? Hai capito? Perché fai quella faccia lì che ti stai fregando?
2: Ma se fosse da Roma,
1: è calda.
3: Ha fatto una faccia come se è morta tua sorella, per dire.
1: No, vabbè.
4: Ma anche il Como ha perso in Olanda 3-2.
3: E confidavamo tanto col Como, che era l'unico, cioè, che aveva fatto una bella figura nella scorsa tornata. E invece stasera Milan Juventus.
4: Stasera Milan e Juventus in Europa League, Atalanta in Conference League. Il Milan è in Austria, in casa del Salisburgo. La Juventus col Celta Vigo e l'Atalanta contro il Pafos.
3: Speriamo che almeno queste seconde file, perché questo è portino a casa qualcosa. Questo.
5: Caro Aldo, ma vogliamo dire che oggi alle ore 12 c'è la finale dei mondiali di ciclismo su pista, il seguimento a squadre, dove il quartetto italiano Ganna, Magagnotti, Lamon e Milan correranno contro la Danimarca. Forza azzurri!
3: Cazzo, davvero?
4: E dovranno prendersi una bella rivincita.
3: E tu lo sapevi Velletri, sta roba di Maganna, Galot, Sgarazzo.
2: Ma chi conosce?
3: Sbridazzo, Sbrugazzo.
4: Ganna.
3: E Ganna.
2: Dai, in bocca al lupo.
3: Ragazzi, aspetto una canzone che ti faccia stare bene, che dia uno schiaffo all'FM, va bene?

0: Kids My Right, tu sei sempre stata brava. Lo dicevano tutti. La Sabrina. Come Kids My
1: Right. Dobbiamo essere salutati anche noi, piccoli imprenditori e imprenditrici del sud. Ciao!
0: Buongiorno!
2: Ciao ragazzi!
0: Entrate, fate quello che vi pare, ma soprattutto adesso mettetevi al lavoro di buzzo buono, come si dice.
3: Okay. Sì, in Puglia.
0: No, che in Puglia, a Bologna si dice.
3: Ah, scusa.
0: Di buzzo con la Z, capito?
3: Buzzo.
0: Allora,
3: buono.
0: Per scegliere una canzone forte, per la canzone che ti va a stare bene, tocca a voi un vocale a questo numero:
2: 331 80 90 101.
0: Dai, Kids My Life.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno 2 prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
8: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
10: imparagonabili
9: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
11: Corri da Troni dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
14: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
15: No!
14: Del vetro?
15: No!
14: Di carta e cartone?
15: No, no!
14: Di plastica e metalli?
15: No!
14: Dell'organico?
15: Certo che sì!
14: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
15: Facile, no?
14: Scopri di più su biorepack.org.
16: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmaextracta.
17: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
18: Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto.
18: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato.
18: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.
22: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 €. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 €. Lidl, vale davvero.
23: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: pubblicità che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare.
1: Che comunque non è una brutta idea, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Quella di scegliere la pubblicità che ti fa stare
3: bene.
1: No, visto sono che belle. Ce ne sono carine, ma scherzi. Vabbè, c'è la ruota invece, dai. La prima. La prima di stamattina per incanalare la giornata nella direzione giusta, per darci una bella carica, un bel pezzone esagerato, e ce li abbiamo. Ne abbiamo scelti sette, legati ai sette colori della ruota. Eccoli.
2: Canzone verde.
4: Buongiorno, per la canzone che sta bene oggi, America, You Can Do Magic. Sì. Ciao da Maurizio.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno Gioia, stamattina siete più spumeggianti del solito. Senti. Mi piacerebbe ascoltare Reckless degli Africa Bambaataa. Grazie Giulia.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno imparagonabili e soprattutto insuperabili. E buongiorno Fernando, sono Bea dalla provincia di Varese. La canzone che mi fa stare bene oggi è Material Girl di Madonna.
2: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Regulate di Warren G.
7: Canzone rossa.
10: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Hit the Road Jack
1: Ray, Charles.
11: Canzone fucsia.
12: Croce, buongiorno, sono amore. Francesca. Per la canzone che ci fa stare bene ci faresti ascoltare Tender dei Blur? Grazie mille, buona giornata a tutti.
13: Canzone gialla.
14: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Carrie degli Europe.
1: Che belle le mie ascoltatrici. Credo, guarda, che nessuna radio ne abbia una che valga almeno un quarto. Aldo? Belle fresche.
3: Che canzoni.
1: E tu vai, fucsia. Ti sei destata su Tender.
15: Sui Blur, Tender, vai.
1: E come fai a... Sei calma. E come fai a conoscere questa Tender dei Blur?
15: Ma guarda che la conosci anche tu, Gina.
1: Fammela.
15: Ma ci vuole il loro timbro.
1: La signora cinese qua. Sì. Noi siamo su Warren G, noi siamo Soul.
15: Anch'io. Warren G è nate dopo.
1: Noi siamo neri. Tu guardi, io sono bianco, ma io sono negrissimo.
2: Anch'io.
1: Cos'è? Azzurra.
15: Ma rigira.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno imparagonabili e soprattutto insuperabili. E buongiorno Fernando, sono Bea dalla provincia di Varese. La canzone che mi fa stare bene oggi è Material Girl di Madonna.
1: Oh Madonna.
3: L'hai detto.
1: Puoi inserirti, nera? Senti che note cristalline che prende stamattina.
2: Becciana!
1: Non vedo l'ora di sentirla dal vivo alle 10.
15: È stampata oggi.
1: Alle 10 e 12 minuti ci sarà il mini show del Varietà. Procediamo, oggi dedicato a Freddie Mercury. Leva du Malion.
4: Procediamo. Canzoni della

0: erano tutti
1: tender pezzone.
0: Vabbè, richiedetela. Io avrei sentito volentieri Warren G quando ti ricapita di nuovo.
2: Esatto.
0: Va bene, era la canzone che ti fa stare bene la prima di questa mattina. Comunque, tutti matti per molti cinesi per Regina. Da cosa
3: buongiorno, Fernando. Sta roba? Chiamo dalla Cina. Il mio nome è Du Daqing. Chiamo per la signora Regina, sono innamorato perdutamente di lei.
0: Vedi, c'ha un accento.
1: E questo secondo te era cinese?
0: Questo
1: era un tarocco.
0: Sai che dovresti anche cambiare brand, nome, da Regina a Recina.
4: Recina.
1: Scritto con CH.
0: Tu immagini questa qua se me la butti, me la sbatti sul mercato cinese e ti fa una roba tipo i BTS per... capito?
4: Sì,
0: tipo i ragazzi coreani sono, no?
1: Sì.
0: Che hanno successo in tutto il mondo, proprio alla vecchiaia, agli ultimi sospiri, pum, dai la botta secca.
4: Vabbè, oh, magari
0: ci sta credendo.
4: Dai, io ci credo.
0: Sì, credi. Vabbè, io te lo auguro. Era la canzone che ti va a stare bene. Tra un'ora invece si cambia atmosfera, belli. Ah, dove andiamo fra un'ora?
4: Casa.
1: No, fra un'ora siamo ancora qua.
2: Tra due andiamo a casa. No,
0: tra un'ora andiamo alla canzone d'amore che ti fa stare bene, quelle con le dediche, quelle con i pensieri d'amore, quelle che ti dà la possibilità di raccontare la tua situazione, che sia bella, che sia un pochino triste, insomma, però da condividere con tutti. Quindi, se il cuore vi batte per qualcosa, qualche ricordo, qualche ricorrenza, è il momento giusto, tra un'ora, ma è il momento anche ora di mandare un vocale, perché poi dobbiamo puntarli, insomma, a scegliere anche. Mandate un vocale con una canzone d'amore, col vostro pensiero, con la vostra dedica a questo numero. Oh.
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo!
7: Procediamo!

0: insuperabile che sei,
1: bella, no, non scherzo, bella veramente. Questa alle 10, le 10 straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Continua ad arrivare sti cinesi a
3: flow. Vai regina, come se te avessi attaccato sui salati in te sparagagne.
2: Quella cinesi,
1: so cinesi.
4: Sembra
1: Recina,
4: più bergamasco,
1: da oggi
4: Brecciano.
1: È Recina, Recina. Okay. Allora, buongiorno Fernando, leggo, domani ti incontrerò al Palafiere di Lecce al concerto di Cristina D'Avena. Domani, sarà di domenica, che è la Cristina, la quale poi avevo chiesto, visto che lei si muove in auto, di portarmi una lavatrice, mi ha dato picche.
2: Vedi, anche il televisore.
1: Vedi gli amici.
5: Vabbè, non è che gli hai detto porta un telefonino, cioè porta una lavatrice.
1: Se vai col furgone.
4: Non è che va a piedi,
5: va con van.
1: Ma guarda, inutile che confidare sugli amici. Vado dal mio amico Aldo, gli facciamo una sigarettina, dai, una sigarettina.
5: Visto in che cinese?
1: Che notizie ci sono tante, non c'è solo una notizia, facciamo un punto, ci sono tante novità. News a grappolo. Notizie a grappolo, vediamo cosa siete in grado di tirare fuori. Sentiamo, 1, 2, 3.
6: Notizie a grappolo!
4: Sta su tutto, questa
1: sta
4: sigla.
1: Su tutto, prego. Notizie a grappolo.
4: Intanto diciamo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata pochi minuti fa all'Europa Building a Bruxelles, dove si terrà il Consiglio Europeo, e vi daremo conto in mattinata di eventuali incontri o dichiarazioni della Premier italiana. In Pakistan si aggrava purtroppo il bilancio per il crollo del tetto di una scuola a Peshawar. Sono morti 27 bambini e un insegnante, mentre oltre 30 persone sono rimaste ferite, 6 delle quali in condizioni critiche. Purtroppo dobbiamo registrare dall'Italia in queste ultime ore 2 vittime di infortuni mortali sul lavoro. Un operaio è morto al porto industriale di Cagliari, sarebbe rimasto schiacciato sotto alcuni tubi giganteschi, anche se la dinamica di questa tragedia non è ancora chiara. Invece un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale a Scerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando su un macchinario. E in queste ore, in queste prime ore della mattina, si osservano lunghe code ai distributori di carburanti in varie parti della Calabria.
1: Perché?
4: Questo perché c'è il timore per i blocchi dei lavoratori dell'ex Ilva alla raffineria Eni di Taranto, e in vista del blocco degli autotrasportatori calabresi che è proclamato per domani, venerdì 16 ottobre. Queste code ai distributori stanno creando disagi e rallentamenti alla circolazione.
1: Va bene, questo è un po' il quadro relativo alle notizie importanti, quelle più fresche di stamattina. Grazie Aldo, a tra poco.

0: Se ti sposti leggiamo il testo che è sul video.
1: È un karaoke.
0: È anche video karaoke.
1: Salutate Dargen D'Amico.
0: Ciao Dargen.
1: 9 minuti dopo le 10. Allora, reduci dal incontro con Aldo che ci raccontava di tutte queste cose nuove, insomma.
2: Fernando, un po' di almeno te non dici niente del nostro amato Salento, che c'è tutto bloccato, il gasolio è finito, nessuno ne parla.
1: Parliamo, abbiamo parlato di manifestazioni in Calabria, no?
3: Domani
1: di problemi.
3: È previsto il blocco degli autotrasportatori in Calabria, gli automobilisti per premunirsi lunghe code ai distributori di carburante.
1: Pare che anche in Salento, cioè voi che siete in loco, di prima mano, diteci, anche ovunque ci sono problemi, anche perché non parlate mai dell'Albania, che stanno continuando le proteste dei giovani universitari e tutta una serie di cose. Quindi sto gasolio veramente che inizia a creare questi problemi seri.
3: Eh sì, cominciano ad esserci problemi di rifornimento, di forniture.
1: Ma tipo queste chiacchiere qua tra Putin e Trump di accordi di gasolio russo.
3: Bisogna metterli in atto poi questi accordi.
1: Ma dai che arriva Natale, non voglio problemi.
4: Ah, neanche io.
5: Ma oggi non lo facciamo un cos'è cos'è, un chi è chi è, un dove dov'è, un quale qual è.
1: Oggi facciamo dov'è, dov'è,
6: dov'è, dov'è. Tu devi indovinare.
1: No, Scaletta
6: dov'è?
1: C'è in live adesso. Certo. Ma io devo scolpirla nella pietra, la Scaletta.
4: Sì, sì, come Mosè.
6: Regina di fuori.
1: Alle 10:12 c'è in live. Dai, dai, fuori. Bella, dai. Oh, mamma. Devo trascinarle come un asino trascina il calesse lì. Come si chiamava il coso? Come si chiama?
3: L'aratro.
1: No, l'aratro. Allora, 10:12 precisi. Allora, c'è il live come da scaletta della puntata. La signora va nel 1992, allorquando prima in classifica era Living on Moyen. Intanto, Canepa, mi dai per favore questa Milano anche oggi soleggiata, bella primaverile, me la fai vedere da qualche parte. Che roba. Sta bene, si sente bene, Regina? Recina, anzi, da oggi.
4: Recina sente
1: okay,
4: benissimo.
1: Il live è bello, l'inquadratura è nitida, pulisce la telecamera del telefono. E non si vede bene, siamo pronti allora. Living yeah. on my own, canta Regina Saraiva. Sentiamo come va. Dai, l'attacco, mi raccomando,
6: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.
1: Era giusto?
6: No.
1: Non è giusto l'attacco, Regina. Non allora, urlare ridarmi, poi. Falla un pochino più sentita. Dai,
4: ecco.
3: Un po' più da Freddy.
1: Un pochino okay. più da Freddy, ma è più, più plastica. Riesci?
4: Ok, più plastica.
1: Più plastica. Parte Regina Saraiva, canta Living on My Own. L'attacco, mi raccomando. È già l'attacco, dovevi attaccare prima. Devi attaccare.
4: Dai, no, Marcello,
3: ma perché
4: di
3: c'è
4: nuovo.
3: Un, c'è
4: no,
3: un tappeto, è un tappeto musicale, lei non
1: parte
3: sa dove attaccarsi.
1: Parte subito, devi contare le battute con i piedi, scalcia, ha capito?
4: Vai.
1: Quante battute sono?
4: È solo una, è subito, dai.
1: È subito la battuta,
4: sì.
1: Dai, in battuta.
4: Vai.
1: Dai.
4: Sometimes
1: è troppo presto così.
6: No,
1: non è quello, non senti che va da un'altra
6: so
1: parte
6: lonely.
1: La musica, no, l'orecchio non ce l'hai?
4: Ce l'ho due, living on my own.
1: Uno c'è il cerotto.
4: Eh sì, living on my own.
1: Dai, dai,
4: dai.
1: Madrita. Dai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: Signori, lo sciopero degli autotrasportatori è iniziato già da sabato.
1: Scusa, sta cantando la signora, un po' di educazione, solo che prendiamo, entriamo ovunque, dai.
2: Tiro a bere.
1: Tiro a bere.
3: Tiro a bere.
1: E vai, dai. Porta anche si sta arrendendo. Vedo bandiera bianca.
3: Tiro a bere da casa. Tiro a bere.
1: Con i sassi da casa.

0: Lasciatela cantare, sta povera Crista.
1: Sentiamo questo, sentiamo questo. Questo è bello. Vai ancora.
2: Let's go. Anata pupa, anata pupa, anata pupa, anata pupa, anata pupa.
1: Bravissima.
3: Brava, bravissima.
1: L'inserimento, guarda, guarda, raggiungi subito lo studio. L'inserimento sul finale di Nata Pupa ha dato quella pennellata artistica, vero?
3: Però anche tu, lei canta, gli metti lo sciopero degli autotrasportatori.
1: Qua può entrare chiunque, è un programma, è un varietà.
4: Buongiorno R101. Buongiorno. Vorrei spendere due parole per
1: spendi,
4: Regina.
1: Spendili. Spendi, dai.
3: Ci ha ripensato.
1: Com'era Belletri, tu che hai fatto le riprese? Bella, no?
5: Sì, ma a un certo punto io ho sentito ti sta a rodere. Ti sta a rodere.
1: No, era filo bene, filo bene. Comunque dai, secondo me è andata bene. 10

0: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare alla mostra evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
2: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback, negli ipermarket e online.
7: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
10: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
13: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
14: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
15: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è gratitudine.
16: grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
17: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
18: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
20: R101 Meteo.
21: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Al mattino cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio velature in transito al nord, più nuvole sulle Alpi Lombarde, su Liguria centrale e in Friuli Venezia Giulia, soleggiato invece nel resto del paese. Temperature massime in generale aumento, più evidente sul versante adriatico e al sud. Insistono venti moderati settentrionali in Puglia, sul basso adriatico e sullo Ionio, che saranno mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: procediamo per caso, ve l'ho mai detto che vi amo!
1: Dai, dai, è reciproco!
2: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti quanti, sono Anna.
3: Ciao,
2: Fernando, una piccola cortesia. Oggi è il compleanno di mia figlia Jasmine, che compie 12 anni. Per favore, mi potete fare gli auguri?
1: Guarda,
2: che ci tiene tanto
1: siamo
2: a voi.
1: In sciopero. Grazie. Con le pubidette.
3: No, quindi, dai, no, no, ripristiniamolo per Jasmine.
1: No, dai, non possiamo parlare con i sindacati, diciamo, un disastro, lasciamo stare. Poi oggi è una giornata alla
4: borsa. C'è il sindacato dell'Happy Bidet.
1: La borsa sta andando male, quindi quando la borsa va male io mi sento male.
3: E ci deve rimettere Jasmine.
1: Tra l'altro qua si lavano i panni sporchi proprio in diretta. Ieri la storia del cinese 25enne parrucchiere Flirt di Recina, si chiama Recina. Da oggi io ho bisogno di un taxi per spostarmi a mezzogiorno, vado a farmi un altro ennesimo 150esimo intervento all'occhio. Ho detto vabbè, con tanti tassisti che conosciamo, soprattutto Recina, la cantante degli anni 90 più amata dai tassisti in Europa, ho detto vediamo se mi fa un prezzo così giusto, no? Cantante degli anni 90 più amata dai tassisti in Europa, ho detto vediamo se mi fa un prezzo così giusto, no! E quindi abbiamo aperto il mercato per la tra.

0: Comunque un trentello black ve li do. Massimo.
1: Ma ti devi sedere sempre davanti.
0: Sì, adesso mi siedo anche sul portapacchio.
2: Poi se succede qualcosa,
0: cioè, per risparmiare mi siedo anche sul portapacchio dietro. Mi faccio trascinare con una corda. Va bene, test psicattitudinale. Allora, prego.
3: Cos'è? 2026.
0: Mercato Libero.
3: Mercato Libero e casini.
0: Come casini? Perché casini?
3: Quando è in disordine, a qualcuno potrebbe dare molto fastidio.
0: Quando è in disordine, a qualcuno potrebbe dare molto fastidio. La mutanda.
3: No.
0: No.
1: Riaggomitolo.
0: Sentiamo.
1: La capigliatura.
0: La capigliatura. No. Aspetta. 331 80 90 101. Un test psicologico di logica. Quindi non andate lì, eh. Quando è in disordine, potrebbe dare fastidio a qualcuno.
2: Riaggomitolamelo. La casa.
3: No.
0: Brava, la casa, sì, è vero.
2: Riaggomitolo bis, l'armadio.
0: No. Oh, bella, stai calma. Abbiamo offerte di taxi. Tutti vogliono il bene, adesso parlo con i sindacati, dai, un attimo, mettiamo a posto. Madonna, che lavoro. Allora, quando è in disordine può dare fastidio a qualcuno.
1: Quindi a qualcuno, non a tutti, quindi c'è qualcuno che non è infastidito.
4: Riaggomitolamelo, il ciclo.
3: No,
0: il ciclo. Può essere la mutandina, quella filo che ti dà fastidio.
2: Il tanga.
5: L'intestino.
3: No, caro.
0: L'intestino, no. Quando è in disordine, il conto.
3: No.
0: I conti.
4: Il cervello.
3: No.
0: Il cervello.
1: Anch'io pensavo la testa. Quando testa. Hai la testa.
2: Riaggomitolamelo, l'anima.
0: Il carattere, no. Scrivono lo stomaco, Luca di Marcallo, no. La casa, l'intestino, tanti l'intestino. Quando è in disordine può dare fastidio.
2: Riaggomitolamelo, cioè, il letto disfatto.
3: Dai, no.
0: Solitamente li bruciamo in 30 secondi.
1: Comincio invece a pensare che la risposta non sia congrua.
3: È congrua, fidati.
0: Se non è
3: Aldo.
0: Congrua, ti leggo al taxi, proprio come okay. I barattoli dei matrimoni delle spose.
6: Riaggomitolamelo, il tuo centro di gravità.
3: No.
0: Il carattere ancora, no, non è il carattere. Quando la cucina, lo stomaco, no. Ancora no.
5: Riaggomitolamelo,
0: prego.
5: Il testicolo.
0: Il no, testicolo, caro. Quando è in disordine è vero, perché
1: da fastidio.
0: Quando
2: riaggomitolamelo, io dico linguine, perché quando non ti fai la ceretta per bene può dar fastidio, no, quella piccola peluria.
1: Io fagiana. Non la
3: faccio la ceretta. No,
0: cosa hai detto là?
1: Fagiana.
0: La fagiana vedi? Spelacchiata.
2: Pensato come me.
1: Riaggomitolamelo. L'abbigliamento.
0: L'abbigliamento.
3: No, caro.
0: Tanto ricevo offerte per il taxi, abbiamo aperto Mercato Libero per questa cosa.
7: Riaggomitolamelo, il cassetto dei calzini.
3: No, cara.
0: Non mi scendono sotto i 50 euro.
1: No.
0: E tu dici con la benzina.
1: No, vanno in perdita. Cioè,
2: riaggomitolamelo, il nodo della cravatta.
3: No.
0: La macchina, i capelli, la vita.
4: A me mi dà fastidio il mio collega.
0: No, quando non è in ordine può dare fastidio a qualcuno. Ma hai risposto ad Aldo, diceva a tutti o a qualcuno?
3: A qualcuno potrebbe dar fastidio.
4: Riaggomitolamelo, il disordine.
0: Il disordine, no, l'abbiamo detto, la prima risposta che era la stanza, il bagno pubblico, ma...
3: La vita. Hanno indovinato il bagno pubblico, è scritto.
2: No, ma perché quando mai trovi in ordine i bagni
3: ci
2: pubblici?
3: Sono bagni, ci sono Sabrina.
0: La
3: quando
0: picchi,
3: è in disordine,
0: la picchio io o la picchi tu?
1: Picchiamola tutti assieme, picchiamola.
2: La picchia d'assista.
0: Con tutti gli ascoltatori. Cioè, la trovo proprio
1: tutti.

0: Ciao Fernando, non so perché, ma tutte le volte che sento questa canzone mi mette addosso la felicità e la serenità.
1: Davvero, forse
0: non
1: hai sbagliato
0: so perché,
1: canzone.
0: Ma davvero, eh.
1: Questa, proprio questa. Va bene. Allora...
2: Io propongo di assumere un picchiatore da tenere in studio.
1: Perché, dai. Non è proprio da picchiare, sì, lievemente.
2: Fernando, te porto io a fare la visita. Anzi, te lo pure io 50 euro, solo di portare la corda e così le chiamo dietro in regina.
1: Abbiamo chiuso l'accordo 50 euro black. Che sono tante, eh?
3: Nanduccio, se io fossi una tassista, amore, ti porterei a gratis.
1: Sì, ma non permetterti mai più di chiamarmi Nanduccio, sono di spigoliati.
4: Nanduccio.
1: Nanduccio, te che 10:42 arriva la canzone d'amore che ti fa stare bene con dedica, forza!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950€.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona perché mia.
10: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119€ al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514€. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734€. Importo totale dovuto 21.076€. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
15: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79€. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un penny.
16: Mantenere il veicolo nella corsia.
17: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
16: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
18: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
19: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
20: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
21: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800€ IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
23: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
24: Bollettino Deghiversario numero 2.
25: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
24: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
26: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
27: Il tuo cuore sa sempre come ti senti.
0: È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99€. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le Caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99€. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur, il profumatore bagno è a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: stare bene. Ed è uno spazio anche in cui vi si dà la possibilità, insomma, di raccontare vostre, sinteticamente, vostre storie, i vostri stati d'animo, i vostri pensieri d'amore. C'è un messaggio un po' così che mi chiede di leggere un ascoltatore. Dice: volevo chiederti, grande per grande, bla bla bla, se poteva fare le scuse a mia moglie da parte mia. Sono due giorni che mi faccio prendere dai miei attacchi di panico, faccio di tutto per nasconderle, ma lei mi capisce sempre. Se dici tu a Simona che l'amo, forse lo capisce anche meglio. Fatto. Avanti.
1: Buongiorno Proce, buongiorno a tutti. Rosy da Torino. Per la canzone che vi fa stare bene sull'amore, volevo dedicare la canzone di Jovanotti, Tutto l'amore che ho, alla mia bellissima famiglia, perché domenica mi ha fatto sorpresa alla festa per i miei primi 60 anni.
0: Dai.
1: Ciao!
2: Ciao ragazzi, sono Stefano da Trani. Vorrei che mettiate questa canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa non c'è. La vorrei dedicare ad Alessia. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Imparagonabili, buongiorno, sono Eloisia. Oggi vorrei dedicare la canzone Con tanto amore a un mio amico e ex collega di bar che non vedo da 8 anni. Magari sta proprio ascoltando R101 nel suo posto di lavoro, spero proprio, così può sentire la sua canzone preferita, che è La fine di Nesli, che gli ricorda sia un momento brutto della sua vita, ma anche bello, perché ha perso la mamma quando era piccolo e sentendo questa canzone riusciva a tenerla un po' con sé. E niente, lui si chiama Manuel, se mi stai ascoltando ti voglio bene.
4: Ciao ragazzi, per la canzone d'amore vorrei dedicare I tuoi particolari di Ultimo alla mia nuova fidanzata Letizia. Ciao ciao.
5: Poco meno di 3 anni fa sono rimasto vedovo e vorrei approfittare dell'occasione per dedicare alla mia tata quella che fu la nostra canzone d'amore, Dreamland Express di John Denver. Ciao Vittoriano da Piacenza.
6: Ragazzi, io volevo dedicare una canzone di amore verso me stessa. Oggi finalmente ho ricevuto a 58 anni una bellissima notizia. Sono stata assunta in una ditta a tempo indeterminato da novembre che lavoro lì. Non ci speravo più. Più bella cosa non c'è, di Eros Ramazzotti. Grazie.
0: Auguri.

0: fare tutti quanti insieme.
1: Grazie di esistere.
0: Che privilegio che hai ascoltare a gratis, vivere un varietà radiofonico d'altri tempi. Con dei giovani, con dei virgulti qua, eh?
2: Chi virgulti?
0: Regina Saraiva, Sabrina Bambi.
2: Presente.
0: Il caporedattore sdannata. Era la canzone d'amore che ti fa stare bene, bella. Che belle storie, che bei pensieri che abbiamo sentito stamattina. Altrettanto faremo domani più o meno a quest'ora. Per cui se avete un pensiero, una dedica da fare, hai visto quello, c'aveva la nuova fidanzata Letizia.
2: Sono felice per lei,
0: la
2: caro.
0: La signora 58 anni assunta.
2: Felice, brava.
0: Vogliamo le vostre storie. Domani mandate un vocale sin d'ora, se volete, scegliendo una canzone d'amore, a questo numero
3: 331 80 90 101.
0: Giochiamo con la musica, giochiamo con le parole, con la musica. Prendiamo da Ramazzotti una parola del testo della Più bella cosa e la utilizziamo per la prossima canzone che ti fa stare bene.
4: Com'è cominciata? Io non saprei la storia infinita con te, che sei diventata la mia lei di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia.
0: Stop, stop, stop. La parola che deve essere contenuta nella prossima canzone che ti fa stare bene, attenzione, in italiano o in inglese, è passione.
5: Lo sapevo.
4: Pensavo briciolo.
0: Passione, passione, passione. Forza, dai. Bisogna lavorarci una passione.
2: La passione sono le 5 da
0: mañana. Se non ce l'hai, puoi dire non
4: quella
0: ce
4: un'ossessione.
0: L'ho. Passione.
4: Vento di passione.
0: Brava, Pino Daniele.
4: Pino Daniele.
5: Non c'era un passion di Rod
0: Stewart. Di Rod Stewart, bravissimo caporedattore. Ma adesso sentirai gli imparagonabili con passione al 331 80 90
3: 101.
6: Procediamo.
3: Procediamo.
6: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: a fondo, perché ci sono e ce ne sono anche di belle, di canzoni con il termine passione.
1: Vorrei sentire la canzone Passione Eterna, cantata da Valentina Stella. Era presente anche nella colonna sonora di Benvenuti al Sud, canzone bellissima.
0: Sì, vabbè, non lo metto in dubbio, devono essere comunque canzoni popolari, insomma, celebri, importanti.
2: Tipo Minuetto di Mia Martini.
0: Cioè, contiene passione.
2: Rinnegare una passione,
0: Bravo, devono essere canzoni fortissime. E attenzione, non è il titolo passione, anche nel testo, per cui scavate.
3: Rivedete
0: dei momenti. Comunque pensavo una cosa, Aldo, no? Sono varietà, che fila, però manca un elemento nel varietà. Se tu, si chiama varietà perché devi avere detto, tutte le arti. Sul canto la sfanghiamo un po' così, un giorno sì, un giorno no. Sui giochi anche lì, cioè la musica. Manca il ballo.
2: Ma anche gli acrobati mancano.
0: Sì, adesso vabbè, non è quello il
4: non
0: circo.
4: È il circo.
0: Questo è un varietà. Perché approfittando del fatto che avevo il canale televisivo il 67, va riempito con messe 2-3 a ballare, ma anche di una certa età, non so, queste nude qua per attirare, no. Gente. Si deve muovere poco perché lo spazio è
3: già, ragazzi.
0: Per cui io lancerei un appello: se ci sono ex ballerini, perché soldi non ce ne sono, o pochi, no, vediamo.
4: Con esperienza.
2: Quindi tu li vuoi già pensionati, che li paga l'INPS?
0: Ma sì,
2: così non dai niente tu.
0: Sì, un doppio no. Cioè, se ci sono anche coppie, bravo, tipo possiamo prendere quei Tele Milano, quelle robe che fanno lì. Se ci sono signore che si annoiano a casa, vogliono venire qua la mattina, chiamate la ragioniera, mandate un messaggio.
2: E candidatevi.
0: Perché va inserito 45 secondi, non di
3: bravo,
0: più.
3: Caro.
0: Perché abbiamo il mini show live della cantante 1,52. Più, dovevo fare i calcoli, più 45 secondi.
2: Cioè, questi secondo te si partono magari da un'ora da Milano per 45 secondi?
0: Hanno piacere. No, 45 secondi in radio sono tanti, anche noi chiacchieriamo a casa.
3: Sì.
0: Vabbè, 45 secondi dei momenti di ballo.
3: Venite!
0: Così il varietà, diciamo, si compone di tutte le arti o della stragrande maggioranza.
3: Virgola!
0: Andiamo da Aldo, le 11 un minuto.
4: Parliamo ancora di emergenza abitativa, perché un giornalista del quotidiano Il Giorno di Milano, Andrea Gianni, ha passato una notte in tenda con gli studenti universitari che da giorni sono tornati a protestare a Milano contro il caro affitti, accampandosi nel prato della Biblioteca degli Alberi, proprio sotto i grattacieli di Piazza Gaia Aulenti e sotto il bosco verticale. Una protesta, quella dei ragazzi, pacifica e ordinata. Questi ragazzi dormono nelle loro tende, hanno sacchetti per raccogliere i rifiuti, posaceneri per i mozziconi, e raccolgono la solidarietà dei milanesi che li incitano a non mollare e a continuare a battersi per i loro diritti. E questi ragazzi raccontano ai giornalisti le loro storie. Emma, originaria della provincia di Alessandria, studia scienze della comunicazione e dice: per il primo anno ho vissuto in un campus, in un posto letto a 1300 euro al mese, e ora condivido una stanza a 550 euro al mese. Riccardo invece studia lettere alla statale e spiega: a Milano ci sono 100.000 studenti fuori sede, ma solo 16.000 posti nelle residenze pubbliche convenzionate a prezzi calmierati. Gli universitari italiani chiedono un tetto ai canoni di affitto e un limite agli affitti brevi che drogano il mercato nelle grandi città, e intanto guardano alla rivolta degli studenti in Francia e alle manifestazioni per la casa in Spagna.
0: È qualcosina, ma sono proprio gocce nell'oceano. Dopo le Olimpiadi, tutti quegli investimenti che sono fatti, qualche alloggio è aumentato. Comunque è nel programma del governo, ma ci vuole tempo. E purtroppo hanno ragione, perché i costi sono particolarmente elevati. Abbiamo toccato un sacco di volte l'argomento, che poi anche questi posti così costano tanto.
4: Esatto, cioè, questi campus sono cari comunque. Non
0: 150
4: sono
0: euro a notte. Cioè a notte, no, 150. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma tanto. Adesso poi magari, se vi interessa, lo approfondiamo. Beh, una bella chiusa classica.
3: Sì.
0: Dai.

0: potevamo mettere il carico sulla canzone di prima, quella sì, Skinny Ribbits, quella la nostra. Skinny Ribbits is gone, is crackets.
1: Skinny Ribbits is gone, is crackets.
0: No, devi cambiare ogni volta.
2: Ah, ok.
0: Capito? Devi dire delle robe che non hanno senso, un po' come era una caratteristica di Fo, di altri. Di Dario Fo, del Gramelot,
3: esatto,
0: che è praticamente una lingua che non c'è,
3: una lingua che, inventata totalmente,
0: quella che domina nel procediamo, insomma anche perché se vuoi l'ammirazione degli amici non devi far capire mai quello che dici.
2: La bici,
0: che c'entra la bici, la bici. Vedi? Vedi come sono ste ragazze. So, siamo nell'ultima ora del procediamo, ho un sacco di roba, avrei una ricerca di Aldo Preda e ripristinato l'Epividet perché ha raggiunto l'accordo con i sindacati, perché Regina chiedeva un pochino di più per questo Epividet, quindi ha raggiunto 0,75 al mese, anzi
2: rincara come la benzina, Regina.
0: 0,75 trimestrale, quindi troverai 0,75 fra tre mesi. Quindi
2: okay,
0: si fa l'Epividet. Se avete qualcuno da festeggiare, mandate un vocale al 331 80 90 101 per il compleanno, un amico, la figlia, anche la Jasmine un po', e le persone che abbiamo sentito prima. Ora, un argomento che non siamo riusciti a toccare perché abbiamo affrontato tante cose, intanto intervengono tantissimi su sto caro vivere a Milano, caro le abitazioni, gli alloggi insomma per gli studenti, qualcuno dice vi occupate solo degli studenti, ci sono il problema di tutti, certo che di tutti, questi ragazzi non lavorano, sono sulle spalle della famiglia, insomma è una situazione un po' così, poi insomma non solo quello, le tasse universitarie, insomma non hanno un reddito questi ragazzi, quindi andrebbero un attimo guardati con particolare attenzione, credo. Uno mi scrive Armando, anche Armando stamattina dice fuori Milano sì, è vivibile, sì, però poi devi considerare anche trasporti, spostamenti, tutta una serie di cose, insomma è un disagio. Non abbiamo avuto tempo di affrontare il codice della strada, lo facciamo subito perché ci sono delle novità importanti per voi che siete in macchina e siete in tanti a quest'ora, che riguardano anche una cosa curiosa, quella di poter personalizzare ancora lo studio e le targhe, come succede in America, succede un po' dappertutto, no? Abbastanza diffusa fuori dall'Italia, però non in Italia, quella di personalizzare le targhe automobilistiche.
3: Esatto, forse ci sarà la possibilità di farlo all'interno del nuovo codice della strada, quella è più una curiosità, però ci sono tante novità importanti.
0: Ascolta,
3: quelle
0: Regina,
3: più importanti riguardano il superamento dei limiti di velocità. Le multe saranno progressive, cioè ogni chilometro superato la multa aumenterà per ogni chilometro
0: apparentemente
3: superato.
0: Apparentemente sembra un abbassamento, no, delle ammende, perché si parte da 3,50 euro.
3: Sì, le multe potrebbero essere anche di 3,50 euro. Nei centri urbani per ogni chilometro oltre il limite si pagheranno 5 euro. Sulle autostrade per ogni chilometro oltre il limite si pagheranno 10 euro.
0: Per
3: quindi
0: cui, facciamo 20... subito un esempio, no? 3,50 euro è la base, ok? Tipo, che ne so, centri urbani, il limite quant'è? 50.
3: 50.
0: Partiamo semplice, Regina, seguimi, 50. Supero e pago 5 euro per ogni chilometro in eccesso al limite che supera il limite di velocità, ok? Ne faccio 7 chilometri, invece di andare a 50 mi beccano con 57. Parto da 3,50 euro, 5 euro per chilometro in più, quanto pago? Fa semplice.
2: Ah, è molto semplice.
0: Molto semplice, vediamo. Dai.
2: È molto semplice.
0: Semplice, non perderti in blandizie.
2: No, non mi blando mai.
0: In blandizie.
3: Marlon Blando.
2: Allora, è molto semplice, se sono 7 chilometri che ha superato,
0: okay,
2: basta fare 7 per 5, 35. E quindi?
4: E il 5 da dove esce?
0: Guarda come sbuffona, sborona proprio. Boh, sempre proprio.
2: E 7 chilometri ha forato per 5 euro.
0: Più 3,50 euro.
4: 3,50.
0: Adesso devi fare.
2: Ah, c'è anche quei 3,50. Vi dico dopo, amici.
0: No, dai, è facile.
3: È facile.
2: 35. Allora, 35. E poi facciamo.
0: Cazzo,
2: 7 per 3, 12, 20. 80 euro, dai. Facciamo 50. Facciamo 50.
0: Hai risolto quello più, diciamo, non difficile, però 35 ne metti 3,50, quanto fa?
2: Fa 30.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da Troni, dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ehi, umano!
5: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
6: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
10: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai!
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai!
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba!
11: Tranquilli, intendeva l'offerta!
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Ci sono tre disgraziati che muovono dei burattini e delle maschere.
15: Vogliamo più pericoli? Dov'è?
16: Mi chiamo Frengo.
17: E di cognome?
16: Frengo è sto.
12: 800 milioni.
18: L'assurda storia della Jalapa's Band. Dal 22 ottobre e...
19: Chi non viene al cinema è un burfaldino!
20: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
21: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
20: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
22: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che voce, che pezzo, raga.
1: Tu l'hai vista, no? A Firenze.
2: Certo, strepitosa.
1: Le ho chiesto a Ardos, come Anastasia, insomma, un precedente. Le ho detto, come sta? Ancora bella? Ma sono un po' in quartatella.
2: No, ma tu mi hai chiesto fisicamente com'è rispetto a prima. Ha preso qualche chilo, ma la sua età ci sta. Bellissima donna.
1: Anastasia, 11:30, no, ripristiniamo. Abbiamo 1 minuto e 40 secondi per l'Happy Bidet. I festeggiati purtroppo non vi possiamo mettere dentro tutti. La signora festeggia coloro i quali compiono gli anni oggi nel risuscitato Happy Bidet.
2: Viva!
1: Senti come torna alla luce, sentila.
3: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti quanti, sono Anna. Fernando, una piccola cortesia. Oggi è il compleanno di mia figlia Jasmine, che compie 12 anni. Per favore, mi potete fare gli auguri? Che ci tiene tanto a voi. Grazie.
1: Jasmine, 12.
4: Oh principessa Jasmine, 12 anni della tua mamma Maria che ti ama tantissimo.
2: No, la mamma è Anna.
4: La mamma Anna che ti ama

0: detto la moglie.
1: Paola. Auguri Paola. Non si farà mai più.
2: Ma se risentiva la mancanza delle pedidee.
3: Procediamo.
4: Ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.
6: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: oggi per niente, non ti sei impastata con le show. Si impasta con Miley Cyrus. Questo è l'impasto, lo sai. Più bassa, vale sotto, forever, vale sotto. Forever. Ti è piaciuto l'impasto?
1: Che due coglioni, no, madonna, veramente, dai. Dai, impegnati un pochino.
2: Sì, scusa.
0: Va bene, 11.40, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Ce l'abbiamo fatta, Aldo, e alla grandissima. Pensavamo difficoltà con il termine, per parlo della canzone che ti fa stare bene, che arriva tra un paio di minuti, con il termine passione in italiano o in inglese. Certo, non sono andati tanto nella dance, perché ce n'era.
2: Peccato.
0: Nella dance c'erano pezzi degli Snap, eccetera, ma sentirete sette bellissime tra poco.
3: Procediamo!
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. I Bonazzi di
1: R101. Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
5: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
7: Sì.
6: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
6: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
8: Nasce.
9: Cresce.
6: Resta con te.
10: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
11: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
12: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
13: imparagonabili
12: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
21: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
22: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
23: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
24: Le uova naturelle.
25: Sostituiscio!
26: Leo, si dice sostituiscilo!
25: Sostituiscio!
27: Leo ha ragione!
0: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
8: Ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
24: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
25: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
26: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
25: Ok.
26: Largo massimo 1,90 m.
25: Altro?
26: Da rivenditore verificato.
25: Trovato.
26: Wow!
25: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
27: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!

0: crudele, dai, la mini ca. Tra l'altro li hanno presi questi ragazzini scellerati a dir poco.
1: E che vengano puniti adeguatamente.
0: Sono minorenni. E poi sentivo le dichiarazioni anche della famiglia. Dicono che sono dei mostri, dei ragazzini che si annoiano a lavorare un pochino. Allora, attenzione, 11.48 c'è la ruota. Con passione. Allora, con il termine passione nel testo, nel titolo, sette, una diversissima dall'altra per genere, periodo, contenuti, però tutte hanno il termine passione nel titolo, nel testo. Sette legate ai sette colori della ruota. Voilà!
2: Colore verde!
3: La canzone mi fa stare bene, no. Passion di Rod Stewart.
4: Canzone viola!
5: Per la canzone che mi fa stare bene col tema passione, vorrei sentire Rossetto e Caffè di Saldavinci. Ciao amici.
6: Canzone blu.
7: Buongiorno R101, Paolo da Civita Castellana. La canzone che mi fa star bene con passione all'interno è Il bandito e il campione di Francesco De Gregori.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Per la canzone contenente la parola passion proporrei Part Time Lover di Stevie Wonder.
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno R101, la canzone a tema che mi fa star bene, Minuetto, Mia Martini, ciao.
12: Canzone fucsia.
13: Armi dall'incubo delle passioni e ti vengo a cercare, Franco Battiato.
14: Canzone gialla.
15: Passione di Neffa.
0: Anche Neffa.
1: Sì.
0: No, guarda, facciamoci dire, tu quale preferiresti di queste sette con cui impastarti anche un pochino? Con cui fare un coro, insomma, unire le voci. Vabbè, con Neffa ti sei già impastata.
1: Eh sì, ne è passato.
16: La sufficienza.
0: Certo che coraggioso ne fa.
1: Ero carina un tempo, ragazzi.
0: Scherzo. Ma anche adesso ci stai, cioè fai girare la testa a tanti.
1: Oh, grazie, caro. Allora mi impasterei con Saldavinci.
0: Che colore è?
1: Dai,
0: viola,
1: cugina.
0: Vediamo se esce il viola.
1: Io spero Mia Martini.
0: Questa scena orribile. No, l'azzurro, due volte oggi l'azzurro.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Per la canzone contenente la parola passion proporrei Part Time Lover di Stevie Wonder.
0: Bella. Beh, con Stevie Wonder lo impasterei anch'io. Tanto colleghi, i poveri ormai sono più

0: profeti. Va bene. Forza il lover, bella, eh?
1: Meravigliosa.
0: Stevie Wonder, la canzone che ti fa stare bene all'interno del procediamo con l'indicazione passione, c'era nella seconda strofa, passione. Che bravi i nostri, capito?
2: Bravissimi.
0: E non vai sul titolo, sulle cose, scavi all'interno del testo. Tra un'ora ancora, se volete, la vostra canzone, quella che vi piace di più, da condividere con tutti, con un vocale ora a questo numero.
3: 331 80 90 101.
0: Punteggiamo il programma perché nella replica tra le 2 e le 5 di notte va in formato leggibile, per cui intanto va osservata la punteggiatura. Vado un attimo da Aldo perché mi avanzano 30 secondi per sottolineare ancora i disagi che si stanno vivendo al sud, perché molti scrivono: ma perché non parlate, non le dite? Abbiamo parlato stamattina, abbiamo toccato l'argomento, poi sono arrivati tanti messaggi. Situazione, manifestazioni contro ormai scarseggia il gasolio, questa emergenza,
4: e contro i prezzi soprattutto, sempre più al rialzo del gasolio. È il sud che sta trascinando questa protesta degli autotrasportatori che stanno bloccando le strade, soprattutto in Puglia, in Calabria e in Sicilia, e stanno già causando i primi disagi non solo alla circolazione ma anche di approvvigionamento delle merci. Perché cominciano a scarseggiare
0: code, no?
4: Le merci
0: di code
4: nei
0: anche
4: supermercati.
0: In una stazione di servizio scrivono qua: autotrasporti bloccati, agricoltura bloccata, senza gasolio, presto si resterà senza beni di prima necessità. Questo è quanto per dovere di cronaca, è inutile aggiungere altro, vi siamo vicini alle solite pardelle, un'emergenza che riguarda tutti, non solo quelli del sud, insomma l'emergenza è globale perché il problema persiste. Grazie Aldo, andiamo che tardi.
5: Questa è una di quelle canzoni che ti fa dimenticare per qualche minuto tutti i problemi della vita e ti catapulta in un altro universo.

0: anche oggi una puntata super pazzesca. Domani Croce.
1: Pazzesca.
2: Una puntata veramente strabiliante.
1: Pazzesca, io sarei sul pazzesco. Chi ha lavorato per la televisione belle?
3: Canepa.
1: Chi ha diretto l'orchestra della radio R101?
3: Marcello Zoara.
1: Un pochino di difficoltà. Il caporedattore del TG24 Aldo Preda.
4: Buongiorno.
1: Grazie Aldo, a domani. Sabrina B apostrofo Bambi.
5: Buon giovedì, auguri Fernando.
1: Regina Saraiva. Regina,
6: a domani amori miei. Auguri
1: e che Dio ci accompagni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal governo alla Commissione europea. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Parlano le mamme dei minori, re confessi delle aggressioni in mini car a Roma. I nostri figli non sono mostri, ma devono pagare per quello che hanno fatto. Chiediamo scusa. Infortuni mortali sul lavoro. Un 23enne ha perso la vita in una cantina sociale nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. Un altro operaio di 60 anni è stato trovato esanime al porto industriale di Cagliari, forse schiacciato da alcuni giganteschi tubi. Il decorso post-operatorio di Leone XIV. Il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore dal polmone destro. Il pontefice si sta sottoponendo alla terapia respiratoria. Sono 27 i bambini morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar in Pakistan. Decedute anche altre 3 persone, tra cui un insegnante, una quarantina e feriti. Alcuni versano in condizioni disperate, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Sono più di 5.400.000 le persone in povertà assoluta in Italia, pari al 9,3% della popolazione residente. Il fenomeno relativo al 2025 resta stabile rispetto all'anno precedente. Così come l'incidenza tra le famiglie, che si attesta all'8%, e quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Anche oggi con una nuova diretta insieme, sì, su R101 da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio.
1: Siamo qui de live. Fabio De Vivo, il Musazzi in regia, oramai possiamo dirlo, presenza fissa dei Bonazzi, il nostro regista ufficiale, Claudio Renduan.
0: Lo vogliamo nelle foto ufficiali insieme a noi.
1: Il problema è se lui vuole noi.
0: No, quello sicuramente no, vabbè, io mi sono portato avanti, però vabbè. Chi è che c'è alla tua destra invece?
1: Tornata la flanella umana, la nostra Roberta Bussolage. Purtroppo
0: c'è cioè, anche ora chi dorme secondo te col pigiama in flanella?
1: Io.
0: Ma come tu? No, dai, che scena imbarazzante, certo. Per partire così alla grande con una nuova diretta, i Bonazzi di R101, Jessie J e B.O.B.

0: Jesse J, B.O.B. Price Tag qui su R101. È giovedì, è il 15 di ottobre. Una buona giornata a tutti voi. Buonazzi di R101. Questo è il format, è il contenitore che un po' vi accompagna ogni giorno da mezzogiorno alle 2. Oggi la giornata è partita piegandosi un po' al sistema. È una cosa che riguarda soprattutto il Musazzi, che ha un aneddoto da raccontarvi.
1: Io mi sono sempre vantato, e anche il nostro Gabullo, parlo con lui perché anche lui la vede un po' come me, e sono sempre vantato di non aver mai fatto la carta d'identità nella mia vita.
0: Cioè tu come documenti esibisci l'eventualità?
1: Intendo quella nuova,
0: ok, che
1: quella cartacea chiaramente l'ho avuta in passato, sì, ma non la uso più da almeno 10 anni.
0: Ok.
1: Perché io ho sempre utilizzato il passaporto e patente come documenti, quindi non me ne è mai fregato assolutamente niente di fare la carta d'identità. Adesso, siccome c'è la roba della speed, che non puoi più fare la speed, non puoi usare la speed,
0: si usa la speed.
1: Sì, quella
0: perché
1: lì.
0: La speed è...
1: Lo speed, scusate, ho fatto una piccola crasi. Praticamente devo utilizzare, devo farmi la carta d'identità per forza. E niente, stamattina mi sono dovuto piegare al sistema e fare la carta d'identità.
0: Arrivano dei momenti dove o ti pieghi al sistema o in un certo qual modo non sei più wild e ti imborghesisci, no? Cioè io ho capito a un certo punto di essermi... non imborghesito, ma di essere un po' invecchiato e un po', diciamo, piegato a quello che comunque è la regolarità del sistema, quando a un certo punto ho apprezzato il fatto di fare una vacanza non wild, zaino, partiamo, andiamo, macchinate, figata, ma villaggio.
1: Plazzato.
0: Bello. E lì mi sono detto, cosa mi sta accadendo?
1: Che cosa stai dicendo? Le vacanze nei villaggi sono straordinarie.
0: Io, piegandomi a questa cosa all'inizio, ho detto non voglio. Poi una volta lì, davanti al lettino e quelli che ti portano in continuazione i drink, ho detto lo voglio.
1: Guarda, ti racconto una roba al volissimo. Io una volta sono andato in un villaggio, in un posto di mare stupendo. Ho fatto 8 notti lì, te lo giuro, in 8 notti, quindi 9 giorni, io non ho visto il mare. Sono stato solamente nella piscina, che aveva il bar dentro la piscina. Non sono uscito, cioè non sono entrato nel mare quella vacanza.
0: Togliendo quando io e te eravamo in Puglia per la radio e preferivamo la piscina semplicemente per il fatto che c'era troppa gente in spiaggia.
1: Brutto.
0: Non apprezzo nel modo più assoluto coloro che vanno, come che so io, quest'anno ero alle Maldive e vedevo la gente in piscina. Dicevo, ma che problemi hanno sti qua?
1: Noi ma non avevamo voglia di uscire dal villaggio. Ma li capisco, guarda.
0: Magari le Maldive no, però li capisco, ecco. Quando è che vi siete sentiti piegati al sistema o comunque imborghesiti verso il sistema? Dai, vogliamo sapere da voi le vostre storie al 331 80 90 101, purché siano brevi ma esaustive.

the music. R.

0: Soul qui su R101, alle 12 e 16 minuti. Siamo partiti nei Bonazzi parlando di questa experience che ha avuto questa mattina il Musazzi, che si è dovuto piegare al sistema e quindi fare la carta d'identità,
1: cosa che mi ero ripromesso di non fare mai. Ahimè, l'ho fatta stamattina per problemi di speed.
0: Esatto. Quando è che voi vi siete piegati al sistema, o comunque vi siete un po' imborghesiti dinanzi alla società che ci chiede di essere ligi al dovere?
2: Buongiorno ragazzacci, io mi sono piegato al sistema da qualche mese. Dopo 5 anni che abito in cascina ho dovuto mettere internet, dovuto mettere il wifi e non va.
1: Vabbè, cosa vuol dire?
0: Magari lui è uno di quelli che dice non me ne frega niente di essere connesso vita natural durante, invece ha dovuto farlo.
1: La televisione, voglio dire.
0: Magari si accontenta di vedere che chi è.
3: Allora, io mi sono imborghesita quando, facendo l'insegnante, dal cartaceo delle pagelle siamo passati a farle online sul registro elettronico. Tristezza infinita. Vuoi mettere una bella pagella cartacea firmata dalla maestra? Ciao,
1: bello.
3: Claudia.
1: Sì, sono d'accordo. Ma anche gli ingressi sono col beige adesso, anche la lavagna luminosa adesso c'è.
0: Luminosa?
1: La LIM si chiama, una LIM mi sembra. Io, cacca me l'ha detto Filippo, il suo spettacolo.
0: Ah, la lavagna è
1: La lavagna luminosa.
0: Elettronica.
1: Elettronica, no, luminosa.
0: Va bene.
1: Scusami Filippo, non ho prestato attenzione.
0: Dai, un altro paio di messaggi al volo se vi va, di quando vi siete piegati al sistema.
4: Ciao.

0: su A Comuni Immortali, qui su R101.
1: Bene, abbiamo parlato di cosa stavamo sì, di quelle volte in cui vi siete piegati al sistema.
0: Se ci sono un altro paio di messaggi, li mettiamo tra un po'.

0: Da Gomet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Gomet Mia. Condizioni su gomet.it.
1: Il tempo passa ma il fascino resta e noi rappresentiamo i Bonazzi di Area 101.
2: Loro sono i nostri ascoltatori, sono i Bonazzi che possono guardarci sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E allora fatelo, guardateci anche adesso in TV.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
6: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
7: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
8: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Frequenziamoci con Iren!
14: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
15: Perché sono già cliente Iren per due case.
16: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
17: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo Store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
13: Frequenziamoci con Iren!
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
21: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
22: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
23: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
24: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stereophonics qui su R101 nei Bonazzi, ogni giorno dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 14 col Musazzi e Fabio De Vivo. Senti, vai.
1: Cosa?
0: Questa musica, quale?
1: Ah, questa qua è la nostra rubrica straordinaria.
0: Quarto disagio, perché tra un po', non ti avevo avvisato prima, avremo un ospite.
1: Infatti posso dire, quando facciamo quarto disagio, a me piace perché fa ridere, però mi dispiace perché comunque non posso parlare.
0: La prossima la fai te.
1: Devo uscire dallo studio.
0: La prossima la faccio fare a te, io ti ascolto.
1: Fammi intervistare a me. Okay. Voglio intervistare io, sempre fuori devo stare.
0: Ci sto. Va bene, la notizia è questa: andremo a intervistare questo ladro che è entrato in un ristorante di Venezia e ha rubato, pensa, solamente gli ingredienti per lo spritz. Nessuna bottiglia costosa.
1: Siamo spazio ai delinquenti, non ho capito.
0: Nessun soldo alla cassa, però ci domandiamo il perché lui sia entrato solamente per prendere le materie prime al fine di costruire uno spritz pazzesco.
1: Io lo so perché, voglio dire, lei ci voglia tanto capirlo. Ma dove è successo?
0: A Venezia.
1: Infatti, non avevo dubbi, guarda.
0: Perché?
1: Vabbè, patria un po' così dello spritz, no?
0: Va bene, dopo lo intervisteremo. 331 80 90 101 se volete intervenire anche voi.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: 101, 12 e 35 minuti. Non perdiamo tempo perché abbiamo un ospite che appunto è venuto a trovarci, per ovvi motivi gli abbiamo picciato la voce, come si suol dire, perché non vuole farsi riconoscere. Infatti ha un nome d'arte per la nostra rubrica Quarto Disagio. Parliamo con il signor Scarpa Ratun.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Scarpa Ratun,
1: sono arrivato direttamente da Venezia,
0: dalla laguna.
1: Ehi, è un ratun della laguna, guarda qua.
0: Ecco, senta,
1: sai che?
0: Andiamo, ma è milanese questo.
1: No, cosa c'è?
0: Ah, ok.
1: Cosa c'è?
0: Va bene. Senta, allora la notizia è questa, la andiamo a riassumere. Lei praticamente in tempi non sospetti qualche giorno fa è entrato in un ristorante molto famoso di Venezia, poteva rubare dalla cassa, poteva rubare delle bottiglie.
1: No, sono mio un ladro io,
0: no, invece lo è, perché
1: un ladro.
0: Ha comunque rubato gli ingredienti per fare lo spritz.
1: Ero lì al bar con gli amici, stavamo giocando a...
0: Cosa?
1: A 3-7
0: a Venezia.
1: A Venezia. E si è passato un ratun nella laguna.
0: Anche là.
1: E ha portato via Tuscos. Ha portato via tutti gli ingredienti per farlo spritz, insomma, con gli amici.
0: No, aspetti, quindi cioè li ha portati via lei o li ha portati via il ratun
1: nella laguna? Il ratun nella laguna è passato e l'ha portato via Tuscos. Allora, noi siamo rimasti senza alcol, capisci che un vetro senza alcol, voglio dire, come il prete, come il papa senza la papalina, no? E allora... Allora siamo entrati in questo ristorante, abbiamo portato via 10 casse di Aperol, di Campari e di Sels.
0: Ma non si è un sta furto. Giustificando.
1: Ah, non ho rubato i soldi. Non ho rubato i soldi. Non ho rubato minga.

0: non ho rotto neanche la vetrina. Hanno dovuto solamente cambiare la porta d'ingresso. Vabbè, ma lì a Venezia te le regalano.
1: Sì, lei ha veramente un accento strano.
0: Sono parlo veneziano. Io sono na veneziano, sono cresciuto in veneziano, dai. E alla fine la cosa bella e simpatica è che abbiamo fatto festa ancora con tutti gli amici.
1: Allora, visto che è di Venezia, no? Mi ricorda com'è che dicono appunto i gondolieri quando devono andare a destra oppure avanti?
0: Oe, oe, de poppa, oe, de prua. Me lo ricordo mica, è ubriaco ancora, sono ubriaco, scusate.
1: Me ne rendo conto, forse per quello, mi raccomando, non rubi più, se vuole uno spritz.
0: Ma non è rubare, l'alcol è impossessarsi di un bene comune, non è rubare.
1: Ha ragione anche lei. Vabbè, lo ringraziamo per questa rubrica, quarto
0: è
1: disagio.
0: Finita di sta cagata. Vabbè, grazie dell'invito, grazie.
1: Giorgia con parafulmini.

0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate Up The Fork.
1: Trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
0: E fino al 29 novembre approfittatene del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti.
1: Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso.
0: Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
0: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
1: okay,
0: ogni
1: ora. Ok, un altro magari?
0: Non so cosa ci penso.
1: Ah, va bene.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
20: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
21: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
22: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
21: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
22: Mina.
20: Dracula.
21: Ascoltalo ora su Audible.
23: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
24: Raddoppio
2: raddoppia il benessere. E da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno 2 prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
18: Basta che sia un Qashqai.
24: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
24: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
25: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
26: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.

0: che ti fa stare bene arriva qui su R101, succede ogni ora e a sceglierla ci siete voi.
1: Bella questa, bella scelta, però posso dire, la versione di Lorenzo Licitra per me è straordinaria.
0: Sì, era fatta molto ma molto bene, il live è una cosa che difficilmente si dimentica dal momento in cui l'avete ascoltata. Va bene, però abbiamo l'originale.
2: La canzone che oggi mi farà sicuramente stare bene è Titanium di David Guetta. Ciao, Rebecca da Aspetta.

0: Sia qui su R101 alle 12:52. Tra l'altro David Guetta è uno di quei personaggi. Se tu vedi le foto e i video suoi di 20 anni fa, era una persona.
1: Adesso
0: assomigliava anche un po' a Gargamella, se ci fai caso, no?
1: Adesso
0: oggi, ragazzi, è flexato a livelli pazzeschi.
1: Lievitato praticamente.
0: E gli è venuta anche la voce, la vociona.
1: Quella da steroidi.
0: Quando sono andato a vederlo allo Universe.
1: Secondo noi.
0: Vero, allo Universe. E lui, c'era con lui Carl Cox. Tu lo dovevi sentire. Happy birthday,
1: vero,
0: Carl
1: vero.
0: Cox.
1: Così. Ragazzi, che dire. Niente, andiamo avanti, ascoltiamo altra musica straordinaria qui su R101.

0: R101 ogni giorno in onda, in radio ma anche in TV sul 67, su R101 da mezzogiorno alle 14 con il Musazzi e Fabio De Vivo.
1: The Live, tra poco regaleremo qualcosa, tra poco, Adesso ringraziamo Claudio Renduani, il nostro regista fisso, e alla mia destra c'è la Roberta Bussolati.
0: Sai che tra l'altro pensavo che dovremmo fare come argomento, adesso ce lo segniamo perché io dimentico tutto, cioè se avessi la possibilità di scrivere un libro... Come si intitolerebbe il tuo?
1: L'Italia che vorrei.
0: Benissimo. Sì. Poi abbiamo appunto prima pensato nel fuori onda a un libro che potrebbe scrivere la nostra Roberta Bussolati, che coi testi insomma ne ha a che fare.
1: Sì, dobbiamo dire il titolo, no?
0: Ma no, lo teniamo per noi, no, perché vorrei mai che fregassero il copyright.
1: Esatto.

0: Baciami ancora di Jovanotti qui su R101 alle 13:06. Sai cosa pensavo?
1: Sono un po' triste io.
0: Perché?
1: Perché adesso di solito dovremmo giocare. Però non giochiamo perché tra poco avremo il Golden Ticket.
0: Esatto, il famoso gioco nel gioco. Però ti do un po' di cultura. Perché questo programma, questo format ha bisogno di cultura. E quindi ho tra le mani una notizia appunto tenuta a banco dalla nostra Roberta Bussolati, la quale ha cercato i rimedi contro il raffreddore.
1: Vabbè,
0: i nostri nonni, ad esempio, non so se lo facevano anche i tuoi. Il nonno Peppo, ad esempio,
1: grande nonno,
0: teneva una castagna in tasca?
1: No,
0: no? No,
1: cioè, io non ho mai visto il nonno Peppo tirare fuori castagne dalla tasca.
0: Che poi in realtà i nonni non è che tenevano una castagna, ma tenevano la castagna matta, meglio conosciuta come ippocastano, che non è quella che nasce nel riccio, ma è più tonda, senza punta e molto lucida, molto tossica peraltro per l'uomo. Perché mettevano questa castagna? Che
1: Roberta, hai capito? Prendila, mangiala per favore, grazie.
0: Il principio attivo contenuto in questo frutto è lescina, che ha proprietà antinfiammatorie, vasoprotettive. Troppe R, ragazzi. Un sinonimo, Roby, la prossima volta, per favore. Se no, vado in sbattimento io. Utili per migliorare la circolazione e ridurre i gonfiori. Va bene. Quindi,
1: vabbè, non ho capito il rimedio, non l'ho capito.
0: Devi tenere la castagna in tasca.
1: Per il raffreddore.
0: Cioè, tu vai nei boschi, ok? Vai nei boschi, prendi il tuo ippocastano, non lo mangi.
1: Perché la Roberta ci dà queste notizie? Cioè, la castagna in tasca dovrebbe tenerci lontano dal raffreddore.
0: Ognuno
1: secondo che scienza, Roberto?
0: Ognuno mette la castagna dove vuole.
1: E tu hai anche iniziato dicendo parliamo di cultura. Questa non è cultura, questa è una roba per mentecatti, voglio dire.
0: È un rimedio della nonna.
1: Ma è un rimedio per una nonna che ha dei problemi, dai.

0: California.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Golden R101 Golden
2: Ticket. Anche oggi si regala, anche oggi insomma destiniamo qualcosa di importante e molto piacevole a coloro che ci ascoltano.
3: E aspettate a mandare i messaggi, mi raccomando, perché regaleremo due biglietti per andare a vedere il Jurassic World Experience a Milano, nell'area Milano Sesto.
2: Esatto, due biglietti per andare a vedere un'esperienza immersiva, adatta sicuramente ai più piccoli, ma magari anche a coloro che sono appassionati del giurassico. Vi chiediamo di mandare un messaggio al 331 80 90 101. Solamente il più veloce porterà a casa questi due biglietti. Dovete scrivere R101 Jurassic World. Io lo so,
3: sì,
2: che lo stanno già facendo, ma dovete farlo solamente una volta che il Musazzi emetterà il suono del T-Rex. E quello il via, è quello il via notarile.
3: Oggi voglio fare il brontosauro, il brachiosauro.
2: Che era?
3: Al mio verso del brachiosauro mandate il messaggio.
2: Qual era il brachiosauro?
3: Questo.
1: R101 Golden Ticket. Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Disoppa 01 Distribution presenta.
6: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
7: Tu non ti senti un re di Napoli?
8: Io non mi sento nessuno.
5: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
4: Radio Trailer.
9: Whalefall nella balena.
10: Sono nella balena! Aiutatemi!
9: Scopri l'incredibile storia.
11: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
9: Da vivere solo al cinema.
11: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
9: Whalefall, nella balena, dal 15 ottobre al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Sì, ma tanto c'è tempo.
13: Sì, sì, ci vado domani.
12: Ma va, che mica scappa,
13: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
12: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
14: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
15: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un penny.
16: Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto.
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato.
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
19: Frequenziamoci con Iren.
20: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
21: Perché sono già cliente Iren per due case.
22: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
23: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
19: Frequenziamoci con Iren.
24: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto.
0: E da oggi con il Pro Days di Citroen approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
1: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Segui R101 anche sui social. Instagram,
8: Facebook,
3: TikTok.
8: Ti teniamo compagnia. Ovunque
3: R101.
25: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90 euro. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
26: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
27: Però dai, brava anche lo speaker.
28: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
29: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
30: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
31: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
32: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Golden
1: ticket. The winner is
2: Anna da Borgo Manero. Ciao Anna.
3: Ciao Anna.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao Anna, come stai? Come stai? Come stai?
4: Ma sto bene, guardate, dopo questa notizia.
3: Vai a vedere il Jurassic World Experience. Ma sei fan della saga di Jurassic Park?
4: Abbastanza. Ci porterò i miei nipoti.
3: Senti, potrei metterla in difficoltà facendo due domande sul film, ma non voglio.
2: La
3: Anna.
2: Prima è di natura onomatopeica. Quindi, senti, Anna, qual è il tuo dinosauro preferito?
3: Non lo sa, non l'ha mai visto Jurassic Park.
4: Non l'ha mai visto. Lo so.
3: Sì, quello che emette suoni strani e cammina su due gambe. Va bene così come risposta.
4: Musazzi.
2: E allora adesso vorrei che tu mi facessi comunque un verso del dinosauro Musazzi, perché questo è un po' lo scotto da pagare una volta che ti porti a casa due biglietti. Come farebbe il dinosauro Musazzi del Giurassico?
3: Ma perché? Io farei
4: sembra
3: così.
2: Io mi sarei aspettato più.
4: Sembra più un cavallo.
2: Va bene. Non vogliamo saperlo. Vabbè, Anna, senti, chi ci porterai con te? Non credo in Musazzi.
3: Se vuoi, guarda.
4: Sarebbe bello, però. Andiamo. No, sarebbe bello, ma ci porterò i miei nipoti.
2: Ok, perfetto. Anna, mi raccomando, fai un sacco di foto, un sacco di video. Tag R101, divertiti, certo. E fai il dinosauro Musazzi ovunque tu possa trovarti lì all'esposizione. Ok.
4: Ovunque vado trasmetterò il Musazzi dinosauro.
3: Benissimo, bene, questo è un vanto, lo racconterò ai miei amici con anche un certo tipo di fierezza.
2: Esatto,
3: grazie,
2: durante le notti più insonni. Ciao Anna! Esatto.
3: Ciao Anna, grazie mille.
4: Ciao, ciao ragazzi, ciao un bacione, ciao, grazie.
0: R101.

0: David qui su R101. Non vogliamo lasciarvi orfani di quello che è il gioco che ogni giorno facciamo qui nei Bonazzi. Oggi giochiamo, come abbiamo fatto ieri, ad Accomunage. Veloce, veloce, cosa bisogna fare?
1: Gioco semplicissimo, noi vi daremo quattro parole che appunto saranno, identificheranno un film, ecco.
0: Vai, vai.
1: Le quattro
0: vai.
1: Parole sono: cappello, gola, croce, carro armato.
0: Ok, cappello, croce, gola e carro armato. Queste sono quattro parole,
1: sì,
0: che fanno parte praticamente di un film. Cioè non che trovate come testo del film, ma che accompagnano e quindi accomunano il film stesso.
1: Esatto, 331 80 90 101. Il gioco è semplicissimo, non c'è altro da dire.
0: Dai, indovinate voi, quantomeno provateci. Enjoy the music.

0: si chiama Paparazzi qui su R101 alle 13:38 minuti e quella è la versione anglosassone.
1: Paparazzi.
0: Stiamo giocando da comunage, quali sono le parole?
2: Cappello, gola, croce, carro armato, quale film identificato da questi quattro indizi?
3: È forse Rambo?
2: Non è Rambo, mi dispiace.
0: No, neanche Rookie.
2: No, non è nulla di tutto ciò. Però l'annata è siamo sul Rambo.
0: Sì, quel mondo là, sì, di sì. Anni si intende. Provateci voi.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
11: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
10: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
18: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
19: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
20: Ah, il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
21: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
22: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
23: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
22: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
0: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
24: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
25: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
26: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: Arriva qui su R101 e lo fa ogni ora grazie a voi.
1: Scelta da voi, questo grandissimo pezzo della musica internazionale, posso dirlo?
0: Sì.
1: Quindi sentiamo chi l'ha richiesto e cosa.
2: Buongiorno a Lorenzo da Cabras, vorrei ascoltare Sunrise dei Simply Red.

0: minuti, siete su R101, Sunrise, Simply Red. Un po' di tempo che non ascoltavamo, l'abbiamo fatto grazie a voi, perché è la canzone che ti fa stare bene. E che cos'è la canzone che ti fa stare bene?
1: È quella canzone che alberga nel vostro cuore e avete questa voglia irrefrenabile di ascoltarla. Noi siamo qua apposta per esaudire questo vostro desiderio.
0: Esatto, esatto. Andiamo a chiudere anche il gioco, una manche breve, che è quella di accomunage, quattro parole che appunto vanno ad accomunare un film.
1: Le quattro parole in questione sono cappello, gola, croce, carro armato.
0: Che cos'è? Che
2: film, il nodo di Alfred Hitchcock.
0: No, io nodo conosco la canzone di Raff, ma non è quella.
1: No, non è.
2: Johnny Stecchino.
1: Cappello, gola, croce, carro armato con Johnny Stecchino, non mi viene niente. No.
3: La casa stregata.
1: Grande Mattia, no, purtroppo non è la casa stregata.
0: No.
2: Potrebbe essere Vite sospese.
1: Neanche.
0: No.
2: Può essere La vita è bella di Benigni?
1: Neanche, però caro armato, poteva centrare, però il resto, cappello, sì. Ma abbiamo dei vincitori, abbiamo delle persone che hanno indovinato il
0: gente
1: film in questione.
0: Stoica.
1: Sì, intenditori di cinema, mettiamola così. Sentiamo che film è.
4: Secondo me il film è Indiana Jones, certo, e l'ultima crociata.
5: È per caso Indiana Jones e l'ultima crociata con Sean Connery e Harrison Ford? Secondo me sì, ciao.
2: Il film è Indiana Jones e l'ultima crociata.
0: Tra l'altro posso dire sì, è quello il film. Da quando sei stato in Scozia, ogni due settimane metti un film con Sean Connery.
1: Beh, Sean Connery.
0: Senti proprio.
1: No, Sean Connery.
0: Oltre che consigliarli a me.
1: L'ho sempre apprezzato. Adesso vi dico: ho consigliato a The Live Scoprendo Forrester, che è un film straordinario. Tra l'altro, il penultimo che ha fatto, non l'ha apprezzato.
0: No, cioè, sono arrivato a metà, cioè ancora lì.
1: Perché non l'hai apprezzato.
0: A un certo punto, adesso, ho capito, domande che parte.
1: Voglio degli insulti al 331-80-90-101. Anzi, ditemi cosa ne pensate di Scoprendo Forrester, così, in maniera sincera.
0: Sì.
1: Mi sembra piaciuto,
0: dire che però lo conoscete, dimostrarlo, se
1: no,
0: non è
1: certo,
0: facile.
1: Certo.
0: C'è Tiziano Ferro su R101, il regalo più grande. State con noi fino alle due insieme.
6: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo. Di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: l'amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Enjoy the music.

0: Hallelujah, il nuovo singolo di Madonna. Qui su R101 mi fa chiudere la nostra diretta. Una diretta che, come sapete, comunque ogni giorno si ripete da mezzogiorno alle 14. E con ogni giorno è un domani?
1: Un rischio, esatto. Chissà. Domani potremmo essere a casa. No, domani noi saremo qua, a Dio piacendo, chiaramente.
0: Altro che domani mattina ci sono dalle 9. Io, tra le altre cose, perché sostituisco anche Fernando Proce, quindi farò una versione extended di me stesso dalle 9 del mattino alle 14.
1: Domani non perdetevi 5 ore di Fabio De Vivo.
0: Sequestro.
1: Io arriverò a fare le ultime due perché si sa, sono nato stanco. Ringraziamo Claudio Randone alla regia, la nostra Roberta redattrice alla mia destra. Tra poco Marco Santini, Militatognolo, a farvi compagnia
0: con il Good Times dal Musazzi, da Fabio De Vivo. È tutto, a domani.
2: Ciao.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal governo alla Commissione europea. Contributo su banche e assicurazioni per 5 miliardi. Zelensky avverte Kiev riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Intanto rivendica la distruzione di 6 bombardieri nemici nella base militari di Voronezh. Dopo le lamentele del presidente ucraino, Starlink ha ripreso a funzionare. Il decorso post-operatorio di Leone XIV, il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore dal polmone destro. Il viaggio pastorale in America Latina potrebbe essere rinviato in primavera. Le aggressioni in minicar a Roma. La procura trasmetterà il fascicolo a quella per i minori. Uno dei due autori re confessi di 16-17 anni ha raccontato di avere tolto la mano di Davide Jacopini dal manubrio del monopattino. L'attore versa in gravi condizioni. Sono più di 5.400.000 le persone in povertà assoluta in Italia, pari al 9,3% della popolazione residente. Lo certifica l'Istat nel rapporto che fotografa il fenomeno nel 2025. Dato stabile rispetto all'anno precedente, così come l'incidenza tra le famiglie che si attesta all'8%. Calcio, disastro Champions, capitolano anche Roma e Como rispettivamente contro Real Madrid e Feyenoord. Oggi di scena l'Europa League, Salisburgo, Milan e Celta Vigo Juventus. In Conference si affrontano Atalanta Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
10: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: pomeriggio 15 ottobre, R101, la radio che vi fa stare bene. Ci siamo noi, Marco Santini e Melita Tognolo, insomma quelli
1: buon
0: del Good Times.
1: Amici.
0: Cucù in regia, in radio, ma anche dove, Meli? Dove?
1: In TV, canale 67 del digitale terrestre. Ho fatto felici tutte le mamme e i papà con questo 67.
0: Salutiamo anche le farmacie che hanno la TV accesa su R101.
1: Sai, le farmacie?
0: Te lo giuro, ieri sono stato in una farmacia, entro e sento R101. Dico, ma come? Anche qui, sì, anche nelle
1: in
0: farmacie.
1: Non sapevo neanche ci fosse la tele.
0: Sì, in quella farmacia dove vado io c'è anche la TV.
1: Nelle palestre, negli uffici, ovunque, siamo dappertutto.
0: Cioè, in buona sostanza, un po' vi spiamo in maniera benevola, amici.
1: Beh.
0: Attenzione a questa parola, vi spiamo. Capirete tutto tra un attimo, direi che però possiamo cominciare. Via!

0: e Coldplay Paradise, R101 14.08. È cominciato allora il Good Times e noi siamo dappertutto, amici.
1: Comunque. È vero, Melita, anche nella farmacia centrale di Offanengo, un paesino in provincia di Cremona, si sente R101 quando sei in coda.
2: Ma che bello!
0: Uguale a quello che è successo a me, quando sei in coda le farmacie hanno la TV accesa su R101, ci siamo noi, quindi salutiamo tutti quelli in
2: Brianza,
0: coda.
2: Forse ci dobbiamo un attimo aggiornare.
0: Aggiornatevi. Sì. Allora, amici, oggi alla polemica che, come sempre, scatta alle 15, andremo in quel di Torino dove arriva una storia pazzesca, meravigliosa, che ha quasi dell'incredibile, surreale,
2: molto divertente anche.
0: E la protagonista, sì, la protagonista è insomma una donna che fa una cosa, cioè spia adesso, senza andare troppo nei dettagli perché ci bruciamo la notizia.
2: Esatto, tutta la storia.
0: Però una donna che spia, ecco,
2: spia. E quindi proprio di questo vogliamo parlare adesso. Si fa gli affaracci di qualcuno,
0: cioè non fa la spia, cioè è lei che proprio spia.
2: Esatto,
0: almeno così dicono, pare.
2: Quindi abbiamo già la domandina per tutti voi, esatto. E quindi dobbiamo chiedervi questo: avete mai scoperto qualcosa spiando qualcuno? O anche qualcosa, mettiamo dentro anche qualcosa.
0: Io sì, amici, io sì. È una cosa che posso dire autocensurandomi. Un giorno tipo mi affaccio, guardo nel balcone di casa del vicino.
2: Sì.
0: A un certo punto noto qualcosa. Anzi, sento qualcosa,
2: sì?
0: Prima sento qualcosa e poi guardo,
2: capito.
0: Sento e guardo, annuso, guardo e sento, annuso e guardo.
2: Abbiamo già capito, Santini.
0: Cosa?
2: Cosa? Era un profumo, insomma,
0: sospetto. Sento, annuso e guardo e vedo e dico, però, era un albero praticamente. Quindi io spiando involontariamente ho scoperto che c'era una...
2: Vabbè, che il tuo vicino ha un grande pollice verde, punto.
0: Sì,
2: dobbiamo spiegare tutto.
0: Se tanto si è capito.
2: Io invece non spio, devo dire che non sono una spiona, piuttosto io non voglio sapere niente.
0: Vabbè, del tipo non vedo, non sento, non guardo.
2: Bravo.
0: E voi, amici, invece, raccontateci tutto.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Brescia, serenamente su R101 e serenamente cominciamo a sentire voi al 331 80 90 101 a proposito di la cosa che avete scoperto spiando qualcuno, ma anche involontariamente, come è successo a me, che ti butti l'occhio e vedi qualcuno
1: che fa
0: delle cose. Anche a me succede
1: involontariamente che vado a spiare tutti i profili di Instagram per sapere quello con chi sta adesso, quello che
0: guarda. No, tu sei veramente peggio dello 007, vai, cominciamo.
1: Ma per caso,
2: io, mio, spiandolo a casa mia nel magazzino, entra a casa, scopre la cassaforte e piano piano sfila 10.000 euro.
3: Aiaia.
0: Operaio suo, dice.
4: Già è difficile occuparsi della propria vita, se in più uno deve anche impicciarsi della vita degli altri, che fatica.
1: Meglio di no, dice.
0: Vabbè, ma nel senso, ma non è che questo è proprio di spiare volutamente, ripeto, anche inconsciamente. Qualcuno dice, affacciandomi dal balcone ho scoperto che la mia vicina di casa, sposata, quando c'è a casa il marito, invita un altro uomo a casa.
1: Magari è l'idraulico, magari operaio, ma che ve frega.
0: Così, 331 890 101, amici, qual è la cosa che avete scoperto spiando anche involontariamente qualcuno, non che per forza l'avete fatto. Se invece avete proprio usato il binocolo guardando con attenzione, meglio ancora, raccontateci tutto.
1: C'è qualcuno che lo fa, dici?
0: Sì, intanto Olivia Rodrigo. I know.

0: Red su R101, le 14:21. Avete mai scoperto qualcosa spiando qualcuno? Fa tutto rima.
1: Da tempo ne avevo il sospetto, ho tenuto d'occhio spiato un mio vicino di casa che purtroppo non ha ancora imparato a fare la raccolta differenziata.
2: Aia.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Zero Uno Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Ieso Pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Whirlpool nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90 m.
11: Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow.
11: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
22: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a €14,99 e supermercato giocattolo Aldi in legno a €29,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
23: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da €13,100 con €2,150 di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101, le 14.30, giovedì pomeriggio. Ciao a tutti, c'è il Good Times, è Marco e Melita.
1: Buon pomeriggio amici.
0: Cucù in regia. E se avete acceso la radio in questo momento, stiamo parlando di la cosa che avete scoperto spiando qualcuno. Ve lo stiamo chiedendo al 331 80 90 101, perché sarà un po' il tema della nostra polemica di questo giovedì.
1: Una che polemica arriva... meravigliosa, sì. Che ci ha già fatto arrabbiare a me Santini proprio ieri nella chat di gruppo, sì. Ve lo dico.
0: Sì, va bene. Abbiamo appunto questo tema dove c'è questa signora che appunto spia. Poi andiamo nei dettagli, vi raccontiamo tutto meglio. Ma intanto voi, vai, sentiamo.
2: Io aspettavo sempre i momenti particolari in cantiere. Andavo a spiare il gessista, quanta calcina metteva, spiavo il muratore, spiavo il carpentiere che faceva i tetti. Cioè, era una spiata, ma solo per migliorare nel campo lavorativo.
1: Cioè, sei un umarel praticamente. Sì. Comunque c'è qualcuno anche che spia e vede anche cose belle. Ho scoperto spiando che un mio vicino di casa una volta alla settimana viene sempre a dare qualcosina da mangiare alla mia cagnolina.
0: No, che bellezza. Qualcun altro invece dice, sempre a tema animale, ha spiato e beccato sul fatto la persona che non raccoglie mai i bisogni del proprio cane.
1: Aia. Continuate a raccontarci tutte le vostre spiati al 331 80 90 101. Let's move!

0: Gold, Mahmood, qui su R101 14:37. Il tema, ragazzi, è questo: insomma, si parla di quando spiamo anche involontariamente e in quel frangente captiamo delle cose. Quindi la cosa che avete scoperto spiando qualcuno.
1: Qualcosa o qualcuno? Vai, sentiamo.
2: Ciao, ragazzi, io spio la mia collega quando va in bagno. Lei non lo sa, ma io la spio.
1: Ma non è una cosa bella,
0: questo
1: però.
0: Questo è grave.
1: Gravissimo. Le leggiamo anche uno scritto. Spiando il cellulare della mia ex moglie, ho scoperto un tradimento.
0: Vabbè, questo è un classico. È proprio un classico.
1: Infatti, dico così, ma meglio non guardare, no?
0: No, oppure, cioè, però, magari, non so, tipo, per esempio, qui c'è Sara che dice: io, guardando fuori dal balcone di casa, un giorno ho scoperto che nell'altra casa... c'era un party nudista, dice.
1: Erano
0: tutti nudi, tutti.
1: Potevano invitare anche me, Marco.
0: Sì, vabbè, certo, figuriamoci. Vabbè.
1: Ragazzi, una bella novità, come sempre, c'è lei, meravigliosa Taylor Swift.

0: Patient Zero, Taylor Swift su R101. Ho guardato anche il video, bellissimo ragazzi. Io ho letto il libro di questo film, fa un trailer di un film, questo video, bellissimo.
1: Allora, a proposito invece di spiare e scoprire cose, una mia amica aveva iniziato la dieta, poi invece spiandola ho visto che si mangiava ancora i dolci di nascosto.
0: No.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Ehi, umano!
5: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia.
6: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
12: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
15: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
16: Bollettino dei Ghiversari numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
19: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe dal nord al sud appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
20: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
21: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
22: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
23: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
24: Le uova naturelle.
25: Ci sono 3 disgraziati che muovono dei burattini e delle maschere.
26: Vogliamo più pericoli? Dov'è?
27: Mi chiamo Frengo.
28: E di cognome?
27: Frengo è sto.
29: 800 milioni.
30: L'assurda storia della Jalapas Band. Dal 22 ottobre e...
31: Chi non viene al cinema è un burfaldino!
32: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: giorno, ogni ora, solo qui su R101 ci sono le vostre canzoni del passato. Vai!
1: Ciao amici di R101, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene è Dancing with Myself di Billy Idol.

0: R101 Dancing with Myself, che bellezza, inutile dirvi ragazzi che si gode un casino quando ci sono queste canzoni. Continuate a segnalarcele 331 80 90 101, le canzoni che vi fanno stare bene, perché tornano sempre, ogni ora avete questo momento tutto vostro, quindi perché no anche adesso ci mandate un vocale con la vostra canzone,
1: okay? Come torna sempre la nostra polemica ovviamente qui nel Good Times, quindi tra 8 minuti precisi finalmente andremo a raccontarvi il dibattito di oggi.
0: Ecco perché, capirete, abbiamo parlato di quando si spia e si vede qualcosa, perché tra un attimo parleremo di una donna che a Torino ha spiato pesante.
1: Beh, fa anche molto ridere. Comunque ve ne parleremo tra pochissimo. Intanto c'è sempre la nostra musica, c'è Jason Derulo, Take You Dancing, qui su R101.

0: Grazie come sempre qui a farvi compagnia insieme alla nostra polemica. Giovedì 15 ottobre siamo sempre noi, Marco e Melita.
1: Eccoci.
0: E ovviamente questo dibattito che ogni pomeriggio vi presentiamo e che è aperto a tutti, grandi e piccini, senza censure.
1: 331 80 90 101, questo è il numero per poter partecipare, dirci la vostra, per schierarvi. Oggi andremo a Torino, a Rivoli per la precisione, da dove arriva questa storia incredibile di una donna che insomma spia e non solo, fa un sacco di cose, e qui vi vorremmo sentire per capire un po' voi cosa ne pensate, cosa avreste fatto, eccetera eccetera eccetera. State lì, pazientate un secondino e vi raccontiamo tutto nella polemica di oggi, ma come sempre ricominciamo con la nostra musica, vero Meli?
0: Ed Sheeran, eccolo qui, Lago House.

0: Lego House, Ed Sheeran qui su R101. E allora siamo pronti, Meli, spalanchiamo le porte anche questo giovedì come sempre alla nostra immancabile polemica.
1: Torino compra casa vicino al figlio per spiare nuora e nipoti. Ora la vicenda è arrivata in tribunale, dove la procura di Torino ha chiesto 9 mesi di carcere per la suocera accusata di stalking e anche diffamazione. Questa storia comincia dopo la morte del marito e del padre. Nel 2021 la madre decide di donare la casa in cui il figlio vive con la moglie, visto che non poteva permettersi un mutuo. La donna inizia a chiedere i soldi ogni mese come fosse un affitto, ma poi da settembre 2002, quindi dall'anno dopo, la madre avrebbe sostato quotidianamente in auto sotto casa dei coniugi, tanto che la coppia decide di vendere la casa, si trasferisce, ma la suocera vende il proprio appartamento per comprarne uno di fronte alla nuova casa del figlio e della nuora per spiarli dal balcone.
0: Allora, però c'è anche da dire una cosa, io faccio qui la parte di quello che
1: l'avvocato
0: non dico...
1: del diavolo.
0: Sì, insomma, la suocera, questa donna, questa povera donna, respinge le accuse. Le accuse sono respinte anche tra l'altro dai legali di questa donna, che pur confermando i rapporti conflittuali, attenzione amici, non tra il figlio e la madre, ma come voi mi insegnate è sempre così, da che mondo è mondo, tra la nuora e la suocera o la suocera e la nuora. E quindi gli avvocati dicono: ragazzi, è tutto infondato, l'infondatezza delle frasi persecutorie che la nuora dice di aver sentito, l'esistenza insomma di questo continuare a seguire, spiare. No, dicono, non è assolutamente vero niente di tutto ciò.
1: Alziamo la nostra Claire delle polemiche, facciamo entrare tutte le suocere, tutte le nuore all'ascolto. Diteci cosa ne pensate, ovviamente non solo loro, al 331 80 90 101, e diamo il via alla nostra polemica.

0: uno durante questa nostra polemica del giovedì. Sì, amici, il tema è delicato, il tema è scottante. Siamo a Torino, a Rivoli per la precisione, dove c'è questa donna che compra casa davanti al figlio e alla nuora, per così dicono le accuse, per spiarli. E quindi, insomma, dopo una serie di processi, questa donna viene condannata, no? C'è una condanna che pesa sul groppone, sulla testa di questa donna.
1: Ma voi cosa fareste comunque in una situazione del genere?
0: 9 mesi di reclusione per questa 63enne che avrebbe reso impossibile la vita della famiglia con appostamenti, minacce e persecuzione. Ovviamente i legali della donna dicono che non è assolutamente così e che il rapporto, insomma, non è così grave come viene invece raccontato, no? Magari sì, qualche screzio con la nuora ci può stare, però non lo so, amici.
1: 63 anni.
0: Chi è?
2: Questa è una SS, suocera spia.
1: Giusto, è vero, una suocera che spia il figlio, le nipoti e tutti.
0: Giovanni,
1: insomma,
0: dice: anche io ho avuto una piccola difficoltà tra mia moglie e mia madre. Dice che fortunatamente si è risolta cercando appunto di far condividere, scrive lui, le due anime femminili.
1: Sì, secondo me dovrebbe sempre mettersi, insomma, in mezzo il figlio e parlare, capire come risolvere le cose. Continua ovviamente la nostra polemica qui su R101. Continuate a dirci la vostra al 331 8090 100.

0: Miles Smith, Drive Safe, la polemica, Torino compra casa vicino al figlio per spiare nuora e nipoti e la suocera stalker a processo.
1: Allora io a mia mamma ho detto o te va in spizio o non sto a rompere i p***, se no qua non va bene.
0: 63 cioè, anni. Deve andare in ospizio la signora.
2: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Disoppa 01 Distribution presenta.
6: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: Da casa mia.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
5: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
4: Radio Trailer.
10: Whirlpool nella balena.
11: Sono nella balena! Aiutatemi!
10: Scopri l'incredibile storia.
12: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
10: Da vivere solo al cinema.
12: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
10: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
4: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra...
14: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
16: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
17: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
16: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
19: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
22: Bollettino Digiversario numero 1.
23: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
24: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
25: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
20: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
20: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
26: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
27: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
28: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
29: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
30: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
31: R101 Meteo.
32: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Velature in transito al nord, più dense e diffuse tra Alpi Lombarde, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nubi basse in aumento sulla Liguria, soleggiato sul resto del paese. In serata velature in estensione al centro-sud. Temperature massime in generale aumento, più evidente sul versante adriatico e al sud. Insistono venti moderati settentrionali in Puglia, Basso Adriatico e Ionio, mossi questi mari. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
33: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rossi su R101 ti prendo e ti porto
1: magari.
0: Via 15:28. State ascoltando.
1: Prendetemi e portatemi via.
0: State ascoltando il Good Times. Marco e Melita, siamo nel vivo della nostra polemica. Siamo a Torino, da dove arriva questa storia che ha dell'incredibile, per la precisione. Siamo a Rivoli, dove c'è questa donna che compra casa davanti al figlio e alla nuora, pare per spiarli, e così questa suocera va a processo per stalking e diffamazione. E appunto c'è una condanna che qui pesa, ragazzi. Si parla di 9 mesi di reclusione, perché lei avrebbe reso la vita di questa famiglia impossibile con tanto di appostamenti, minacce, ma
1: Marco...
0: illegali.
1: Esatto.
0: Smentisco, i legali della donna dicono non è assolutamente vero. Voi che ne pensate,
1: Marco,
0: amici?
1: Marco da Milano dice: la signora avrà fatto i suoi conti, perché per spiare il figlio qualcosa deve essere successo prima, no? Mm.
2: Ciao Marco, ciao Melita,
0: ciao.
2: Scusate, ma è una cosa un pochino assurda questa. È successo anche al mio vicino di casa, e anche la madre, in effetti, come in questa polemica, è stata denunciata per stalking. Io la trovo una cosa imbarazzante. Da mamma veramente non capisco come possa accadere una cosa del genere. Anch'io avrei sicuramente denunciato mia suocera, una cosa che non si può veramente
0: ragazzi, l'eterno conflitto tra la suocera e la nuora.
1: Non è sempre così, dai, non esageriamo.
0: No, per fortuna no.
3: Ciao ragazzi, volevo dirvi che questa storia è una storia molto triste. Le suocere sono mamme prima di essere suocere, e quindi io sto dalla parte della suocera o della mamma, perché sono una grande risorsa le suocere, altro che spie, non scherziamo.
0: Bravo.
3: Grazie.
0: Bravissimo, ha detto delle parole proprio intelligenti, sagge, si sente che è una persona profonda e intelligente. Cioè,
1: io ho capito che sono delle risorse.
0: Una grande risorsa, nel 2026,
1: sì?
0: Viva le suocere.
1: L'importante è mettere i paletti e proprio intorno al giardino,
0: vabbè.
1: E non solo.
0: E allora cosa facciamo? Tiriamo su un filo spinato?
1: Sì,
0: non le facciamo più entrare queste suocere nelle case che sono così sante e benedette?

0: One Republic Runaway su R101, la nostra polemicona di oggi a Torino. Compra casa vicino al figlio per spiare nuora e nipoti e la suocera va a processo. La famiglia aveva anche traslocato per evitarla, ma lei li ha seguiti, signori. Sentiamo voi, vai.
1: Mi chiedo, se fosse stata la mamma di lei e lui l'avesse denunciata, come sarebbe andata a finire?
0: Ma bella questa, ci piace.
2: Come si fa a fare una cosa del genere? Cioè, quella deve comprarsi una casa per controllare il figlio, la nuora, cioè, ma dategli una stanza nella casa, così è tutto più, no? È più facile.
0: Effetti, è
3: cioè,
0: vero.
3: Una stanza lì apposta, no? Così possono la nuora convivere. La suocera può essere d'aiuto.
4: Ma in tutto questo, il figlio, do cazzo.
0: Infatti, quello che mi sono chiesta io.
3: Lui è lì.
0: È lì fermo, non fa nulla.
3: E osserva la situazione.
0: Strano.
3: Perché a volte è meglio rimanere fermi, immobili, impassibili, onde peggiorare la situazione.
0: Sì, cose che io odio profondamente.
3: Intanto la nuova di Tiro Mancino e Simona Molinari.
5: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: suore e nipoti, sentiamo voi, giusto?
1: Ma
0: no?
1: Con la suocera si può andare benissimo, d'accordo. Basta che lei stia lontano minimo 500 chilometri e c'è la pace in famiglia.
2: Ah, neanche metri, 500 chilometri. Vabbè.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
5: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La COP sei tu.
7: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1, il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
12: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così, sono le vostre canzoni anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
13: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
17: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
18: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
19: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
20: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
22: Perché sono già cliente Iren per due case.
23: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita. Here we are.
1: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo Store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
4: Frequenziamoci con Iren.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
23: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
24: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Beats. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
25: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
26: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
27: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
28: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
29: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: canzone che ti fa stare bene arriva solo qui su R101. Sentiamo, vai.
1: Sono Andrea da Sant'Ilario Trenza, camionista, e per la canzone che ci fa stare bene, un tuffo nel passato, così da muoversi un po'. Disappear degli In Excess. Grazie, ciao.

0: Disappear in excess, R101, le vostre canzoni che ci fanno sempre stare bene, segnalatecele, non fermatevi amici, anche adesso
1: continuate
0: 331-8090-101 con un vocale, insomma, se avete anche magari poi un aneddoto legato al perché ce la state chiedendo quella canzone, raccontateci tutto,
1: raccontateci anche le vostre polemiche, visto che domani è venerdì, quindi sì, la polemica uscirà proprio da voi, perché insomma è uno spazio dedicato a tutti, solo il venerdì, le vostre polemiche.
0: Chiudiamo quella di oggi. Siamo andati a Torino, compra casa davanti al figlio e la nuora per spiarli, suocera processo per stalking e diffamazione. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate voi, da che parte state. Sentiamo.
2: Addirittura la denuncia mi sembra un po' troppo. Io avevo due suoceri molto invadenti, lui per via del cane, lei entrava in casa mia quando non c'ero per vedere se avevo pulito, soprattutto il pavimento in marmo, che è una cosa che dovrebbe essere illegale da mettere nelle case. Detto questo, ne ho parlato con il loro figlio, ci siamo seduti a tavola tutti e quattro e gli abbiamo detto di smetterla. Io credo che non ci sia niente di irrisolvibile, se ne può parlare, no?
0: Vero, ma io sento anche quelli che dicono fosse così facile, basterebbe solo parlare, sai, non ci sarebbero tutti questi problemi, no?
1: Magari.
0: Purtroppo a volte non basta sedersi a un tavolo.
1: A volte non si può neanche parlare, pensa a te. Chiudiamo la nostra polemica di oggi, domani ovviamente alle 14, alle 15 ci sarà la vostra polemica, intanto la musica.

0: Classica.
1: Elisa Kintsugi su R101. Amici, abbiamo finito anche per questo giovedì pomeriggio, questo Good Times insieme a tutti voi. Abbiamo finito le nostre polemiche, che però tornano domani, con il venerdì, giornata speciale tutta dedicata a voi, alle vostre polemiche.
0: Quindi torniamo domani, grazie a tutti. Marco e Melita e Cucù vi salutano e vi mandano un bacio.
1: A domani! Ciao.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'ultimo bollettino medico di Papa Leone, la radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, nella norma i controlli di routine. Intanto il direttore della sala stampa vaticana ha riferito che il Santo Padre ha ripreso l'attività lavorativa. Manovra 2027 da 23,5 miliardi di euro, priorità alle famiglie, a tutela del potere d'acquisto stanziati 5 miliardi, alle imprese 3,3 miliardi, 2,4 per la sanità. I fondi arriveranno anche dai tagli ai ministeri, circa 4,5 miliardi, e poi dai giochi e dal settore finanziario. È terminata la discussione del Consiglio europeo sui prezzi dell'energia. Il commercio, il prossimo punto all'ordine del giorno. Zelensky è arrivato a Bruxelles, incontrerà il segretario generale della NATO e il presidente Macron. L'Ucraina ha ripreso gli attacchi alle raffinerie russe dopo 3 giorni di stop. L'alta rappresentante dell'Unione Callas difende Zelensky, attacchi strumento legittimo. Oltre 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025, un totale di 5,4 milioni di italiani, di cui più di 1 milione sono minori. A rivelarlo l'ultimo report Istat, la situazione peggiore si registra nel Mezzogiorno, dove le famiglie in povertà sono 813.000. Calcio, il nero-azzurro Lautaro Martinez infortunato salterà 2 match di Champions e 5 di Serie A per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. L'Europa League, oggi alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta Vigo-Juventus. Conference League, alle 21 l'Atalanta sfiderà il Paphos. Queste le breaking news di TGCOM 24.

dallo studio 20 degli studi di Milano di R101, un abbraccio dalla zia Manu per il nostro appuntamento di Cari Amici sulla radio che ti fa stare bene. Come potete sentire e vedere se siete collegati dalla radio ma anche dalla TV, quindi se avete acceso il 67, e poi dall'app e dal sito r101.it. C'è Fede Salvia ai contenuti, la donna di poca fede, c'è Michi Rossetti alla regia, tutti voi community anche per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Partiamo con The Script.

0: Da Dublino, Irlanda, The Script cantano proprio bene insieme Will I Am, Hall of Fame, ovvero la lista di persone, poi dipende dal settore che prendiamo in considerazione, che si sono contraddistinte, no? Sappiamo che c'è per la musica, sappiamo che c'è per vari settori, sicuramente un fotografo bravissimo, tra l'altro italiano, quindi grande orgoglio in questo momento, si è contraddistinto con uno scatto, un'immagine che fa allo stesso tempo appunto inorgoglire, ma soprattutto intenerire, quasi addolorare, perché si è aggiudicato il premio del Wildlife Photographer of the Year, un premio ambitissimo in tema fotografico, perché ha realizzato questo scatto in Namibia. Cerco di raccontarvelo, ma poi andate a googolare perché vale la pena. Anzi, vi dico già che c'è la mostra di questa rassegna, che c'è ogni anno, che trovate a Milano dal 20 di novembre, credo fino sicuramente a gennaio, se non febbraio, in via Turati, tra l'altro qui vicino agli studi di R101. È uno scatto in bianco e nero. Il titolo è The Aftermath, cioè dopo la tragedia. Immaginatevi mamma elefantessa che trasporta il suo cuccioletto piccolino con la proboscide, quindi aiutandosi sia con le zanne con la proboscide, perché è senza vita, è rimasto senza vita. Colpisce parecchio non solo questa foto, molte altre, ma questa è quella che ha vinto, e lui è Federico Veronesi, che è cresciuto in una famiglia che ama l'arte da tanti punti di vista, compreso quello fotografico. Vive proprio in Kenya e si occupa di questo, quindi innanzitutto un applauso a lui per aver realizzato questo scatto meraviglioso. E oggi, proprio grazie a questa notizia, volevamo chiacchierare di immagini che però abbiamo nella mente, che abbiamo fotografato nitidamente in testa e che abbiamo tuttora, che in qualsiasi momento riemergono a galla, perché sono così forti nel nostro ricordo che quando ci torniamo con la mente sappiamo proprio raccontarne i dettagli. C'è un momento della vostra infanzia, un'immagine d'amore che riguarda voi, o magari che voi avete visto dall'esterno come spettatori, un paesaggio mozzafiato, un'esperienza che avete vissuto che ha una precisa fotografia nella vostra testa che potete raccontare in ogni dettaglio? Se sì, provate a farlo, vi chiedo brevemente 20-30 secondi attraverso nota vocale a questo numero 331 80 90 101 su R101.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

G, Manu Ciao, viajando por el mundo, buon pomeriggio a tutti e tutte voi, a cari amici su R101, si sta chiacchierando con me Manu di un'immagine che abbiamo bella, limpida nella mente, più del passato remoto, più del passato recente, che riguarda magari un momento della vostra vita che potete descrivere davvero come una fotografia con tanto di dettagli. Lo state facendo al 331 80 90 101.

0: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Siete su R101, cari amici, cari amiche, con me zia Manu, in collegamento non solo in radio ma anche dalla TV, dal canale 67 e dall'applicazione gratuita che ti permette di rimanere collegato su R101 dall'Italia e da ovunque nel mondo.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino.
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
8: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
14: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
19: Mina. Dracula.
17: Ascoltalo ora su Audible.
20: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
21: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia. È il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
22: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
23: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Canzone del 2008, questa è R101, la radio che ti fa stare bene. L'appuntamento di cari amici con me e Manu. Loro arrivano da Las Vegas, si chiamano The Killers e la loro Human. A proposito di cose umane, ci stiamo raccontando quell'immagine partendo da una bellissima vittoria di un concorso fotografico di un italiano, Federico Veronesi, con una foto strepitosa, poi vi ricorderò dove poterla andare a vedere, dell'immagine che ci è rimasta impressa nella mente, che riguarda o un fatto nostro di vita privata o magari che abbiamo visto in giro e che riusciamo a raccontare nei dettagli.
1: Ciao Manu, Claudia, da Domodossola. Io ho un'immagine che è stampata indelebilmente nella mia mente, un'immagine felice, riguarda il giorno che avevo 6 anni e con il mio papà siamo andati a prendere la mia mamma fuori dall'ospedale, era appena nata la mia sorellina con la 850 color caffè latte, io ero seduta dietro. Mia mamma è salita in macchina con questo frugolino fra le braccia e io ho preso la mano e ho detto: che manine piccole! Me lo ricordo come se fosse ieri, avevo 6 anni.
0: Guardate com'è potente il ricordo visivo, vi dicevo, proprio carico di dettagli, no? La macchina color caffè latte, le manine piccole. Tra l'altro, amica mia, neanche a saperlo, noi avevamo raccolto insieme a Fede per questa diretta un po' di approfondimenti legati proprio alla vista, alla visione, a quando si sviluppa da appena nati o magari ancora dentro la pancia e poi quando vengono formati i primi ricordi. Per esempio, a proposito dei neonati, non sapevo che il feto già all'interno della pancia della mamma vede qualcosa, e questo è stato verificato utilizzando delle luci proprio sulla pancia che hanno fatto muovere e far battere il cuoricino molto più velocemente al feto all'interno, ancora neanche nato. E poi come si sviluppa la vista nei primi mesi di vita, quindi nel primo mese il neonato nato è miope, non è ancora capace di controllare i movimenti oculari, non riesce a mettere a fuoco gli oggetti, percepisce bene la luce e il buio, come ci siamo detti già nella pancia della mamma. E poi 2-3 mesi di vita comincia a vedere qualche piccolo oggetto, un libricino, un pupazzo, se glielo metti a 25-30 centimetri dagli occhi, e migliora la sua messa a fuoco. 4-6 mesi di vita si arriva proprio a una visione oramai quasi perfetta, anche con una coordinazione occhio-mano-bocca facile da realizzare, fino a poi dai 6 mesi in poi vedrà completamente anche proprio tutte le distanze. Ecco.

0: finiamo, punto e basta.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Amici, se avete anche la TV accesa sul 67, mi ha raggiunto la donna di poca fede. Mi piace, Fede, con te confrontarmi su cose su cui alla fine ci caschiamo tutti. Stiamo chiacchierando di immagini che abbiamo impresse nella mente e come non pensare anche alla nostra immagine, come la percepiamo noi in diversi contesti, quando ci guardiamo allo specchio, quando ci guardiamo in una foto.
1: Sì.
0: E tu che rapporto hai con la tua immagine? Di ricordo e anche di fotografia?
1: Allora, in fotografia non mi piaccio mai, trovo che non esca quello che io penso di me.
0: Ok, vedi, mentalmente è tutto, cioè, è un meccanismo.
1: Sì, è tutto un meccanismo. La verità è che noi esseri umani siamo una specie che ha la cognizione di non potersi vedere, e di questa cosa secondo me ne soffre.
0: Aspetta, la cognizione di non potersi vedere?
1: Noi non
0: che
1: ci possiamo vedere.
0: No, questo
1: io
0: mi
1: posso
0: interessa.
1: Vedere te, non posso vedere me.
0: Però se ti vedi allo specchio...
1: Ma non è come mi vedi tu.
0: Ah, tu dici, tu non vedrai mai la tua vera apparenza perché lo specchio distorce?
1: Esattamente, secondo me sì. Questo tutti gli esseri viventi, solo che noi ne abbiamo cognizione, ok? Un cervo non sa che non si può vedere.
0: Sì, esatto.
1: Ci siamo.
0: Sì, sì. No, sai perché
1: mi
0: ti
1: segui?
0: Sì, ti sto seguendo, ma questa cosa non ci avevo mai fatto caso a questa cosa e adesso mi ha sconvolto.
1: È una condanna terribile.
0: Mamma!
1: Perché se tu magari ti vedessi dal di fuori, se tu riuscissi, tu, Emanuela Maisano,
0: sì,
1: a guardarti mentre cammini, mentre fai, magari ti piaceresti anche molto di più, perché ti vedresti in tutta la tua interezza.
0: E non potrà mai
1: succedere. A meno che tu non vada davanti a uno specchio e faccia così finta di recitare delle scene di vita. No, questo non potrà mai succedere.
0: Ripartiamo da qui tra poco perché mi incuriosisce.
1: A meno che tu non abbia un'esperienza extracorporale.
0: E qui chi lo può dire?
1: Esatto.
0: Questa è R101, cari amici, arrivano Alfa, Gigi D'Alessio, tra poco approfondiamo proprio a livello scientifico. Una.

0: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carte insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: R101, la radio che ti fa stare bene, con me, zia Manu. Rimaniamo collegati anche sul sito r101.it e ovviamente i social Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo e ci sentiamo anche lì.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Ehi, umano!
9: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
10: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
11: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90 m.
11: Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow!
11: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
15: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani, arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Ci sono tre disgraziati che muovono dei burattini e delle maschere.
20: Vogliamo più pericoli? Dov'è?
21: Mi chiamo Frengo.
22: E di cognome?
21: Frengo è sto.
23: 800 milioni.
24: L'assurda storia della Jalapas Band. Dal 22 ottobre e...
25: Chi non viene al cinema è un burfaldino.
26: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
27: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
28: Il tuo cuore sa sempre come ti senti.
0: È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!

0: La scegliete voi solo su R101. Ogni ora ci concediamo l'ascolto insieme, la condividiamo in diretta. Qual è la canzone che ti fa stare bene, che volete ascoltare al 331 80 90 101?
1: La canzone che mi fa stare bene è Fast Love del mitico George Michael. Ciao!

Gli anni 90 di George Michael, 1996, scelta da voi, canzone che ti fa stare bene, Fast Love. A proposito di George Michael e di immagini, se dovessi, ecco, se nomino George, mi arriva alla mente l'immagine, che ne so, del suo video di Outside, che a me è rimasta impressa quando ero ragazzina, forse la canzone Outside, forse perché aveva quel non so che di scabrosetto, come dire, un po' di andava oltre, era un po' sfrontato. Ognuno ha i suoi ricordi, le sue immagini impresse nella mente, belle e dettagliate, le state raccontando in diretta su R101.

Annalisa, Madame, amica, le loro immagini, dato che stiamo parlando di immagini in diretta su R101, in radio, in TV e dall'app, quindi direttamente dallo smartphone. È tempo di news, grazie a TGcom24, ci risentiamo tra poco.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Terzo giorno di ricovero al Gemelli di Roma per Papa Leone. Il bollettino di oggi indica che dalla radiografia eseguita emerge una buona ripresa del polmone operato. Il pontefice ha svolto le attività quotidiane autonomamente e la seduta di fisioterapia. È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027. Dalle banche e dal settore finanziario oltre 4,6 miliardi di coperture. L'ABI fa sapere di essere in attesa dei dettagli. La misura non sarebbe stata negoziata. A Bruxelles si è conclusa la discussione sui prezzi dell'energia al Consiglio europeo iniziato oggi. Si lavora su misure mirate e temporanee per alleviare l'onere e ridurre la volatilità dei costi. Sul prossimo bilancio da approvare, la Premier Meloni riunisce un vertice con i capi di Stato del gruppo degli amici della coesione. Le associazioni degli autotrasportatori sul piede di guerra per i rincari dei carburanti. Risposte dal governo o blocchiamo il paese. A Catanzaro e Cosenza scorte esaurite. Proteste in corso nel Foggiano. Presidi anche con trattori all'ingresso di Vieste e al casello di Poggio Imperiale. La sanatoria per multe stradali, bollo auto, IMU e TARI prende il via ufficialmente domani, venerdì 16, con l'apertura della finestra per le domande di adesione all'Agenzia delle Entrate. Si tratta della rottamazione delle cartelle esattoriali relativi ai debiti affidati alla riscossione degli enti locali. Lettera del Capo dello Stato Mattarella ai presidenti di Camera e Senato. Troppe le giornate nazionali istituite senza criteri omogenei. Il suo richiamo serve contenere il numero. Impossibile, osserva, celebrarne 51. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 €. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 €. Lidl, vale davvero.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.

La radio che ti fa stare bene, siete appena arrivati, ci siete magari già dall'ora precedente, dalla mezz'oretta precedente. Questo è Cari Amici, come avete sentito dalla sigla. Io sono Manu, c'è Fede Salvia ai contenuti, colei che io chiamo la donna di poca fede, con cui abbiamo iniziato a chiacchierare di come ci vediamo allo specchio, di come ci vediamo alle foto, di immagine. Continueremo a farlo. C'è anche la curiosità su quando si formano i primi ricordi di noi da appena nati. In realtà bisogna aspettare 2 anni. Dai 2 anni cominciamo ad avere le immagini dei ricordi nella nostra testa.

John Legend ad aprire questa seconda ora di Cari Amici in diretta. Buon pomeriggio su R101, 7 minuti dopo le 17, esattamente All of Me, tutto di me, la traduzione letterale perfetta, perché ci siamo lasciati poco fa chiacchierando di come, io sono rimasta abbastanza interdetta perché non ci avevo mai pensato, di come chiaramente noi passiamo la nostra vita in prima persona a vedere la nostra immagine da diversi, passatemi il termine, dispositivi. Ci vediamo riflessi nello specchio oppure ci vediamo attraverso le foto o i video. Tutti questi dispositivi, ciascuno per la propria parte, ci restituiscono un'immagine che sicuramente è filtrata. Lo specchio ci dà l'immagine, come dire, invertita, no? La fotografia ci dà un'immagine ferma, noi siamo costantemente in movimento, e invece la fotografia fotografa esattamente un momento della nostra smorfia, della nostra postura, e quello è il motivo per cui magari non ci ritroviamo, perché la familiarità, cioè l'immagine più frequente che abbiamo di noi stessi, è allo specchio ed è in movimento. Quindi guardare una foto ferma con una smorfia che magari non ci piace moltissimo ci dà quell'effetto lì. Lo si diceva anche nel caso del video. Il video sembra che ci restituisca totalmente la nostra immagine, ma ci sono tanti elementi che poi fanno da filtro, le luci che fanno magari vedere una parte del corpo diversa dall'altra. Sapete il discorso delle proporzioni? Vi faccio un esempio proprio pratico. Pochi giorni fa ho presentato un evento, mi sono arrivate proprio in queste ore le foto di me sul palco, e le foto fatte dal basso mi fanno dei fianchi che hanno una circonferenza che sembra che abbia tipo 2 metri di fianchi, e non è così. Quindi è davvero tutto molto relativo in base a tanti fattori. Le luci, la prospettiva, la posizione. Questo apre proprio una serie di riflessioni su quanto ci conosciamo, cosa conosciamo di noi a livello di immagine, cosa ci piace e cosa no. Su R101 tra poco approfondiamo insieme.

0: Canzone firmata Bruno Mars, intitola Oh My Soul, chiacchierando di immagini e di fotografie che abbiamo nella mente. Ecco, per esempio, se dovessi parlare senza guardare la TV o un'immagine di Bruno Mars, nella mia testa si formerebbe la sua immagine più ultima, quella legata alla sua scelta estetica proprio un po' anni 70, un po' funk. Ne stiamo chiacchierando da tanti punti di vista. Se siete appena arrivati, vi faremo un piccolo riassunto. State sulla radio che ci fa stare bene.
1: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare alla mostra evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
0: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Ogni sabato vado da papà.
12: Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
15: No!
14: Del vetro?
15: No!
14: Di carta e cartone?
15: No, no!
14: Di plastica e metalli?
15: No!
14: Dell'organico?
15: Certo che sì!
14: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
15: Facile, no?
14: Scopri di più su biorepac.org.
16: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
17: Che fai il 24 ottobre? A Milano corriamo per la prevenzione. Iscriviti alla Vittoria for Women Run, la corsa non competitiva di Vittoria Assicurazioni, e corri con Jill Cooper e Chiara Tortorella. Le quote saranno devolute all'ILT e sul Vittoria Bus potrai fare una visita senologica gratuita con il patrocinio del Comune di Milano. Iscrizioni su vittoriaassicurazioni.com.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ligabue sulla radio che ti fa stare bene, R101, a cari amici, le donne lo sanno, le voci delle donne che sentite in questo momento sono la mia Manu e
1: la mia Fede.
0: Fede Salvia.
1: Cosa faccio qua, qualcuno si chiede?
0: Beh, Fede, tutto è partito da te, io lo ricordo di tanto in tanto, tu hai contenuti di cari amici che proprio ieri mi dici, perché ci lavoriamo, no? Il giorno prima, il giorno stesso, Manu, ho visto una foto strepitosa, tra l'altro, di un italiano bravissimo, Federico Veronesi di Milano, che ha vinto il concorso Wildlife Photographer.
1: E non è proprio un concorsino, diciamo.
0: È uno dei più importanti per quanto riguarda la fotografia e sei rimasta così addolorata e allo stesso tempo stupita da questa foto meravigliosa dell'elefantessa col suo piccoletto. Ci sono racconti di ascoltatori che parlano di un'immagine rimasta impressa nella mente?
1: Ce n'è una molto bella di un'ascoltatrice con anche molti dettagli precisi. Senti qua.
2: Ciao, sono Patrizia da Firenzuola. Beh, ti potrei descrivere la mia casa in Somalia. Avevo 19 anni e mi sono innamorata di un ragazzo italiano che lavorava là e sono andata a trovarlo, poi sono andata a vivere con lui e lui è diventato mio marito. Ti potrei descrivere la mia bellissima casa, un giardino meraviglioso pieno di vegetazione con due bellissimi frangipane davanti alla porta d'ingresso, uno bianco e uno rosa. Questa casa era tutta bianca, senza finestre a vetro, ma solo con delle composizioni in muratura colorate e forate che facevano entrare la luce del sole.
0: Fede, bellissimo racconto di questa amica della casa in Somalia.
1: Anche della luce nella sua casa, quindi vuol dire che è proprio una fotografia ancora oggi, quando chiude gli occhi, vivida. Poi immagino, anche perché è accompagnata da quello che poi è diventato suo marito, cioè c'è tutto un racconto che probabilmente ha congelato quell'emozione nel tempo.
0: Ti chiedo una cosa, a meno che tu non la sappia già adesso, andiamo a cercare poi cos'è frangipane,
1: sì,
0: che
1: per me
0: si mangia il frangipane è uno strato che metti nella torta, che io sappia, ma non c'entra con
1: le finestre. Ma non credo che lei abbia due strati di torta all'angolo del giardino, però magari era la casa di Hansel e Gretel.
0: Dai, andiamo a cercare, vediamo cos'è. Frangipani, non ho ben capito.
1: Sono due cespugli, due alberi.
0: Chissà, community di cari amici su R101, lo sapete, aiutateci.

0: Su R101, 17:35 minuti di questo giovedì di metà ottobre, in diretta per Cari Amici, Coldplay, BTS con My Universe. Community di Cari Amici, siete la mia enciclopedia vivente preferita, i miei prof preferiti, perché abbiamo scoperto, grazie ai tanti messaggi, che il frangipani, oltre ad essere un tipo di dolce, è anche una pianta ornamentale con questi fiori profumatissimi bianchi e gialli che viene utilizzata. È davvero incantevole, proprio viene utilizzata fuori dalle case, un po' come quella descritta dalla nostra amica poco fa. Su R101, la nuova di Marco Mengoni.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai,

0: Amici e amiche, un consiglio per tutti noi. Per prevenire faringotonsilliti batteriche virali è importante mantenere in equilibrio il microbiota orale, cioè l'insieme di microrganismi che popolano la bocca contribuendo al nostro benessere. Bactobliss è l'integratore alimentare in grado di modulare il microbiota orale, favorendo il naturale equilibrio della flora batterica. È indicato per tutta la famiglia, anche in età pediatrica. Per saperne di più, consultate il vostro medico e visitate bactobliss.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i Filley siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone.

0: con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a €19,950.
4: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
5: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
6: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
5: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
9: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67 molti altri di voi e dall'app gratuita, quindi dall'Italia ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
17: La piadineria.
15: La più buona, perché mia.
18: Sostituiscio.
19: Leo, si dice sostituiscilo.
18: Sostituiscio.
16: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
20: Ehi, umano!
21: Trovo prezzi più bassi se ci riesci, mia!
22: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
23: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl, vale davvero.
24: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
25: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
26: Le uova
0: naturale.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
20: Trone, non ci sono paragoni. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: stare bene.
1: Cari amici, cari amiche, vi invito al 331 80 90 101 a richiedere la canzone che avete voglia ascoltare, di ascoltare, la canzone che ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, per farci star bene, che ne dite di
1: Vai, vai.
2: Tom's Diner di Susan Vega. Ciao, ciao.

0: grande apprezzamento per la canzone che ti fa stare bene da parte vostra, da parte di Fede Salvia.
1: Sì.
0: DNA, Suzanne Vega, Tom's Dinner, che mi ha appunto riraggiunto, non Tom's Dinner ma Fede Salvia in studio, perché è arrivato
1: però
0: il momento.
1: Anche se ci volesse raggiungere la cena di Tom,
0: perché no?
1: Magari noi... mangia meglio di noi.
0: Quello potrebbe essere.
1: Potremmo... Di me sicuro.
0: Sì, tu guarda, apriremo. Lo facciamo non questa settimana, la prossima. Aspetta, apriamo la buona fede.
2: Agisci come se avessi fede. E la fede ti sarà data.
0: Che se no la buona fede non
1: questa
0: parte.
1: Questa sono io, perché tu sei una persona molto precisa. Sì. Molto. Quando io arrivo ti spariglio un po'.
0: Sì.
1: Le sinapsi.
0: Settimana prossima facciamo l'argomento come mangia fede. Non perché tu debba essere al centro dell'attenzione, ma
1: ecco,
0: perché da lì secondo me si aprono dei racconti di vita
1: sul cibo, sicuramente
0: infiniti. Dai, lo facciamo. Invece questa diretta dedicata alle immagini che abbiamo nella nostra mente, come sempre ti chiediamo di chiudere con la frase di qualcuno di famoso.
1: Oggi chiudiamo con Diane Arbus, fotografa statunitense di origini russe, vissuta negli anni del 1900, nata intorno a 1920 e qualcosa, è morta intorno a 1970 e qualcosa,
0: sì,
1: per non essere mai precisi,
0: non darle neanche un'età, così.
1: Che scriveva: credo davvero che ci siano cose che nessuno riesce a vedere prima che vengano fotografate.
0: Aspetta che il mio cervello ce la fa. Cose che nessuno riesce a vedere prima che vengano fotografate.
1: Nel senso che vabbè Manu, però se la mia poesia, la mia intelligenza e la mia arte deve essere
0: non viene capita
1: così, nel senso che a volte attraverso una fotografia tu noti delle emozioni, dei ricordi, delle cose che prima non riuscivi a vedere, è più profonda di quello che pensavi. Però allora me ne vado, e sai che ti dico? Torniamo domani.
0: Meno male che hai detto torniamo e non torniamo. Meno male che c'è fede, perché la vostra mano da sola non gliela fa. C'è Irama.

Animal Cat Sai con loro, ci salutiamo pochi secondi alle 18, grazie per esserci stati da me Manu, da Fede Salvia, la donna di poca fede ai contenuti di Cari Amici, e da Michi Rossetti che ha curato la regia. È davvero tutto, se siete stati bene ci si ritrova domani per darci anche l'augurio di buon fine settimana. Su R101, la radio che ti fa stare bene, arrivano i Filley. Ciao belli!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Gli Houthi prendono di mira la sede del governo Aden nel sud dello Yemen. Fonti di sicurezza, sentiti forti boati, non ci sarebbero vittime. In Ucraina invece esaurite le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot. Mosca attacca l'Unione Europea, distruttiva la posizione espressa sull'accordo con gli USA per il gasolio russo. La prossima manovra economica sarà da 23,5 miliardi, rivelate le coperture finanziarie, oltre che da Italia ai ministeri e dai giochi, 5 miliardi arriveranno dalle banche. L'ABI avverte misura non negoziata. Il governo punta su interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. La fucilazione del killer di Fort Hood, prevista per il 3 dicembre, non sarà in diretta streaming. Donald Trump smentisce il capo del Pentagono Exet. Il presidente degli Stati Uniti annuncia sarebbe un forte deterrente in modo che il mondo veda come l'America tratta i terroristi, ma molte brave persone preferirebbero non vederlo. Prosegue la degenza di Papa Leone al Gemelli di Roma. Il nuovo bollettino evidenzia una buona ripresa del polmone operato. Il Santo Padre ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma e ha svolto le attività quotidiane autonomamente. Nella secondo trimestre dell'anno in Italia dati record per l'occupazione, ma tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani ha lasciato il paese per lavorare all'estero, oltre la metà è laureata, dati OCSE, espatriano per gli stipendi d'ingresso 30.000 lordi contro una media di 45.000. Calcio dopo la seconda serata negativa per le italiane in Champions, questa sera Milan e Juventus in trasferta rispettivamente a Salisburgo e a Vigo per l'Europa League. L'Atalanta in Conference riceve il Paphos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Calenzano e Bivio 1 variante per traffico intenso, sulla 14 verso Taranto coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori, verso Bologna invece code a tratti tra Bivio con la 13 Bologna Padova e Bivio con la 1 Milano Napoli per traffico intenso, sulla 8 verso Trieste coda tra Origio Ovest e Busto Arsizio per veicoli in fiamme, sulla 10 in direzione Genova code a tratti causa lavori tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno. Infine sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese Appulo Sannitico, corsia chiusa causa incidente a incrocio stazione Cantalupo nel Sannio, statale 618 Molesana in direzione Sannitico. ANAS ricorda, allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te, viaggia in sicurezza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS. Nice.

0: 15 ottobre. Buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 con Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: Giacomo Gianni in redazione.
4: E come no!
0: Tutti voi in giro per le strade italiane, tutti coloro che ci seguono da casa, dalla TV, sul canale 67.
2: Chi lo fa tramite l'app di R101 scaricabile gratuitamente, chi lo fa tramite il nostro sito r101.it.
0: Dai, altre due ore di cacciare e di fesseria. Come facciamo
1: beh,
0: ogni
1: beh,
0: giorno?
1: Beh, questo però è un po' riduttivo. Siamo molto più di questo, Dani. Non ridurci a veramente.
2: Siamo anche congiuntivi sbagliati. Siamo
0: certo.
2: Frasi dette con grandissimo pressapochismo.
1: Battute orribili che a volte.
0: Bravo.
1: Il nostro Pedro, sai che sta facendo un corso di stand-up comedy. Presto in tour.
0: Proprio di corso. Pedro, togli un attimo le cuffie. Vieni qua vicino a me. Vieni qua vicino al mio microfono.
2: No, sì, ma sì. Mi preoccupo.
0: No, togli le cuffie. Vieni vicino al mio microfono.
1: Io non lo farei, Pedro.
0: No, voglio testare un attimo la pre... Vieni.
1: Vai.
0: Ok, come ti trovi qua in questa postazione?
2: Bene, preferisco un po' più comodo la seduta, però
0: no,
2: anche
0: aspetta,
2: i piedi.
0: No, sto qua, stai bene.
2: Sì.
0: Abituati che settimana prossima vado in ferie.
2: Ancora,
1: ma
0: testare la preparazione.
2: È come quando si inizia a pagare le tasse, che poi dopo.
1: Ma scusa, sei appena tornato poi.
0: Ecco, ho fatto una settimana, voi ne avete fatte tre e io non ho fatto una.
4: Ad agosto, cioè.
0: Ad agosto io non le ho fatte.
1: Cioè, come fanno tutti?
4: Non esiste.
0: Recupero, quindi vabbè, dai. Se ti trovi bene.
2: Però non va bene, non va bene così.
0: Fai l'annuncio così.
2: Non annuncio niente. Io schiaccio il bottone per chiudere il microfono.
1: Anche
2: vai.
1: Quello non è che gli viene un granché.
0: Robin Thicke, Pharrell Williams. Iniziamo con Blurred Lines su R101.
1: Schiaccia. Adesso.

0: Authentic, T.I., Pharrell Williams, Blurred Line su R101. Comunque, ragazzi, volevo far notare che da quando sono tornato dalle vacanze,
1: intanto,
0: due settimane,
1: intanto chi lo fa parlare questo? Che mo pia, se ne va quando
2: infatti,
1: vuole,
2: dovresti
1: qua,
2: poi farci abituare.
1: Si prende anche la libertà di parlare.
0: Da quando sono tornato dalle vacanze, da due settimane, che l'ho fatte a fine settembre, sono due settimane che sono malaticcio. Cioè, a me Milano fa male. Io devo stare, capito? Non va, io l'autunno e Milano non andiamo, devo andare via, è così.
1: Non ti riconosco più.
0: Un tempo, mal di gola.
2: Faceva l'apologia di Milano.
1: Vero.
2: Era proprio un elogio allo smog, alle polveri sottili.
1: Verissimo, sì, al clima, ai colori, a questa Gotham City che ti piaceva tantissimo.
0: Ma era bello perché si fatturava. Poi, poi a un certo punto dice vabbè, lavori, non si fattura niente, allora
3: non solo, io ricordo di un Dani all'inizio quando l'abbiamo conosciuto che sulle vacanze magari anche stile diceva noi vado in città, vado a visitare i musei,
1: vero. Adesso fa la lucertola, si è preso la crema solare, l'ombrellone,
2: sta pensando anche un investimento immobiliare in un'isola, ragazzi, incredibile.
0: Ero sempre Londra, New York, Parigi, Amsterdam, il mare non lo vedevo mai.
1: Invece, che è successo?
0: Cambia.
1: Anch'io devo dire sono cambiato, ne stavo parlando qui fuori con gli amici di Virgin Radio, bene. dicevo, io non sono più quello di una volta. Sì. Prima ero fumantino, prima mi accendevo in un secondo, prima ti venivo a prendere sotto casa. Adesso devo stai fermo.
0: Sì, però se lo stuzzichi,
1: se
0: lo stuzzichi.
1: Devo dire che sono diventato diplomatico. Cerco il compromesso.
0: Però non devi andare a rompere le, perché sennò è chiaro che a un certo punto torna a fumantino.
1: Adesso torno quello di prima.
3: Non l'avete visto mai durante l'asta del fantacalcio, per farvi capire quanto è diplomatico.
1: Sono un cucciolone adesso.
0: L'età cambia le persone, cambia le cose, cambia i punti di vista, cambia proprio il modo.
2: Io sono sempre
0: di...
2: il solito idiota, però
1: anche tu sei cambiato, sì,
2: in peggio.
1: Decisamente.
0: A te piace giocare la parte del, però
3: però che?
0: No, è maturato, è diventato. Eh sì, dai, lui sembra anche è molto più affidabile.
1: Oh, ragazzi, si cambia.
0: Succede. Magari anche voi siete cambiati nel corso degli anni, crescendo, si impara, no?
1: Cioè, guardatevi un attimo allo specchio, siete la stessa persona di, non so, 15-20 anni fa? Non credo.
0: Anche se la risposta è sì, secondo me è preoccupante. Cioè, è giusto, è bello cambiare crescendo.
1: Il numero lo conoscete, 331 80 90 101. Ma che te lo dica fa il numero io?

0: Summer, my body isn't ready su R101.
1: A volte anche il nostro corpo non è pronto ai cambiamenti. Noi ci sentiamo ancora magari quei...
0: i giovincelli,
1: i leopardi di una volta.
0: Ma...
1: invece il corpo non segue.
0: Portavo qualche giorno fa due drink ho fatto la domenica steso.
1: Dai,
0: due.
1: C'è più il fisico.
0: Ma sono pochi.
2: Vabbè, Dani, hai preso due taniche, però ti
0: no,
2: credo.
0: Ti giuro,
2: non è che
0: erano
2: del frutto. Ti bevi due drink da un litro l'uno.
0: Steso, 24 ore, incredibile.
3: I trafficanti di R101.
4: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: Lo sapete, c'è una sola regola ai trafficanti di R101, una regola importante. Se vedete code, traffico, situazioni strane sulle strade italiane,
1: diamoci
2: segnalate.
1: Una mano, diamoci una mano tutti insieme, perché siamo una grande famiglia.
2: Forza amici, 331 80 90 101.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app. Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
7: E di interessi?
6: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo!
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
11: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
14: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG bolla 750 ml 3,74 euro. Da 4 pezzi in su 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
19: Sognare una vacanza d'inverno?
20: Previsto.
19: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
20: Inaspettato.
19: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
19: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Estelle, Kanye West, American Boy su R101.
1: Parlavamo di cambiamenti, sì. Anche Kanye West obiettivamente è cambiato molto negli anni, no? Non è più la stessa persona di...
2: Sì, direi in peggio, perché grande creatività, ma anche veramente dei deliri su ex, ragazzi.
1: Abbiamo parlato di cambiamenti, non di miglioramenti. I cambiamenti possono essere anche peggiorativi.
3: Anche in negativo, perché no?
4: Ciao trafficanti, sono Clara. Ciao. Allora, io penso di essere notevolmente cambiata, nel senso che prima, io adesso ho 31 anni, intorno ai 16-17 anni ero veramente, fino a quell'età ero veramente molto molto molto timida, ma cosa che avevo paura anche a rispondere e chiamare dal telefono. Poi ho iniziato a lavorare come segretaria nella palestra mio papà e per forza di cose ho imparato a, come si può dire, sbranarmi un po' fuori. E adesso sono felicemente, anzi troppo, esagitata.
3: Adesso
4: ciao.
3: Sì, adesso manda i messaggi vocali alla radio con questa parlantina.
2: Vedi, si cambia comunque con il tempo. Come il nostro caro K, che pochi secondi fa ha fatto un piccolo coming out. Il fatto che non è più fumantino come un tempo.
1: Assolutamente, molto più mediatore.
2: Certo, io l'ho visto, il K vulcanico. Era proprio il fuoco del Vesuvio. Era proprio una roba irrefrenabile.
1: Si cambia. Migliora anche, no?
5: È diventato un po'... mollettone,
2: sì, un po' molliccio.
5: Non sei più quello.
2: Critica.
5: No.
1: Mollettone?
5: Sì, no.
1: Ma in che modo?
5: Sì, non sei più quella. Adesso sei un po' così, un po' insulso. Cioè, non insulso, non voglio dire insulso, per carità.
1: Sciapo?
5: Un po' sciapo. Prima almeno eri.
2: Jack, se devi attaccarlo e testare la sua vulcanicità,
3: devi fare di più.
1: Devi fare non mi avrete, più. Ragazzi. Tipo, lo dico
2: qualcosa sul personale, sull'artistico.
5: Beh, no, quello si sa.
1: Posso
5: dire. Ma cosa? Secondo me, sempre detto, grande band. Peccato un po' per le chitarre. Mi piacciono tanto.
1: Un po' conosciamo da 7 anni, non ho mai detto. Si deve svegliare e dire la sua.
5: Posso
1: dire chi è poi quello lì?
5: Noi facciamo il fantacalcio insieme da un paio d'anni. C'ha una squadra che è ignobile. Cioè, sembra proprio che lui il calcio non l'abbia mai visto.
3: Quello si arrabbia. Sul fantacalcio si
1: arrabbia.
3: Sul calcio si arrabbia.
2: Poi io non ho mai visto un napoletano che mangia la pizza con le forchette. Dalla cialda e non dalla moca. Secondo me c'è nonno Carmine che se potesse vedere questa roba gli toglierebbe il cognome.
1: Mi nervosisce abbastanza. Ma potrò mangiarla come dico io? Ma io vi vengo a dire come dovete mangiare le cose voi.
5: Ricordati che non sei più vulcanico.
1: No, infatti, cioè, nel senso, era un appunto.
2: Poi è diventato noioso. Sempre la dieta. Non si beve mai una birra insieme. C'è una roba.
1: Ma te la puoi mangiare anche da solo? Stai tranquillo, la devo mangiare anch'io.
3: Ma non ce la fate, è un'altra persona.
1: No, ma non capisco proprio. Si attaccano, capito?
3: Ci stanno a provare.
1: Al futile.
3: A provare. The Temper Trap.
1: Venga a prendere a casa.
2: Vedi che alla fine. Sweet Disposition.

0: e Gue Casini su R101. Trafficanti, lo sapete, tra poco arriva anche una canzone che vi fa stare bene. La scegliete voi una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, qui su R101.
1: E come si fa, scusami?
0: Prendete il vostro telefono, ci mandate un messaggio vocale al 331 80 90 101 e dite: ragazzi, voglio ascoltare. Scegliete voi, titolo e artista.
2: Una canzone rock and roll.
0: Non necessariamente bene. Una canzone che vi porti indietro a ricordi passati. Fatelo, a tra poco.
3: I trafficanti di R101.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork. Trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
1: E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival. Sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso.
2: Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate.
4: Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
5: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
7: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto! Ecco il tuo snack.
12: Beef stick per cani Vitacraft. 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3-in-1 e Lick and Snack. Vitacraft. Buona scelta. Buona qualità. Ben fatto!
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Ci sono tre disgraziati che muovono dei burattini e delle maschere.
2: Vogliamo più pericoli? Dov'è?
16: Mi chiamo Frengo.
17: Ah, e di cognome?
16: Frengo è sto.
18: 800 milioni.
19: L'assurda storia della Jalapas Band. Dal 22 ottobre e...
20: Chi non viene al cinema è un burfaldino!
21: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.

0: nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
9: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
10: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è Pro Raso. La schiuma Pro Raso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono a 2,29 euro. E con due prodotti di Pro Raso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Il 24 ottobre a Milano corriamo per la prevenzione. Iscriviti alla Vittoria for Women Run, la corsa non competitiva di Vittoria Assicurazioni, e corri con Jill Cooper e Chiara Tortorella. Le quote saranno devolute all'ILT e sul Vittoria Bus potrai fare una visita senologica gratuita con il patrocinio del Comune di Milano. Iscrizioni su vittoriaassicurazioni.com.
13: Sì, ma tanto c'è tempo.
14: Sì, sì, ci vado domani.
13: Ma va, che mica scappa,
14: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
13: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
15: Allora, trafficanti, vi abbiamo chiesto di scegliere una canzone. Lo avete fatto in tanti al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete scelto.
16: Per la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei ascoltare Chicco e Spillo di Samuele Bersani. Grazie. Beh, Vincenzo da Bologna.
15: C'è del gran gusto qua, ragazzi.
17: Oh, un napoletano a Bologna. Non glielo dite a lui? Magari mangi anche i tortellini, no? Non glielo dite?
15: Ma questa è molto più di una canzone. Questo è uno spaccato di una generazione intera. Questi sono due amici che fanno diverse fanno? Cose e le raccontiamo in questa canzone. Samuele Bersani, Chicco e Spillo.
17: Ma non è che
15: bello
17: le racconti tu, è lui che le canta.

0: Stai attento, frena. Ciao.
1: Samuele Versani, Chicco e Spillo su R101. Era la canzone che vi fa stare
2: bene bene, amici del rock and roll.
1: Tornato.
2: Benvenuti, bentornati.
1: Sì,
3: cosa ci fa
1: lei
3: qui? Abbiamo sentito Chicco e Spillo di Samuele Versani.
2: Abbiamo sentito una bandiera del rock and roll mondiale.
1: No, no, questo è cantautorato. Cioè, non...
3: questo è pop.
2: Una canzone che ha ispirato grandissimi, grandissimi artisti, grandissime band.
3: Tipo,
2: dai Motley Crue.
1: No, quelli non credo, cioè non,
2: ai c'è... Led Zeppelin.
1: Ma non c'entra niente con Versani.
2: Samuele Versani che racconta la storia di due fattoni, possiamo dire.
1: Ma non è vero, non è
2: sesso, droga e rock and roll, no.
1: Ma che c'entra con... non è la storia di Chicco e Spillo.
2: Chicco e Spillo suona come Harley e Davidson.
1: Ma non c'entra niente, non hanno neanche lo stesso... non fanno rima, niente.
3: Andavano in moto Chicco e Spillo?
2: Avevano un motorino, in due.
1: Ma non sono neanche due personaggi reali, sono due personaggi di una canzone.
3: Motorino in due senza casco, direi che è molto rock and roll,
2: Molto rock and roll, sanzionabile.
3: Però
2: sanzionabile.
3: Gli anni in motorino sempre in due non era Samuele Versani, era un'altra icona.
2: Ce l'ho, aspetta, questo è il grande Prince.
3: No, era Max
2: Eric Pizzani. Clapton.
1: No, erano gli 883.
3: 883 che tra l'altro...
2: Che
3: fa? Ma non deve fare così.
2: Si salvano solo perché 883 è il modello di un Harley Davidson.
1: Infatti.
2: Solo per quello, per il resto il pop mi fa schifo.
1: Non si dice mi fa schifo. Cioè, ma come i bambini.
3: Ma poi c'è il pop di qualità e il pop non di qualità. E questo, devo dire, è di qualità.
4: Poi devi saperlo cucinare. Tipo il tofu a tanti non piace.
2: Che
4: ma
2: cosa hai
1: il,
2: detto?
1: Il tofu. Il tofu, lei mangia il tofu.
2: Il tofu io lo uso come olio motore.
4: Che olio?
1: Non credo che la moto vada bene col tofu se lei mette quello.
2: Lo uso per oliare le guarnizioni.
4: Ma non è olio.
2: Della mia Harley Davidson.
1: Sì, vabbè. Torna dopo tra un'oretta.
3: Ma mettiamo una serratura. Cambiamo una serratura e fare in modo che questo non entri ogni
4: piacere
3: volta.
4: Piacere di averla incontrata.
1: Alla prossima.
2: Che il rock and roll sia con voi.
1: Sì, ecco il suo spirito.
2: Long live rock and roll.
1: Sì, va bene.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia su R101 e tra pochissimo, trafficanti, giochiamo al conto circuito.
2: Oh, che bellezza, eh? Ci sta, ci sta.
1: Se conoscete già il gioco, sapete, potete prenotarvi sin da ora al 331 80 90 101. Se siete novelli, comunque tra poco vi facciamo un refresh, spieghiamo il regolamento e potete candidarvi anche tra pochissimo.
2: Tra poco giocheremo, prima però le news. Diamo la linea a TGcom 24 per tutti gli aggiornamenti. Restate qui.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Gli autotrasportatori verso lo sciopero. Prezzi del carburante troppo alti. Il governo intervenga o bloccheremo il paese. È l'ammonimento. Chiedono di essere convocati. Proteste già in corso in tre regioni, Puglia, Calabria e Sicilia. Il governo anticipa l'impatto delle misure della prossima legge di bilancio, manovra da 23,5 miliardi, taglia i ministeri e un contributo dalle banche di 5 miliardi, ma l'ABI misura non negoziata, siamo contrari. Sulla diesel russo siglato un grande accordo, la Casa Bianca risponde così alle critiche della Premier Meloni, riferendo in Parlamento la Presidente del Consiglio ha definito l'intesa tra USA e Russia rischiosa. A Bruxelles oggi la prima giornata del Consiglio europeo, al centro la questione energetica. Il segretario di Stato Vaticano Parolin, preoccupato per Papa Leone, ma mi fido dei medici, dice, se starà meglio farà l'Angelus dalla Gemelli. Terzo giorno di degenza per il pontefice, dall'ultimo bollettino buone notizie, il polmone operato è in ripresa. È di un operaio morto e un altro ferito al bilancio di un incidente sul lavoro accaduto oggi a Firenze nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità. La vittima ha 31 anni, colpita da un pilone durante la fase di scarico dal mezzo, sotto shock i colleghi. Basta leggi per istituire giornate nazionali, sono troppe, è il richiamo del presidente Mattarella alle Camere. Solo nell'attuale legislatura si sono aggiunte 20 nuove date, l'ultima dedicata al riciclo della carta. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: R101, traffico e mobilità.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code per incidente sulla 11 tra Prato Ovest e Allaccio con la 1 in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo nel Lazio sulla 12 tra Cerveteri, Ladispoli e Torri in Pietra verso Roma. In Lombardia sulla 4 troviamo incolonnamenti a tratti causati dal traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione Torino. Veicoli scortati sulla A24 per una perdita di carico tra Tagliacozzo e Allaccio con la A25 per chi procede verso Teramo. Sulla 30 c'è invece un veicolo fermo tra Nocera, Pagani e Castel San Giorgio in direzione Salerno. Ultima notizia che ci porta sulla statale 106 Ionica, dove troviamo code per incidente tra un chilometro e mezzo dopo incrocio Annunziata e 2 800 metri prima dell'incrocio Isola Caporizzuto. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
12: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19.4 minuti su R101. Buonasera, buonasera amici trafficanti di R101. Di nuovo da parte dei Finlay. È tempo di giocare a conto circuito. Spieghiamo quindi il regolamento, magari qualcuno non lo conosce.
1: Posso spiegarlo io, dai.
0: Vai.
1: Dopo queste settimane di apprendistato posso spiegarlo in maniera corretta. Ci sono gli occhi di K che dicono molto. Li potete vedere al canale 66.
2: Facciamo in te, Pedro.
1: Ah, ci sono 12 domande. Ogni risposta prevede un numero e ogni numero va progressivamente sommato. Vi diamo un esempio per capire come si gioca.
0: Ok.
2: Lo fai o...
1: Sì, uno per K, uno per tutti, tutti per...
2: Uno.
1: Quanti colori ha un semaforo?
2: Quattro.
3: Uno più tre è quattro, sì.
1: Quanti formaggi ha una pizza quattro formaggi?
2: Otto.
1: Quante ruote ha un'auto, escludendo quella di scorta?
2: 12.
1: Mi sembra tutto chiaro.
2: Ma di domande. Sembra la tabellina del 12.
1: Per candidarvi 331 80 90 101, tramite una nota vocale, amici.
2: Basta fate rispondere avanti a una semplice domanda d'ingresso. Ormai lo sapete, ci piace giocare da subito per capire se siete ferrati, se siete pronti. La domanda è molto semplice.
4: Quanti, immagino?
2: No, bisogna fare la somma. Ok? Quante sono le dita di una mano più le uova di una matriciana? Forza, 331 80 90 101.
3: La domanda è preliminare. Per giocare con noi rispondete a questa domanda: quante sono le dita di una mano più le uova di una matriciana?

0: Sheeran con Bad Habits su R101 e ora giochiamo al conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, 4!
0: Chissà se oggi sarà un conto circuito facile o difficile. Insomma, la mano di Gianni può essere piuma o può essere ferro.
3: Oggi com'è? Com'è?
4: Oggi è tranquillissimo, posso dire.
0: E dice, vabbè, dai.
3: Meno male, buon per la nostra concorrente di oggi che ha scelto di farsi presentare sotto mentite spoglie. Diamo il benvenuto a Cippa Lippa da Legnano.
0: Ah!
3: Cippa Lippa!
0: Eccoci.
5: Ciao.
3: Eccoti, come stai?
5: Tutto bene, spero veramente che sia stato bravo Gianni.
3: Lo spero anch'io, non capita spesso.
0: Hai già sentito in passato altri concorrenti affrontare questo gioco?
5: Sì, ho anche visto che si sono fatti male alcuni di loro, quindi spero di non fare una figuraccia.
6: Sicuramente tu non temi perché hai scelto questo nome Cippa Lippa. Ti presenti qui con il coltello tra i denti.
3: Tanto ci si fa male. Alcuni sono ancora in prognosi riservata, tra l'altro. Gianni deve rispondere.
0: Non si perde niente, così come non si vince niente. Quindi che ce frega. Quando sei pronta, partiamo con le domande.
5: Ok, andiamo.
3: Forza Cippa Lippa, let's go.
6: Uno per tutti, tutti per...
5: Uno.
6: Tra 0 e 2, che numero c'è? Anch'io ci ho messo un po' a capirla questa. E tra 0 e 2 c'è un numero e basta sommarlo a quello detto precedentemente.
4: Notizie di Cippa Lippa.
5: Sì, mi sentite?
6: Sì, sì. Adesso sì.
5: Ah, ok, 2.
3: Brava.
6: Bravissima. Se ceno alle 9, a che ora mangio della sera?
5: 11.
0: Sì, le 9 sono comunemente dette.
5: Ok, 23.
6: Bravissima. Brava. Ogni persona quante paia di guanti indossa di solito?
5: 25.
6: No, un paio di guanti, un solo. Ripartiamo, uno per tutti, tutti per...
5: Uno.
6: Tra 0 e 2 che numero c'è?
5: 2.
6: Se ceno alle 9 a che ora mangio della sera?
5: 23.
6: Ogni persona quante paia di guanti indossa di solito?
5: 24.
6: La metà di 24 è...
5: 36.
6: La maglia di Del Piero alla Juve.
5: 46.
6: I lati di un esagono.
5: 52.
6: I formaggi in una pizza 4 stagioni.
5: 53.
6: Da quanti mesi sono formate le stagioni?
3: Questa non la so.
0: Ogni stagione è formata da quanti mesi?
5: Sì. 50, ok, 56.
6: Quanti erano i Blues Brothers?
5: 58.
6: Se moltiplichiamo 10 per 0, quanto esce?
5: 58.
6: Quanto manca per arrivare a 101?
0: Sì, dai,
6: urlalo.
2: Cippa Lippa, il campione del mondo.
4: I giornali. I giornali stanno titolando contocircuito troppo facile o gran talento di Cippa Lippa.
6: Scriviamo Cippa Lippa all'albo d'oro dei vincitori del contocircuito. A chi dedichi questo trofeo?
5: A me stessa in primis.
0: Brava, che giusto. Non lo dice mai nessuno. Sono stato bravo io, punto e basta. No, se vuoi qualcun altro aggiungilo,
5: E poi, vabbè, no, dai, sempre a me stessa, mi brava, dai.
0: Va bene, va bene.
3: Ora che sei, diciamo, trionfante, puoi rivelare a tutti la tua vera identità, Cippa Lippa. Togliamo la maschera da supereroe, chi si nasconde sotto?
5: Sara, da Legnano.
6: Sara, nostra concittadina.
0: Concittadina, dove sei? Sei a casa, stai lavorando, stai rientrando?
5: Sono rientrata dopo aver fatto il vaccino antinfluenzale dal medico, quindi
0: perfetto.
5: Tirata sul mare.
0: Va bene così, va bene così. Buona serata, brava ancora e grazie per aver giocato con noi.
3: Ciao, un bacione.
5: Grazie mille a voi, ciao. Buona continuazione. Ciao. Ciao.

0: Parlar d'amore, safe su R101. Brava ancora la nostra Cippalippa.
1: Cippalippa, grandissima con questo controcircuito che devo dire aveva delle insidie.
0: Sì, c'era qualche domanda.
2: Anche a livello di collegamento tecnico, che ci ha messo un attimo a ingranare, però poi.
3: Sempre la stessa cosa comunque. Quando vincono, sono bravi loro. Quando va male, è il controcircuito che è difficile.
1: Non vedo errori.
3: Anzi, anch'io.
0: Facile, non lo è mai.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
2: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
10: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
9: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
13: No!
12: Del vetro?
13: No!
12: Di carta e cartone?
13: No, no!
12: Di plastica e metalli?
13: No!
12: Dell'organico?
13: Certo che sì!
12: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
13: Facile, no?
12: Scopri di più su biorepac.org.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
13: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
20: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.com.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianna Nannini, meravigliosa creatura su R101. Dobbiamo farlo?
1: Beh, da Gianna Nannini.
0: Dobbiamo farlo per forza. Sì. Vabbè, TG Song 24.
2: R101, TG Song 24, Singing News.
3: Meravigliosa creatura, Giacomo Gianni, ci racconti come la va?
4: Bene, bene, grazie, anche perché abbiamo qui una notizia fresca. No, mi piaceva. Sì, forse rimetto il cappello. Ma abbiamo qui una notizia fresca. Ma tu sai che io voglio sempre l'inchiesta. Vabbè, non è importante. Abbiamo fatto un sondaggio. Abbiamo capito una cosa molto strana. Che ci sono che le città più belle del mondo sono accomunate da una cosa in particolare.
3: Ma cioè, tipo,
5: dai monumenti, dalla storia.
4: Sarebbe troppo facile
5: dal
4: pensare
5: mare.
4: No, perché ci sono città bellissime che non hanno il mare.
3: Dalla piazza.
4: Che quale?
3: Non lo so. No, c'è una piazza bella.
4: Abbiamo capito, grazie ai nostri studi, algoritmi incredibili,
3: wow,
4: che le città più belle del mondo, mi verrebbe da dire, sono accomunate dal fatto di terminare tutte in ona. Ancona, Cremona, Verona, città meravigliose che hanno finalmente scalzato.
3: Non sta bene.
0: Londra, New York.
4: Ma chi se ne va? Hanno scalzato le città che finiscono in Enza, che fino a oggi sono state una lobby che ha
5: Piacenza, Vicenza, Faenza, Valenza.
3: Vibo Valencia.
4: E noi vogliamo celebrare la bellezza di queste città che finiscono in ona.
0: Beh, quelle tipo la nostra che finiscono in ano.
3: Che parleremo.
0: Fanno una brutta fine, Dani.
4: E niente, noi celebreremo.
5: Ma che notizia, ma che indagine, che algoritmo ha lei?
4: Trovami delle città più, cioè, col finale, cioè un gruppo di città, come dire,
5: che ha una desinenza più affascinante, che le rende più affascinanti.
4: Non lo so,
5: ci devo pensare.
4: C'è Cagliari, è bellissima, ma c'è
3: non
4: solo
3: c'è
4: Cagliari.
3: Tempo per pensare, Pedro. La band di R101 è partita.
0: Io non ho capito di cosa cantiamo, ma mi fido. Vabbè.
4: Adesso ho sentito da Pedro.
5: Delle città che finiscono in ona.
0: Ah, questo è, ok, questo era il sondaggio.
3: Vabbè, la notizia comunque sulla bocca di tutti.
5: No. Ah no, non dovrei qua.
0: Prossimo giro, dai.

0: Non capite?
1: No, no, niente.
0: La seconda strofa. Vai,
1: vai, vai,
0: vai, vai, vai, vai, vai a Savona.
2: Vai a Savona.
0: Uno stato magico. Ma mi sono...

0: città del best, non mi importa. Però io tutto il resto.
1: Ma vai in Giulietta a Verona.
2: È finita.
0: Vai a Verona. Barcellona. Provincia di Lisbona.
3: Non è provincia.
4: Insomma, adesso.
0: Ci ho provato, era difficile.
2: Neanche io ci

0: Cesare Cremonini Paparazzi su R101.
1: Siamo qui a guardare un po' i biglietti del tour di Cesare Cremonini.
2: Sì, stiamo vedendo il palco, la mappa. Il palco mi sembra un 360, quindi sì, non so se ci sono ancora dei biglietti disponibili sul parterre o se c'è effettivamente il parterre e ci sono solamente...
3: 360 che vuol dire? Che sono? 1000 euro? Che sono?
2: No, 360, 360 gradi. Quindi si potrà vedere da ogni lato del forum di Assago.
1: Non male.
4: I trafficanti di 101. L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Questa

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Mantenere il veicolo nella corsia.
2: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
1: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
3: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Ehi, umano!
5: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
6: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
9: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
11: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene potete farlo una volta ogni ora, quindi vi conviene iniziare a pensare.
12: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
13: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
16: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
15: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
17: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
18: Frequenziamoci con Iren.
19: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
20: Perché sono già cliente Iren per due case.
21: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
22: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
18: Frequenziamoci con Iren.
23: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
24: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
25: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
26: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
27: Sì, certo.
28: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
29: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
30: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
29: Ok.
30: Largo massimo 1,90 m.
29: Altro?
30: Da rivenditore verificato.
0: trovato.
30: Wow!
0: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.

0: eccoci qui, trafficanti. Tocco di nuovo a voi scegliere la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Ciao, sono Sabrina da Bergamo. Vorrei sentire per la canzone che ti fa stare bene Fields of Gold di Sting. Mi fa pensare a un periodo bello della gioventù. Grazie, ciao.
0: Figurati.
2: Che bello, che bello poterlo rivivere qui su R101 con la voce di Sting, la sua musica. Questa è Fields of Gold.
3: E che riviviamo se non lo sappiamo? Cioè,
2: beh, lei risentendo detto... questa canzone.
3: Ah.
2: Sentirà, può rivivere e saranno evocati dei bellissimi ricordi.
3: Privacy, ecco.

0: Fields of Gold, Sting su R101 ci ha cantato la canzone scelta da voi, quella che vi fa stare bene e che scegliete una volta ogni ora al 331 80 90 101.
1: Che ha sicuramente aiutato la nostra amica a rivivere un periodo bellissimo della vita.
0: Sì.
1: Mi ha colpito molto invece in questi giorni sui social un video postato direttamente sulla loro pagina dei Pinguini Tattici Nucleari, che ripercorrono un po' a ritroso tutta la loro carriera da quando hanno iniziato nei garage a caricare i furgoni, i viaggi in tour. E cosa volevano comunicare con questo video?
0: Cosa volevano comunicare?
2: Che esce un nuovo disco, ragazzi, perché il 4 di dicembre esce Replay, il loro nuovo album. D'altronde dicembre è la stagione preferita dei Pinguini.
1: Vabbè, è vero, non ci avevo pensato.

0: Daily con Bass Persuades su R101. Grazie a tutti voi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi diamo appuntamento domani dalle 18 alle 20 naturalmente, e vi invitiamo a restare qui sulla radio che vi fa stare bene, e tra poco arriva il nostro Yaki in diretta. Grazie mille anche a Diego Pette in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
0: A domani, noi siamo i Finlay e questa è R101.
2: Altro livello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, con coperture anche da banche e assicurazioni per circa 5 miliardi dai tagli e le spese dei ministeri e dai giochi. È quanto contenuto nel documento programmatico di bilancio che è stato trasmesso dall'Italia a Bruxelles. Il mondo bancario ha espresso la propria contrarietà al nuovo contributo, che non è stato negoziato. Intanto, la prima giornata del Consiglio europeo, il cancelliere tedesco Merz chiede tagli consistenti al bilancio, divisioni tra i 27, in particolare sull'energia, con Italia, Grecia e Visegrad che puntano a ammorbidire il meccanismo degli ETS, mentre i paesi nordici non vogliono alcun passo indietro sull'argomento. Il presidente Trump ha negoziato un accordo anche per abbassare i prezzi dei carburanti, così un portavoce della Casa Bianca sulle critiche di Giorgia Meloni all'intesa raggiunta dal presidente americano con l'omologo russo Putin. A Roma il Papa al Gemelli ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Il pontefice ha svolto le attività quotidiane in maniera autonoma. Preoccupazione per le condizioni del Papa espresse dal segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin. Il capo della diplomazia della Santa Sede esprime fiducia nei medici e non esclude che il pontefice, se le sue condizioni lo permetteranno, possa recitare l'Angelus dal Gemelli. Calcio: Juventus dalle 21 in campo a Vigo con il Celta per l'Europa League. Milan in campo in questi minuti in trasferta a Salisburgo per la Conference League. Sempre dalle 21 l'Atalanta riceverà il Paphos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università?
5: Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
8: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: R101, traffico e mobilità.
11: La situazione su strade e autostrade: sulla A11 verso Firenze 5 km di coda per incidente tra Prato Ovest e l'immissione sulla A1, sulla A14 verso Taranto 2 km di coda per lavori tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, proseguendo 3 km di coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, sulla A1 verso Milano 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e la variante di Valico, sulla Statale 1 via Aurelia corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Vada e l'incrocio Rosignano Marittimo verso Roma, sulla Statale 106 Ionica code per incidente all'incrocio Isola di Capo Rizzuto. Prudenza e buon viaggio.
12: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

minuti, giovedì sera 15 di ottobre, amici, siete su R101. Partono adesso le stories, ci sono io e Yaki ad accompagnarvi da ora fino a mezzanotte con Davide The Cheesiest Cisini, come sempre in regia. 331 80 90 101 il numero per partecipare alla diretta, per condividere con noi le vostre stories. Se siete in macchina, dove siete diretti? Spero casa. C'è la musica, Bruno Mars, The Lazy Song.

C'è Noemi Glicine che dà il via alle stories di questo giovedì sera alle 20 e 13 minuti. Da Iacchi una buona serata a tutti. Siete su R101 dalle 20 a mezzanotte come sempre, dal lunedì al giovedì, per passare le serate in compagnia. Ieri sera sono tornato a casa appunto dopo la diretta. Ho deciso di guardare uno dei film che per me sono un caposaldo dell'horror, del cinema horror. Un film che penso di aver visto tante volte, almeno una decina. Sto parlando di Scream, film del 1996 di Wes Craven. Stavo guardando appunto il film su cui hanno fatto un miliardo di parodie e nei classici pensieri che arrivano all'una, alle due di notte mentre guardi un film, mi sono messo a ragionare su quanto Ghostface, che non è il suo nome ufficiale, però alla fine è quello con il quale è conosciuto appunto il killer, l'antagonista principale di Scream, penso sia l'antagonista di un film più educato della storia del cinema. Per chi non avesse ben presente la pellicola, si tratta appunto di questo psicopatico che chiama le vittime per iniziare una specie di gioco psicologico con loro e poi ovviamente le manda all'altro mondo. E mi piace la cosa del chiamare, cioè è estremamente educato l'avvertire prima. Ho capito che nella sua testa è qualcosa di estremamente malato, però ti dà secondo me anche la possibilità di, se te la giochi bene, se sai intortare con le parole, di sviare l'attenzione. Lo chiediamo a voi, proviamo questa cosa al 331 80 90 101. Con la voce avete una ventina di secondi per convincere l'antagonista di un film horror a non venire a casa vostra. Lui vi chiama pronto e vi dice che sta arrivando a casa vostra. Voi avete 20 secondi per convincerlo a non venire da voi. Con la voce al 331 80 90 101, che cosa gli direste? Cosa c'è in casa vostra che dovrebbe farlo desistere? Tra poco lo scopriamo. Nel frattempo il nuovo singolo di Taylor Swift si chiama Patient Zero.

0: Taylor Swift nelle stories di R101. Buon giovedì sera, amici. Siete all'interno di un film horror. Il killer vi chiama, avete pochi secondi per convincerlo a non venire a casa vostra. 331 80 90 101, con le voci.
1: Vieni, vieni pure a casa, ti faccio aprire la porta da mia suocera.
0: Un saluto come sempre a tutte le suocere. Beh, però è un bel modo di farlo desistere. Tra pochissimo ascoltiamo altri tentativi. State con noi.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Disoppa 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer.
7: Whaleful nella balena.
8: Sono nella balena! Aiutatemi!
7: Scopri l'incredibile storia.
9: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
7: Da vivere solo al cinema.
9: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
7: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19.950.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
14: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
16: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
20: Sì, ma tanto c'è tempo.
21: Sì, sì, ci vado domani.
20: Ma va, che mica scappa,
21: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
20: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
22: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
23: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
25: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
26: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
27: E da oggi anche il mobile.
26: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
6: R101 Meteo.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo venerdì. Inizialmente nubi sparse, in parziale graduale diradamento su Liguria, Toscana, pianure tra Piemonte e Lombardia meridionale, nord della Sicilia e basso versante tirrenico della Calabria. Banchi di nebbia in rapido dissolvimento sulla pianura emiliano-romagnola. Nel resto d'Italia tempo abbastanza soleggiato, seppur con velature di passaggio, che renderanno il cielo poco parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio un po' di nubi con possibili brevi piogge nel sud della Calabria. Qualche nuvola anche su Liguria, pianura piemontese, coste toscane, marchigiane, abruzzesi e siciliane, soleggiato o al più velato sulle altre regioni. Temperature minime stazionarie o un lieve aumento, massime senza grandi variazioni, per lo più comprese tra 19 e 24 gradi, ma con punte di 25 sulle regioni centrali tirreniche, 26 in Sicilia e 27-28 in Sardegna. Maestrale da debole a moderato al sud e in Sicilia con mari mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Grace Kelly con Mika nelle stories di R101. Buona serata a tutti, Rayaki. 20 e 29 minuti. State al 331 80 90 101 immaginando questa scena. Siete in un film horror. Il serial killer di turno vi chiama per dire che sta venendo a casa vostra. Avete 20 secondi, anche meno in realtà, per convincerlo ad esistere, a non venire da voi. Sentiamo cosa gli direste.
1: Ciao, amico mio, siamo in 4. Cioè, abbiamo tutti la disenteria e non ce la facciamo. Se vuoi venire, te la attacchiamo anche a te. Ciao.
0: Non ho capito cos'è che hanno, l'argenteria. Ok, la dissenteria, benissimo, ringrazio la regia sempre pronta che mi traduce.
2: Facile, è un uomo, basta dirgli che ci sono 4 donne che hanno il ciclo, scappa subito.
0: Vero, molto vero.
3: Senti, amico, stasera non venire che c'ho da me la riunione condominiale, quindi ti suggerisco meglio di non passare stasera. Ciao Yaki, Abel da Milano.
0: Ciao Abel, la riunione di condominio, anche il più efferato dei serial killer direi che la salterebbe.
1: Se vuoi vieni pure, abbiamo un virus intestinale e siamo in 4, fai quello che vuoi.
0: Mi piace che il virus intestinale è quello che sta andando per la maggiore.
4: Vieni caro, vieni pure, oggi ho avuto una giornata di merda. Sono in macchina qua che sto guidando. Vieni pure, che mi devo sfogare.
0: Bello, ma si sentiva già dal tono con cui il nostro amico era partito che sarebbero stati amari per il serial killer se avesse voluto venire veramente a casa del nostro amico.
5: Vieni pure.
0: Anche lei,
5: io ho solo 2 coppie di gemelli, 2 di 4 e 2 di 2 anni. E non hanno nessuna intenzione di dormire.
0: Questo è meraviglioso, molto vero, molto bello. Anche sono da, siete veramente bravi comunque. Cioè io, oddio, mi fa strano impersonare il serial killer, ma io desisterei assolutamente. 331 80 90 101, cosa gli direste a questo fantomatico serial killer? Tra poco lo scopriamo. Nel frattempo, Tommaso Paradiso.

0: Kings and Queens, Ava Max nelle stories di R101, ispirati a Ghostface, l'antagonista del film Scream, che appunto chiama al cellulare le proprie vittime prima di andare da loro. Vi abbiamo chiesto cosa direste voi per convincere il killer a non venire per appunto svignarvi da quella situazione. Sentiamo le vostre voci.
1: Carissimo serial killer, vieni pure, oggi mi hanno rubato la macchina, faccio finta che sei quello che me l'ha presa, vieni.
0: Posso dire che questa cosa è partita, far desistere il serial killer, alla fine è tutti che lo stanno invitando per sfogare della rabbia repressa.
2: Non venire a casa nostra, non venire a casa nostra, ho tutto il cambio di stagione in giro per le camere. Se entri
0: anch'io,
2: sappi che sarai obbligato a continuarlo insieme a me, anzi lo farai al posto mio, maledetto assassino.
1: Ciao da Elisabetta da Udine.
0: Ciao Elisabetta, maledetto cambio di stagione. Tutto molto bello, tutte molto belle queste telefonate. C'è la musica su R101, ultimo tutto. Enjoy the music.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

tutto l'ultimo singolo di Ultimo nelle stories di R101, 20 e 42 minuti, buona serata da Yaki, tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, per scegliere la vostra 331 80 90 101 con la voce.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università?
2: Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Denaro è tempo il...
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate, nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
8: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
14: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
16: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
19: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
20: Lo vedo all'alba e al tramonto.
21: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
22: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
21: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
22: Mina.
20: Dracula.
21: Ascoltalo ora su Audible.
23: Bollettino Deghiversario numero 2.
24: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
23: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
25: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
26: No!
25: Del vetro?
26: No!
25: Di carta e cartone?
26: No, no!
25: Di plastica e metalli?
26: No!
25: Dell'organico?
26: Certo che sì!
25: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
26: Facile, no?
25: Scopri di più su biorepac.org.
27: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
28: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
29: La piadineria.
27: La più buona, perché mia.
30: Renault.
31: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
32: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
33: La canzone che ti fa stare bene. Wow! 20 e 50 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Brani scelti da voi al 331 80 90 101 con la voce che servono, oltre a farci stare bene, anche a tornare un po' indietro nel tempo. Sentiamo.
34: Ci starebbe in questo periodo Thriller di Michael Jackson. Grazie, Jackson. Grazie da Bologna. Ciao ciao.

0: Michael Jackson, Thriller, anno 1983, la canzone che ti fa stare bene, brano leggendario, sempre meraviglioso ritrovarla per i brani appunto scelti da voi. 331 80 90 101 per scegliere la canzone che ci farà stare bene tra poco meno di un'ora. Tra l'altro questo brano che si adatta perfettamente a quello che è l'argomento di quest'ora. Al 331 80 90 101 state imitando la telefonata che fareste se foste in un film horror e un serial killer vi chiamasse per dirvi che sta arrivando da voi. Come farlo desistere?
1: Vieni, che già è difficilissimo trovare due serial killer nella stessa casa.
0: Benissimo, benissimo. Cioè, abbiamo un pubblico meraviglioso comunque, perché praticamente nessuno ha provato a far desistere il serial killer. Tutti che lo invitano per dare sfogo alle proprie frustrazioni. Mi piace però il messaggio del nostro amico. Quale probabilità ci può essere che due serial killer siano nella stessa stanza? Questa cosa mi inquieta abbastanza. Per fortuna c'è la musica. Su R101, Fever Dream, Alex Warren, alzate il volume.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
2: 101.
0: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie Bresh nelle stories di R101, le 21 in punto. Buon giovedì sera a tutti, ragazzi. Tra pochissimo, ancora insieme, ci sarà spazio per giocare, ma non andiamo ancora anticipazioni su quello a cui giocheremo, perché adesso su R101 arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Alla Gemelli di Roma prosegue in maniera regolare il decorso post-operatorio per Leone XIV. Il Papa ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane in maniera autonoma. Preoccupazione ma anche speranza al segretario di Stato Vaticano e cardinale Parolin sulle condizioni del Papa. Il porporato al margine di un evento dell'ambasciata irachena ha espresso speranza che il Santo Padre possa tornare a lavorare e a portare avanti il suo pontificato. Cambiamo argomento. Nel documento programmatico di bilancio trasmesso a Bruxelles, una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con coperture anche da banche e assicurazioni. Proprio gli istituti di credito hanno espresso contrarietà al contributo che non è stato negoziato. Al Consiglio europeo è emersa intanto divisioni tra i 27 sull'energia. Italia, Grecia e Visegrad puntano a ammorbidire i meccanismi degli ETS, mentre i nordici non vogliono alcun passo indietro. Il cancelliere Merz chiede tagli consistenti al bilancio. In Italia intanto autotrasportatori di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti chiedono di essere subito convocati e minacciano di bloccare il paese. In Calabria e Puglia è già emergenza. Siamo al calcio in chiusura con il Milan che cala il poker a Salisburgo in Europa League. 4-0 il finale per i rossoneri in Austria. Juventus in campo in questi minuti a Vigo con il Celta. Per la Conference League l'Atalanta riceve invece il Paphos. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Giovedì sera siete su R101, amici, queste sono le stories con me, Yaki, ad accompagnarvi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, così vuole la nostra consuetudine. La nostra consuetudine vuole anche Decisiest, Davide Cisini, in regia tra pochissimo, si gioca sottosopra, gioco molto semplice, a breve ripassiamo insieme come funziona, 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé. Subito la musica, ci sono i Coldplay.

The Weeknd, Doja Cat nelle stories di R101, le 21:11. Buona serata a tutti, ragazzi. Ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice. Tra pochissimo sentiremo un pezzettino di una canzone che la regia ha appositamente messo al contrario. Al 331 80 90 101 con la voce dovrete dirci qual è la canzone in questione, quindi titolo del brano e autore. Sappiamo che abbiamo un notaio molto esigente, quindi i titoli autore devono essere corretti al 100%. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Ah, allora, solite due specifiche. La prima, anch'io sono all'oscuro della canzone. La seconda, io non sono per niente capace in questo gioco, ma questa canzone mi sta dando tanto. Risentiamola. Che canzone è? Provateci al 331 80 90 101 con la voce. Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi. Adesso su R101, Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo. Enjoy the music.

Karol G, Manu Chao nelle stories di R101. Stiamo giocando a sotto sopra. Sentiamo il pezzettino al contrario della canzone. Sono molto contento perché stasera l'ho azzeccata anch'io. 331 80 90 101 per giocare. Tra pochissimo vi ascoltiamo. State con noi. Questa

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Isopar 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Whaleful nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
13: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
12: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
14: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
16: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
17: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
16: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
18: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
19: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
18: Ok.
19: Largo massimo 1,90 m.
18: Altro?
19: Da rivenditore verificato.
18: Trovato.
19: Wow.
18: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
20: È italiana?
21: Sì.
20: È affidabile?
21: Sì.
20: Rispetta l'ambiente?
21: Sì. Indovina chi è?
20: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
21: Nasce.
22: Cresce.
20: Resta con te.
23: Amore, quanto di anticipo?
21: Zero.
23: E di interessi?
21: Zero.
23: E quanto ci pensi ancora?
21: Zero. La prendo.
24: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
27: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Giovanotti su R101, buon giovedì sera di Stories da Yaki, 21:26, stiamo giocando a Sottosopra, gioco molto semplice, noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi al 331 80 90 101 dovete dire qual è la canzone, titolo e autore corretti al 100% perché abbiamo un notaio in studio molto esigente. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Che canzone è? Sentiamo le vostre voci.
1: La canzone è di Pelle di Serpente di Anna Oxa. Ciao, Edoardo dagli Uccelli.
0: Beh, bello il clacson, meraviglioso. No, ma molto vicino, paradossalmente.
2: Quando torna al mio paese. Ciao, Andrea da Milano.
0: No, quella mi sa che era la canzone che è andata in onda. No, forse il Rai non passa più, comunque no. Non è Quando torno al mio paese.
3: La canzone potrebbe essere Il Cobra, Claudia da Galta, nel provincia di Venezia.
0: Ciao Claudia, io ti mando un abbraccio, ma il notaio mi sta scuotendo la testa.
4: Secondo me Il Cobra non è il serpente di Donatella Rettore. Ciao Marco da Milano.
0: Ciao Marco, per me sia tu che Claudia siete vincitori morali, ma il notaio non mi dà altra scelta perché il titolo non è esattamente corretto. Qual è il titolo corretto?
5: Cobra di Donatella Rettore.
6: Cobra di Donatella Rettore. Un saluto, Michele da Vinadagri in provincia di Potenza.
7: Ciao, il titolo della canzone è Cobra di Donatella Rettore. Andrina da Roma.
8: Ciao Yaki. Ciao. Donatella Rettore, Cobra, un abbraccio a te.
0: La
8: sono
0: sentiamo.
8: Anna

Anno 1980, Donatella Rettore cobra la soluzione della prima manche di Sottosopra. Il notaio che non accetta articoli, non accetta niente che non sia compreso nel titolo originale, che infatti cobra con la K, mi raccomando, perché lui si accorge se lo pronunciate con la C. Tra l'altro, canzone che è arrivata prima al Festival Bar nella categoria femminile, in quella generale, prima a pari merito con Miguel Bosé. Tra pochissimo, seconda manche di Sottosopra è uguale, si gioca in modo uguale alla prima, l'unica differenza è che la canzone che cercheremo sarà internazionale. Nel frattempo, gli Imagine Dragons.

0: Watermelon Sugar con Harry Styles nelle stories di R101, mentre prende il via la seconda manche di Sottosopra, si gioca come nella prima. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario, voi al 331 80 90 101 dovete dirci qual è il brano misterioso. La prima manche era italiana, per chi si fosse perso la soluzione Cobra di Donatella Rettore. Seconda manche internazionale, sentiamo il pezzettino. Allora, come sempre io che cerco di scervellarmi per capire qual è la canzone, mi sa di recente, mi sa di ultimi 10 anni, mi sa anche di Sabato e Domenica. Risentiamo il pezzettino. Qualcosa mi dà Sabato e Domenica un sacco, soprattutto, ma non voglio sviare magari coloro che hanno già capito il brano in questione. 331 80 90 101, provateci con la voce. Nel frattempo, nelle stories di R101 Giornate Perse, c'è l'ultimo singolo di Marco Mengoni.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Giornate perse, Marco Mengoni su R101. Stiamo giocando a Sottosopra. Sentiamo il pezzettino della canzone al contrario. Titolo del brano e chi lo canta? Provateci con la voce, 331 80 90 101. Tra poco vi ascoltiamo e arriva anche la canzone che ti fa stare bene qui su R101.

0: Petroni. Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
4: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
0: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
8: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria

0: Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto, €1.
1: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
2: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2!
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
9: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
10: Il 24 ottobre a Milano corriamo per la prevenzione. Iscriviti alla Vittoria for Women Run, la corsa non competitiva di Vittoria Assicurazioni, e corri con Jill Cooper e Chiara Tortorella. Le quote saranno devolute all'ILT e sul Vittoria Bus potrai fare una visita senologica gratuita con il patrocinio del Comune di Milano. Iscrizioni su vittoriaassicurazioni.com.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
16: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
17: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
18: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.

21:48 minuti, giovedì sera su R101, la canzone che ti fa stare bene, il brano che arriva alle 21:45 è sempre a tema R&B pop, arriva dagli anni 90 o giù di lì. Messaggio di questo giovedì sera della nostra amica Federica, scrive: ciao Yaki, per la canzone hip hop che mi fa stare bene vorrei ascoltare Say No Go dei Daylight Soul. Ce la fai a farmela ascoltare? Ce la posso fare?

0: Anno 1989 dei La Soul, Say No Go, la canzone a tema hip hop che ci fa stare bene, brano che sebbene abbia un ritmo, una base musicale molto orecchiabile, molto accattivante, molto da club, il testo in realtà parla di un manifesto di denuncia e prevenzione contro l'epidemia di crack che si stava diffondendo negli Stati Uniti a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. L'idea della frase cardine, appunto Say No Go, è nata perché True Goy The Dove stava riflettendo su come trasformare un monito antidroga in un ritornello. Alla fine ce l'hanno fatta, in America è passato totalmente il messaggio. Quando è arrivata in Europa, per mi sa barriere linguistiche, a questo punto è più passata come canzone da ascoltare nei club. La canzone che ti fa stare bene è ritornata a meno di un'ora, all'appuntamento con l'hip hop domani sera alle 21.45. ma su R101 stiamo giocando a Sottosopra, quindi bando alle ciance, sentiamo il pezzettino della canzone al contrario. Dai, che facile! Che canzone è?
1: Starboy, The Weeknd.
0: The Weeknd, tutti e due, sabato e domenica. No, per... non è Starboy, limitiamoci lì.
2: Ciao, sono Giulia da Padova.
0: Ciao, Giulia.
2: Per me è Blinding by the Lights dei The Weeknd.
0: Ah, quasi, quasi c'ho il notaio che mi guarda perplesso.
3: È Blinding Lights di The Weeknd.
4: Ciao Yaki, secondo me la canzone è Blinding Lights di The Weeknd. Ciao da Letizia di Milazzo.
5: Amici di R101, sono Rachele da Verona. Per me la canzone è Blinding Lights di The Weeknd. Ciao!
6: The Weeknd, Blinding Lights! Adoro!
0: E come fa? Adoro!

sicuro che chi si occupa della scelta della canzone lo fa con fini personali. Perché, se mi regolate un pochino questo volume, perché appena parte il ritornello, tutto quello che voi non vedete dello studio si scatena. Blinding Lights, la soluzione della seconda manche di Sottosopra, The Weeknd, che è uno, nonostante un sacco provino a dire i The Weeknd. La musica continua qui su R101, buon giovedì sera di Stories. Dayaki, basta con sto The Weeknd, c'è Pink nelle Stories. Try, amici, alzate il volume.

Dance Theria con Madonna su R101 alle 22 e un minuto del nostro giovedì sera. Amici, siete nelle stories, con voi ci sono io, Yaki, dalle 20 a mezzanotte, come vuole la consuetudine, dal lunedì al giovedì. Tra pochissimo ancora insieme con voi al 331 80 90 101. State con noi, adesso arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca dall'Emilia: due anziani coniugi trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola in provincia di Modena. Al momento non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine per avvertire della presenza dei corpi all'interno dell'abitazione. Cambiamo argomento: il segretario di Stato Vaticano Cardinale Parolin ha espresso la speranza che il Papa possa tornare a lavorare, se necessario. Secondo Parolin, Leone XIV potrebbe rimodificare il suo pontificato. Il Papa, dopo l'intervento al polmone iniziato, intanto il decorso post-operatorio che prosegue regolarmente, si è alzato dal letto, ha camminato nella stanza, ha mangiato sia a colazione che a pranzo e ha iniziato la fisioterapia respiratoria. Negli Stati Uniti, con il caro carburanti, il presidente Trump ha negoziato un accordo anche per abbassare i prezzi, lo ha detto un portavoce della Casa Bianca in merito alle critiche di Giorgia Meloni all'intesa raggiunta dal presidente americano con l'omologo Putin. Intanto autotrasportatori di nuovo sul piede di guerra in Italia contro il caro carburanti chiedono di essere convocati e minacciano in cambio di bloccare il paese. In Calabria e Puglia intanto è già emergenza nei distributori. E siamo al calcio con l'Europa League. Il Milan si impone 4-0 a Salisburgo, Juventus impegnata in Spagna con il Celta Vigo, i bianconeri sotto di un gol, quindi 1-0 all'intervallo. In Conference League Atalanta in casa con il Pafos in vantaggio con il punteggio di 3-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.

tutti dopo le 10, giovedì sera 15 di ottobre. Siete su R101, amici, nelle stories. Fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi in regia. The Cheesiest, Davide Cisini. Buona serata a lui, a tutti voi. Buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. 331 80 90 101, il nostro numero per condividere come state trascorrendo la serata, se appunto siete in macchina, dove siete diretti. Noi ci mettiamo la musica su R101, Stavo pensando a te.

notte dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Shakira, Cardi B, punteria nelle stories di R101. Buon giovedì sera a tutti i ragazzi e buon viaggio agli amici che sono in macchina e buon lavoro a chi ci ascolta per passare in modo migliore o quantomeno più leggero il proprio orario lavorativo. È sempre un piacere avervi a bordo. Belle notizie, sempre notizie molto belle che arrivano dal nostro paese, dall'Italia. Ogni settimana vedere, conoscere la fauna, come gli italiani trascorrono il proprio tempo libero è meraviglioso. Poco fa leggevo di quest'uomo di 50 anni che vive nella provincia di Cosenza, che adesso è a processo per tentato furto, ma secondo me il motivo è meraviglioso. Quest'uomo ha preso due gratta e vinci e erano perdenti entrambi, così lui ha fatto la genialata, li ha uniti con lo scotch e ha creato un biglietto vincente, un biglietto da 10 milioni. Voi dite, magari l'ha fatto bene, magari, nel senso, c'è del genio dietro questa cosa? Assolutamente no, a parte che lo scotch era ben visibile, ma soprattutto la parte che a me è piaciuta di più di tutta questa storia è che il premio possibile non era di 10, non c'era proprio fra i premi possibili i 10 milioni. Questa cosa è meravigliosa, questo secondo me è un ritratto perfetto dell'italiano, mi piace. Questa è una notizia che mi porterò dentro per sempre, un po' come un paio di giorni fa è uscito su tutti i giornali l'uomo che ha rapinato non mi ricordo cosa con la maschera della casa di carta, che penso sia una delle maschere più vendute ai rapinatori. È stato arrestato perché gli è caduto il portafogli, perché noi siamo così, noi siamo un paese meraviglioso. Ovviamente tutto questo con una leggera, ma neanche così leggera, ironia. C'è la musica su R101, 22 e 13 minuti a farci da colonna sonora nelle stories, Another 54 Ultra, Talk to You.

Amica, sono Annalisa e Madame ad accompagnarci 20 minuti dopo le 10 nel nostro giovedì sera di Stories. Buona serata da Yaki, 331 80 90 101 il nostro numero per condividere con noi i vostri programmi di questo giovedì sera. Se la vostra serata ha ancora qualcosa da dare o siamo tutti in direzione del divano agonistico, come ci piace chiamarlo. Tra pochissimo ancora insieme, lo sapete, siete su R101, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Disoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Whirlpool nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
11: Sì.
10: E questo?
11: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
12: Frequenziamoci con Iren!
13: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
14: Perché sono già cliente Iren per due case.
15: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
16: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo Store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
12: Frequenziamoci con Iren.
17: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
17: E di interessi?
11: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
21: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
22: Che fai il 24 ottobre? A Milano corriamo per la prevenzione. Iscriviti alla Vittoria for Women Run, la corsa non competitiva di Vittoria Assicurazioni, e corri con Jill Cooper e Chiara Tortorella. Le quote saranno devolute all'ILT e sul Vittoria Bus potrai fare una visita senologica gratuita con il patrocinio del Comune di Milano. Iscrizioni su vittoriaassicurazioni.com.
23: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
24: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
23: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
25: Messaggio promosso da Sanofi.
26: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
27: Apri R101.
26: R101.
28: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
29: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
30: Bollettino Digiversario numero 1.
31: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
30: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
0: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
2: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Tutti i colori della mia vita con Zucchero nelle stories di R101, 10:30, buon giovedì sera a tutti i ragliachi, appunto nelle stories dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. Un saluto a tutti coloro che stanno rendendoci partecipi dei propri spostamenti, tanti rientri verso casa. Saluto Matilde che dopo un orario infinito oggi scrive, sta tornando a casa adesso. Io in questo momento invece sto combattendo, ho una paura di respirare che è altissima, perché ho combattuto per gli ultimi 2 minuti di Zucchero con una fitta intercostale. C'era la mia espressione che per un minuto è stata quella di chi si stava chiedendo se fosse una di quelle di routine classiche che arrivano o se a sto giro era finita. Tra l'altro ringrazio il buon The Cheesiest in regia per tutta la compassione e l'empatia, che appena mi ha visto guarda, fa: aspetta che accendo il microfono così lo fai in diretta. Grazie, picco di share, conduttore stramazza a terra. C'è la musica su R101 nelle storie California Girls, Katy Perry.

Con Taste su R101, le 22 e 38 minuti, siete nelle stories, stories che vanno avanti come vuole la consuetudine fino a mezzanotte, ancora parecchio tempo insieme quindi in questo giovedì sera e ancora vari appuntamenti con la canzone che ti fa stare bene. Verso il 45esimo minuto di ogni ora siete voi a scegliere il brano.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Yakult Plus, pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono!
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
5: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del Digitale Terrestre.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo
7: e se volete... Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Luce, gas, fibra.

0: Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
3: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
4: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: su R101, la canzone che ti fa stare bene, un brano che scegliete voi al 331 80 90 101, con la voce in grado di migliorarci la serata e di tornare anche un po' indietro nel tempo. Sentiamo.
1: Ciao Michele da Como. Ma la canzone che mi farebbe stare bene è Miracle of Love. E la dedicherei a Nina.

Miracle of Love, anno 1986, gli Eurythmics, la canzone che ti fa stare bene, brano che ritornerà puntualissimo tra poco meno di un'ora. Già da adesso voi con i messaggi, ancora meglio con la voce, potete scegliere il brano che ascolteremo. Fatelo al 331 80 90 101, magari quelle canzoni che in radio non si sentono più così spesso, un vero peccato perché alcune sono delle perle della musica, come appunto Miracle of Love degli Eurythmics. Quindi questo è un appuntamento perfetto per recuperarle, magari anche farle scoprire a chi è un po' più giovane e che magari proprio per problemi anagrafici non ha vissuto determinate canzoni. Nel frattempo su R101 questa l'abbiamo scelta noi per voi, i Bundabash, Per un milione.

Sono le Cat's Eye nel giovedì sera di R101 ad accompagnarci quando manca un minuto alle 23. Siete nelle stories con me, Yaki, fino a mezzanotte. Tra pochissimo si gioca, ma non diamo ancora anticipazioni sul gioco in questione, perché adesso qui su R101 ci sono le news.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Emilia è mistero sulla morte dei due anziani coniugi trovati senza vita nella loro casa a Mirandola in provincia di Modena. L'uomo aveva 80 anni, la donna 70 ed erano entrambi italiani. L'ipotesi prevalente è quella di un efferato duplice omicidio. Roma prosegue al Gemelli il decorso post-operatorio per Leone XIV. Il Papa si è alzato dal letto e ha consumato i pasti dalla Casa Bianca. Intanto Donald Trump esprime l'auspicio che il pontefice possa riprendersi rapidamente. Preoccupazione ma anche speranza dal segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, sulle condizioni di Leone XIV. Il corporato auspica che il Santo Padre possa tornare a lavorare e a portare avanti il suo pontificato. Torniamo negli Stati Uniti, dove Trump e il segretario Exet hanno parlato della decisione di non trasmettere in streaming l'esecuzione di Assange. Lo afferma il portavoce capo del Pentagono Parnell dopo la decisione di Trump di cancellare la diretta dell'esecuzione dell'autore della strage a Fort Hood. Il presidente Trump ha negoziato un accordo anche per abbassare i prezzi dei carburanti. Così un portavoce della Casa Bianca sulle critiche avanzate da Giorgia Meloni all'intesa raggiunta dal presidente statunitense con l'omologo Putin. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dell'1,08%, Nasdaq avanza dello 0,08%, lo Standard & Poor's 500 mette a segno un progresso pari allo 0,33%. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 11 e un minuto, amici, prende il via adesso l'ultima ora delle stories di questo giovedì 15 di ottobre. Ovviamente la passeremo insieme fino a mezzanotte. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Davide, The Cheesiest Cisini, in regia. Voi al 331 80 90 101. Tra poco le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Con Parole Tue. A breve ripassiamo insieme come funziona. Nel frattempo, Thinking Out Loud, Ed Sheeran.

0: Mark Embor, Belong Together nelle stories di R101, 23,7 minuti, siamo entrati nel vivo dell'ultima ora, con me Yaki stiamo per giocare a Con Parole Tue, gioco molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una definizione, come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso con la voce al 331 80 90 101. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata, da ricordare che l'oggetto che stiamo cercando è di uso comune, la definizione è la seguente. Un manufatto a involucro flessibile contenente una matrice deformabile caratterizzata da proprietà viscoelastiche e capacità di ridistribuzione volumetrica sotto carico. L'interazione con una massa esterna determina una variazione transitoria della geometria, seguita da un recupero parziale della configurazione iniziale. Il comportamento meccanico dipende dalla densità del materiale interno, dalla permeabilità dell'involucro e dalla distribuzione delle sollecitazioni sulla superficie di contatto. Benissimo, facce in studio meravigliose che scuotono la testa già rassegnate all'oggetto di stasera. Voi al 331 80 90 101 sono certo che non abbiate la stessa disillusione negli occhi. 331 80 90 101 con la voce, qual è l'oggetto di questa sera? Provateci, tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo su R101 nelle stories, Berlino, Ernia.
1: Sei partita via

0: Paris and Ready con Somber nelle stories di R101. Stiamo giocando con parole tue. Stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione resa un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Un elastico per capelli.
0: Non è un elastico per capelli. 331 80 90 101 per provarci, come sempre con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, ovviamente. Rileggiamo anche la definizione di stasera. Siete su R101, state con noi.

0: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Da Troni, fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai.
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba.
18: Tranquilli, intendevo l'offerta.
20: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
21: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le stories di R101 23-24, giovedì sera, buona serata da Yaki. Stiamo giocando a Compara le tue, gioco molto semplice. Noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi al 331-80-90-101 dovete dirci qual è l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione di stasera è la seguente: un manufatto a involucro flessibile contenente una matrice deformabile caratterizzata da proprietà viscoelastiche e capacità di ridistribuzione volumetrica sotto carico. L'interazione con una massa esterna determina una variazione transitoria della geometria, seguita da un recupero parziale della configurazione iniziale. Il comportamento meccanico dipende dalla densità del materiale interno, dalla permeabilità dell'involucro e dalla distribuzione delle sollecitazioni sulla superficie di contatto. Mi viene anche la voce roca a leggere la definizione. Qual è l'oggetto che stiamo cercando? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Yankee, ciao R101. Ciao. Per me è la canna dell'acqua.
0: Bella, non è la canna dell'acqua.
2: Ciao, sono Sara di Cento.
0: Ciao,
2: può
0: Sara.
2: Essere la plastilina o lo squish, quello che usano adesso i bimbi per giocare.
0: Cosa usano i bimbi adesso?
2: Sono dentro il silicone, sì? Che cambiano forma e, sì? Poi dopo ritornano a quello originale. Ciao.
0: Ma che bello, lo squish. Sarebbe bellissimo se fosse veramente lo squish. Purtroppo non è lo squish o la plastilina, non mi ricordo cosa ho detto.
3: Ciao R101, squish. Siamo Alessia e Lorenzo da, ciao, Treviglio. Secondo noi è o un materasso o una palla.
0: Uno dei due ci è andato vicino. Nessuno ha preso l'oggetto. Uno dei due ci è andato vicino. Non dico chi, però.
4: Ciao, buonasera. Secondo me è l'oggetto misterioso che stasera è una molla.
0: Una molla. Ma io sono più curioso. Non è la molla, ma io sono più curioso sul suono che è arrivato in mezzo all'audio.
5: Ciao, sono Fulvio D'Amanto.
0: Ciao, Fulvio.
5: Sarà un tubetto del dentifricio? Ciao e buonanotte.
0: Ciao, buonanotte. Fulvio, non è il tubetto del dentifricio.
6: Secondo me è un palloncino pieno di farina.
0: Attenzione, perché è nello specifico. Se qualcuno avesse detto palloncino non avremmo accettato la risposta, perché è, no, non è nemmeno il palloncino pieno di farina.
7: Ciao, sempre il Giove da Ielago. Potrebbe essere il bollitore per l'acqua?
0: Potrebbe essere il bollitore dell'acqua? Non potrebbe essere. Amici, non ci siamo ancora. Finora solo una persona si è avvicinata. Sarà più vicino il materasso o la palla all'oggetto che stiamo cercando. 331-80-90-101 per dirci, secondo voi, qual è l'oggetto misterioso di stasera. Tra poco altri tentativi. Adesso su R101, Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole. Non chiedili.

0: Miley con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood, la loro Secrets, alle 23:34 minuti. Siete nelle stories del R101, stiamo giocando con parole tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Definizione letta e riletta più volte, spero metabolizzata, passerei direttamente alle vostre voci. Qual è l'oggetto misterioso?
1: Ciao R101, ciao. Secondo me è l'ombrello.
0: Non è l'ombrello.
2: Ciao, sono ciao. Matteo da Pavia. Ciao, Matteo. E secondo me è il gorilla, quell'elastico che usano i bambini, che tiri ma non si rompe mai.
0: Ma è meraviglioso, ma non ero a conoscenza di questo gorilla con l'elastico, lo voglio anch'io, però non è l'oggetto di stasera.
3: L'oggetto potrebbe essere la spina della corrente?
0: Potrebbe essere, ma non è.
4: Ciao R101, ciao. Sono Dario da Roma. Il palloncino, facilissimo.
0: Facilissimo, non è il palloncino.
5: È una gomma da masticare volgarmente chiamata chewing gum.
0: Cordialmente, non è il chewing gum o gomma da masticare chiamata in modo più rozzo a questo punto.
6: Ciao, sono Anna. Per ciao, me Anna. È il memory che si trova dentro i cuscini.
0: Ma noi non siamo così cattivi, cioè perché dovremmo chiedere il memory che si trova dentro i cuscini? La risposta è un semplicissimo...
7: Buonasera Iacchi, buonasera R101. Secondo me è un cuscino, oh. Buon ciao. Ciao da Alessandra.
1: Ciao R101, ciao. Sono Michelle, per me è cuscino.
8: Enzo da Torino, potrebbe essere un cuscino?
0: Potrebbe.
8: Grazie, buona serata.
9: Ciao. Ciao, sono Beppe da Torino. Beppe. Secondo me l'oggetto misterioso di questa sera è un cuscino. Ciao, buonanotte a tutti.
0: Buonanotte a te e bravi a tutti coloro che hanno trovato il cuscino come oggetto misterioso del nostro Con parole tue di stasera. Grazie comunque a tutti per aver partecipato. C'è la musica su R101, Great Expectation, Sienna Spyro. Enjoy the music.

Spyro, Great Expectation nelle stories del Re 101. Sono le 23.39, tra poco un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, 331 80 90 101.

0: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
2: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
9: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
10: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
9: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
10: Mina.
8: Dracula.
9: Ascoltalo ora su Audible.
11: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
12: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
13: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
15: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
17: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 euro. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
19: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco di OCG bolla 750 ml 3,74 euro. Da 4 pezzi in su 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
21: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
22: Alle 23.44 arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene su R101. Ovviamente il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi, sentiamo.
23: Per la canzone che ci fa stare bene proporre Lisa Stansfield con This is the

This is the right time. Alle 23.48 c'è Lisa Stansfield per la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Un altro appuntamento domani mattina, già da ora al 331 80 90 101, potete scegliere voi la canzone che ci farà iniziare il venerdì con il piede giusto. Sono le 23.48, quindi poco più di 10 minuti da passare ancora insieme nelle stories di R101. Tra poco ci salutiamo. Nel frattempo, Leave a Light On, c'è Tom Walker.

Con Elisa che chiude il nostro giovedì sera, un'intera settimana di stories che abbiamo trascorso insieme. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi. Un ringraziamento va anche a The Cheesiest, Davide Cesini in regia. Rinnovo l'appuntamento lunedì, sempre qui su R101 nelle stories dalle 20 per iniziare, si spera bene, un'altra settimana insieme. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon venerdì e buon weekend a tutti. Noi ci troviamo lunedì, amici. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora dagli Stati Uniti, dove si è consumata l'ennesima sparatoria. Un uomo armato ha assaltato una scuola elementare di Bend, città dell'Oregon, è stato ucciso dalla polizia che era intervenuta sul posto. Ci sarebbero diversi feriti. Sempre negli USA, marcia indietro sulla fucilazione indiretta di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood. L'esecuzione non sarà trasmessa in streaming, annuncia Trump dopo la bufera di polemiche, aggiungendo comunque che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere. Si indaga sulla morte in Italia di due anziani coniugi trovati senza vita nella loro casa a Mirandola, in provincia di Modena. Tra gli investigatori sembra prevalere l'ipotesi di un efferato duplice omicidio. L'uomo aveva 80 anni, la donna 70, ed erano entrambi italiani. A Roma, al Gemelli, il Papa, dopo l'intervento al polmone, ha cominciato il decorso post-operatorio, che è regolare. Leone XIV si è alzato dal letto, ha camminato nella sua stanza, mangiato sia a colazione che a pranzo, ha iniziato la fisioterapia respiratoria. E siamo al calcio. In Europa, tristi vittorie per le squadre italiane. Milan e Juventus si impongono in trasferta su Salisburgo, vittoria 4-0 di rossoneri, e sul Celta Vigo, battuti in rimonta 2-1 dai bianconeri. Sugli scudi del Milan, Sissé, autore di una doppietta. In Conference League, Atalanta che vince 3-0 con i ciprioti del Paphos, infortunio per Raspadori dopo aver siglato il rigore del 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomini, dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo venerdì: inizialmente nubi sparse, in parziale graduale diradamento su Liguria, Toscana, pianure tra Piemonte e Lombardia meridionale, nord della Sicilia e basso versante tirrenico della Calabria. Banchi di nebbia in rapido dissolvimento sulla pianura emiliano-romagnola. Nel resto d'Italia tempo abbastanza soleggiato, seppur con velature di passaggio che renderanno il cielo poco parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio un po' di nubi con possibili brevi piogge nel sud della Calabria. Qualche nuvola anche su Liguria, pianura piemontese, coste toscane, marchigiane, abruzzesi e siciliane, soleggiato o al più velato sulle altre regioni. Temperature minime stazionarie o un lieve aumento, massime senza grandi variazioni, per lo più comprese tra 19 e 24 gradi, ma con punte di 25 sulle regioni centrali tirreniche, 26 in Sicilia e 27-28 in Sardegna. Maestrale da debole a moderato al sud e in Sicilia con mari mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
5: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
6: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
5: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
6: Mina.
4: Dracula.
5: Ascoltalo ora su Audible.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
13: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
14: Sì, ma tanto c'è tempo.
15: Sì, sì, ci vado domani.
14: Ma va, che mica scappa,
15: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
14: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
15: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
14: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Enjoy the music.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
5: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen.

0: 11 3 Aircross per andare ovunque da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
4: Su R101
3: la canzone che ti fa stare bene,
4: richiedila con un vocale.

0: sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 1. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
5: Su R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
5: Richiedila con un vocale al

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.